0: Siamo nel 2015 e questa è la canzone di De Orro. Credo di poter dire che sia forse il suo unico successo. Credo di poter dire che forse ne ha fatto un altro.
1: Sì, Five Hours.
0: È vero, prima. L'altro era anche meglio.
1: Era anche meglio.
0: Era anche meglio di questa. Vabbè, comunque perdonami se non mi ricordavo dell'altro allora.
2: Siete pazzi! Siete pazzi! Siete pazzi! Siete pazzi!
0: E anche oggi, come tutti i giorni, siamo qui in The Cave Studio per una nuova puntata di Albertino Every Day.

0: Ma oggi è il 30 di giugno? 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
1: Esatto, è sì, oggi.
0: Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31.
1: Eh sì, sì.
0: Oh, ho aspettato mesi per dire questa filastrocca. Eccoci qua, ci siamo tutti, siamo anche troppi tra l'altro, mi sembra di... non c'è troppa gente in studio oggi. Allora, ciao, scusa, sto parlando. Ciao, sono Albertino. Alba, on the mic.
1: Scusa, ti ho riconosciuto.
0: Scusa, sto parlando.
1: Prego, prego, prego.
0: Sto facendo un programma in radio.
1: Chi è? Chi è che...
0: Che ne so io?
1: Chi è che parla?
0: Ale Lippi, come stai?
1: Bene, poi
0: sei, sei molto simpatico.
1: Grazie, poi ieri sera dopo la diretta sono andato a mangiare un calippo, veramente.
0: Ah, vedi.
1: E ho scoperto anche che il calippo prima si chiamava solo Lippo.
0: Ma Alessandro Lippo,
1: vedi. Capito, quindi oggi mi sento meglio.
0: Che bello.
1: Che scoperto.
0: Che scoperta. Scusa, sto parlando, sto facendo un programma.
1: Chi è che parla
0: in radio?
1: Chi è?
0: Non lo so. Shorty!
2: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Alla fine io te...
2: Guarda, c'è sempre, ci sarà tempo.
0: Se vuoi, dopo alle 7 ci
2: io
0: vediamo
2: mi
0: per
2: mi fermo,
0: parlare.
2: Va bene, sarà
1: dal
2: fatto,
1: 2000 Albe, che dovete parlare.
0: Oh, ma ieri è tornata la... Scusa, sto parlando. Ecco. Ma ieri è tornata la Ginger.

0: tornata, anche se sei tornata ieri, però te lo ripeto
1: bene,
0: anche
1: grazie.
0: Oggi.
1: Grazie.
0: Ti ricordi ieri che Mario è arrivato, che ha perso l'aereo, eccetera, no?
1: Sì, oggi mi ha pregato di aprire gli scatoloni che erano già pronti, li avevamo già portati in cantina e ha voluto portarli su.
0: Come spieghiamo agli ascoltatori ai quali ieri abbiamo detto che purtroppo non ci sarebbe più stato, che abbiamo già fatto gli scatoloni, che invece è ancora qui?
2: Eh no, chi va via perde il posto dell'osteria, ma il padrone è tornato e il posto va ridato.
0: Scusa, quindi sto facendo un programma, se addirittura mi lasci parlare.
2: Prego, prego, prego, prego.
3: Addirittura poeta, hai sentito?
0: Sì, sì, sì. Frasi bello. Da bambino delle elementari per strappare un sorriso.
2: Allora, se mi date la possibilità, vi spiego l'attimo in cui io ho perso l'aereo.
0: L'attimo?
2: Io arrivo come al solito in ritardo.
0: Ah,
2: quindi arrivo al gate e chiedo di...
0: Ah, hai perso l'aereo?
2: Ho perso
0: quindi
2: l'aereo, sì.
0: Ah, non era in ritardo di
2: quindi
0: due ore.
2: Quindi era tutto chiuso. E quindi le ragazze che erano lì mi dicono: no, non possiamo più farla salire. Ma no, guardi, io prego di...

0: sa come fai.
1: Quindi hai detto una bugia, hai detto, allora, che l'aereo era in ritardo di 2 ore.
0: A un certo punto passo alla fase corruzione.
1: Sì.
0: E quindi io mi espongo e dico alle 3 ragazze: ragazze,
1: sono amico di Albertino.
0: No, ho 3 friggitrici.
2: E infatti non è partito.
0: E loro cosa fanno? E loro cosa fanno? Si guardano tra di loro, si girano e mi dicono: guarda, signor Fargetta, non possiamo farla salire sull'aereo, ma le 3 friggitrici ci interessano. Allora a quel punto le ho regalate e ho detto: almeno sono nella legalità. Non sono.
1: E poi? Niente di...
0: E niente, ho perso l'aereo.
1: Ha perso l'aereo. Ma... Ho perso l'aereo. Quindi Mario ha perso l'aereo, è il nuovo film di Fargetta.
0: Sì.
1: Giusto.
2: Mi sono smarrito a Olbia, poi c'è anche la seconda parte.
1: Comunque il fatto che tu sia qui.
0: Sì.
1: È inspiegabile, perché o hai delle conoscenze, conosci qualcuno qui?
0: Beh, conosco parecchia gente, è anche importante, tra l'altro.
1: Ma chi ti ha firmato il documento per farti entrare, scusa?
0: Tu lo sai di dove sono il mio sangue, da dove arriva il mio sangue?
1: Non lo so, cosa vuol
0: dire? Dalla Sicilia.
1: E quindi?
0: Io non parlo, non dico niente.
1: Omertoso.
0: Niente.
1: Vabbè, aspetta un attimo che devo parlare con i miei amici. Cosa facciamo? Lo accogliamo di nuovo?
2: Ormai è...
1: Figlio prodigo.
2: Ma ormai
3: ma sì, direi di sì.
4: È qua.
0: Vi ringrazio anche perché mi sembra di aver già anche pagato una cena, quindi allora
1: sì, in effetti ieri sera per farsi perdonare i sensi di colpa lo mangiavano vivo.
2: E il conto era anche molto salato.
1: Era salato?
2: Abbastanza.
0: Sì.
2: E quindi ho goduto il doppio.
0: Mi è arrivata una scappolata in testa, ma bene. ero felice.
2: Però sì, con un po' di sconto, bisogna dire. Sì, dai.
1: Va bene, allora il Telo Mario è il regalo che facciamo, è un regalo richiestissimo da tutti gli ascoltatori di M2O e anche da quelli delle altre radio. Più lo zainetto di M2O, doppio regalo per uno di voi. 342-6543-210 è il numero di M2O. Spero l'abbiate già in memoria, se no fatelo adesso. You came to party, I came to party.
0: Yes,
1: I came to party.
5: Ciao.

0: Ma lei era Shaka Khan, le Meraki Shaka Khan?
1: Sì.
0: Shaka Khan, le Meraki Shaka Khan. That's all I wanna do. Show 'em. Show 'em. 101. Che bello essere tornato. Come ho chiuso gli occhi, ho ascoltato questa canzone qui su M2O e mi sembrava di essere tornato ai primi tempi delle radio private, quando da ragazzo ascoltavo Radio Milano International. 101. Shaka Khan. Let me rock you, Shaka Khan. That's all I wanna do. Shaka Khan, 73 anni. Avete sentito come canta insieme a Snoop Dogg?
1: Pazzesca.
0: Voce incredibile. 3 punti per Shorty, che mi ha messo in sottofondo una delle sue canzoni più famose. I'm every woman.
2: I'm every woman.
1: Ciao.
2: It's all in me.
0: Dedicata a tutte le donne. Sto facendo un programma, scusa.
3: Hai ragione.
0: La smetti?
3: No, hai ragione.
0: Dedicata a tutte le signorine che sono all'ascolto. Ciao.
4: Era anche la sigla di qualcosa, mi ricorda un programma televisivo, una roba del genere, questa che veniva usata come stacchetto, se non sbaglio. Mi ricorda un programma televisivo.
3: Colpo grosso?
4: No, no. per quello usavano altri stacchetti.
0: Perché la stai, diciamo...
4: No, ma una cosa importante, era un programma famoso, eh.
0: Sì?
4: Sì. Perché la sto? Mica la sto denigrando. Tu mi insegni che quando una canzone viene scelta per un programma televisivo, soprattutto negli anni 90, primi 2000, era arrivata veramente a successo.
0: Guarda che siccome ieri ti ho fatto dei complimenti, non significa che ti devi allargare.
4: Perché
0: il gioco è bello finché dura poco.
3: Scusa, non ho capito, gli hai fatto dei complimenti.
0: Sì, perché tu non c'eri, poi cosa vuoi?
3: Ah, ok, me la segno.
0: Guarda il regolamento, cosa dice? Pagina 3.
4: Quindi non solo ha detto una bugia, ma
0: sì,
4: ci ha anche mandato una foto falsa generata con l'AI,
0: sì,
4: dove dimostrava che il tabellone dell'aeroporto,
0: sì,
4: parlava,
0: sì,
4: di, uno,
0: sì,
4: di un ritardo di 2 ore.
3: Nonostante.
0: Cosa dice?
4: Quindi era
0: paragrafo 2.
3: Nonostante.
0: Cosa dice il regolamento?
3: La tua assenza, che potrebbe capitare ogni tanto. È possibile che
4: chi l'ha scritto?
3: È possibile che Albertino possa fare dei complimenti solo chi sta alla sua sinistra.
1: Ma chi l'ha scritto questo regolamento?
0: È uno che ha l'elementare.
4: Ma neanche.
0: Allora, non mi ricordo più. Non mi ricordo niente di quello che è successo l'altra notte. L'unica cosa che ricordo è una canzone che faceva pressappoco così.
1: Vai Mario.
4: Come faceva?
0: Ma non c'era una canzone orrenda negli anni 90 che diceva,
4: sì,
0: così?
4: Poi partiva una cassa dritta, no?
0: Era bruttissima. Ah, c'era solo la cassa.
4: C'era una cassa,
3: no, non era bruttissima. Dai, era carina.
0: L'abbiamo un saluto messo a tutti gli ascoltatori che sono in viaggio tra gli oleandri. Cos'hai da guardare? No, perché avete visto che ai borghi delle autostrade ci sono gli oleandri. Vabbè, non sanno niente di vegetazione questi
4: qua.
0: Cioè lui è tornato ieri, oggi, tu Ginger, apprezzi gli oleandri, per esempio?
5: Sì, mi piacciono molto. Sì, sì.
0: Sai perché sono stati scelti ai borghi delle autostrade?
5: No. Fanno ombra?
0: No, perché sono una pianta... Ma colleghiamoci subito con l'ufficio botanica di M2O, dove il nostro giardiniere Alessandro Lippi è in questo momento in possesso della scheda tecnica dell'oleandro.
3: Adesso ho capito perché ha le unghie tutte sporche.
0: Che cattivo che sei. Sei una piccola merda.
4: Io oggi sciopero e non vi racconto dell'oleandro.
0: Che poi guarda Alessandro, avrai tanti difetti ma non hai le unghie sporche.
4: Resiste bene al caldo, alla siccità, allo smog, alla polvere, al riverbero dell'asfalto. Questo lo rende una pianta comoda per le autostrade, dove servono specie capaci di sopravvivere con poca acqua, poca manutenzione.
3: Alberto! Stava leggendo?
0: Chi?
3: Lui?
0: Penso di sì.
4: C'è poi un aspetto legato alla sicurezza. La chioma dell'oleandro può creare una separazione visiva tra le carreggiate, attenuare in parte l'abbagliamento dei fari e contribuire a rendere più ordinato lo spartitraffico. È per questo che l'oleandro è stato scelto per le principali strade italiane.
0: Come botanico, non mi è piaciuto tanto.
4: Era un servizio di linea verde. Non ti è piaciuto il servizio?
0: No, linea verde no.
4: Estate.
0: Nel frattempo, dall'archivio di M2O, ecco la canzone di cui parlavo prima.
6: Attenzione. Mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo,
0: attenzione,
6: è una canzone che faceva così.
0: Come? Faceva così e non...
3: Adesso è così basso.
0: qui vai.
1: È il vocalist qua, vai.
0: Benvenuti. Ma non era male, Questa bisogna riproporla, ma. Cosa ne pensi?
3: Sì, sono d'accordo.
0: Ginger, a te che piace la roba dura, ti piace questo?
5: Sì.
0: No, inteso. Sì. Musicalmente.
5: Guarda, ma

0: l'unico malizioso sei stato tu, sì, adesso sì, meglio.
1: Ti piace questa? Sì,
2: sì. Non è estate 2026 però questa qua.
1: Estate 2026.
2: L'abbiamo

0: Alesso e One Republic insieme era In Your Eyes, una canzone nuova che sembra del 2013.
1: Più o meno, sì,
2: secondo
1: dai,
2: me è del 2013.
0: Sarà una scelta voluta o è rimasta lì nel l'hanno computer. Lasciata nel cassetto?
2: Nel computer magari.
0: Cassetto di Alesso.
1: Magari non era il momento giusto per uscire, boh, poi vai a capire.
0: Sulla Lecce Gallipoli, appena visto degli oleandri rosa, scrive Letizia da Lecce. E beh, gli oleandri sono ai bordi di tutte le autostrade ed è una pianta che cresce non spontaneamente, ma che non ha bisogno di grande manutenzione, cioè non devi andare nessuno ad agnagnaffiarla alla notte.
3: No, no, poi c'è Alberto, un ascoltatore che dice che gli oleandri sono delle piante velenose, quindi non ci vanno gli insetti e di conseguenza gli insetti non si spiaccicano sul parabrezza dell'auto.
2: Anche gli animali ne stanno lontani per lo stesso motivo, quindi meno animali a bordo delle autostrade.
0: Sono anche molto belle, voglio dire.
2: Appunto, hanno questa caratteristica che oltre a essere utili, funzionali, sono anche belle da vedere, quindi win-win.
0: Regala un oleandro a un tuo amico. Ciao, ci potreste salutare? Siamo in macchina, ci chiamiamo Adrian, Mattia e Christian. Vi ascoltiamo da sempre, solo e sempre M2O.
2: Sono in macchina.
0: Oggi quindi è la giornata mondiale delle dediche degli ascoltatori in autostrada.
2: In autostrada che staranno passando sotto il tutor, secondo te o no?
0: Questo ci passano per forza perché ce ne sono diversi di tutor. Però anche se rallentate, in teoria non serve a niente, no, esatto. Perché il tutor non è che fotografa, il tutor calcola la media velocità tra un tutor e l'altro.
2: Bravo, non è un autovelox, quindi non serve a niente rallentare sotto il tutor.
1: Io rallento. Io rallento.
0: Ma se sei in tuta, il tutor
1: funziona lo stesso.
0: È uguale.
1: Sì.
0: Io sto viaggiando tra gli oleandri A14 direzione Bari per comprare il mio nuovo mixer per i vinili. Buona giornata.
4: Bravo.
0: Che bello questo messaggio. Il mixer per i vinili. Che poi che voglio dire, che differenza c'è? Un mixer per i vinili, non è che se hai un mixer.
2: Magari intendevo un modello particolare, magari è old school suonando con i vinili, ha bisogno di quel mixer là.
0: Quello con le rotelle.
2: Sarebbe molto bello se fosse quello. Però, fino a Bari a comprarlo, evidentemente.
0: Calcolando che è di Zurigo, in effetti ha fatto un sacco di strada. No, non lo so di dove, penso che sia della zona. Va bene, ci fermiamo un attimo.
1: No!
0: Sì.
1: No.
0: Tu non puoi dare ordini.
1: Hai ragione.
0: Perché sei stato ieri, sei stato
1: reintegrato.
0: E oggi sei stato reintegrato. Guarda cosa dice il regolamento quando uno rientra dopo aver commesso un reato.
1: Nonostante essere reintegrato possa accadere nell'arco del contratto annuale,
0: sì.
1: Attieniti a quello che dice sempre la persona che sta
0: alla tua sinistra.
1: Alla tua sinistra.
0: Che sarei?
1: E saresti tu.
0: Allora.

0: attiva la nuova canzone di Peggy Goo insieme a Ira Starr. Si intitola Woman, Biggie Bang, Bang Bang, Bing Bang, Bang Bang.
1: Dice anche 33, Biggie Bang 33.
0: Ah, dice 33. Ma non ci avevo fatto caso. Ginger! Cosa
2: grazie,
0: diciamo?
2: Cosa? Grazie dei regali che ci stai dando.
0: No, ringrazia il signor Mentadente che ci ha mandato una scatola piena di dentifrici.
2: Ma sono fantastici questi qua piccolini. Ah, travel size.
0: Comunque quando uno ti regala un dentifricio o una mentina le cose sono due.
2: No, allora
0: o ti vuole bene, due, o hai l'alito cattivo.
2: Sì, no. ma sono due se li regalavi soltanto a me. Li hai regalati a tutti o abbiamo tutti un alito puzzolente?
0: No, ma io li ho ricevuti e il regalo era per tutti noi, per la community. Albertino Everyday è un programma fatto da tutti noi, non ci sono solo io, capito?
2: Bene, grazie.
0: Quindi
2: grazie.
0: Ho condiviso questo regalo che non so, è arrivato dentifricio.
1: Alberto!
0: Ma Mario?
1: Ma tu pensi che noi abbiamo l'alito cattivo?
0: No, io non lo penso.
1: Ah,
0: però,
1: okay.
0: Però pensavo che...
3: Beh, è sempre comodo un dentifricio, no? Poi Mario, per chi come te viaggia molto con il trolley, questi qui piccolini sono molto utili da mettere nel beauty case, no? Invece che quelli lunghi e grossi.
1: Ma io porto quelli da 150 grammi.
3: Grammi. Quella è un'altra cosa, Mario.
0: Ma scusa, non ho capito bene il messaggio di Marcella di Bassano, detta anche Sapientina.
2: Sì.
0: Cosa dice?
3: Beh, tanto come si permette.
0: Sì, lei si ispira a te, lei dice: la scelta dell'oleandro in autostrada è stata fatta all'inizio della storia della A1 per distinguerci dagli americani, da cui avevamo preso ispirazione. Che ispirazione abbiamo preso dagli americani?
2: Di
0: mettere dei fiori
3: gli americani non hanno neanche quasi le autostrade, sono freeway, sono highway, quindi non so, vabbè, andiamo avanti.
0: Però magari avevano anche loro delle piante ai bordi.
3: Beh, quello sicuramente.
2: Io mi fido di Marcella.
0: Molto bello il romanzo di Francesco Pinto, La strada dritta.
2: Sì.
0: Ma guarda, qui tra di noi c'è quasi nessuno sa leggere, per cui voglio dire,
4: regna l'ignoranza.
0: Non credo che... Comunque grazie per questa segnalazione, i libri sono sempre una cosa bella da regalare a qualcuno.
3: Ah, probabilmente racconta la costruzione della strada del sole.
0: Davvero?
3: Credo di sì.
1: Mi ricordo, era tutta dritta.
0: Sì. No, non è tutta, era tutta interrotta più che dritta.
3: 4 ottobre del 64.
0: Che è successo?
3: 755 chilometri collegarono Milano con Napoli.
0: Vabbè, in un giorno l'hanno fatto.
3: No,
0: quanto tempo
3: sarà?
0: Ottobre.
3: Il 19 maggio del 1956 venne dato inizio ai lavori. Quindi 19 maggio 56, 4 ottobre
0: anni.
3: 64.
0: Beh, 8 anni.
3: Per costruire 755
0: chilometri. Sono stati
3: chilometri.
0: Veloci.
3: Sì.
0: Eh?
3: Questo libro racconta la...
0: E per fare tutte le interruzioni che ci sono, quanto poi dopo quanto
3: c'è? C'è il sequel del libro, La strada ad una corsia.
1: Quella è l'usura.
0: Sì, la strada interrotta, non la strada dritta dovrebbero fare. Allora, adesso io vi porto indietro nel tempo.
1: No, dove?
0: Non fare finta di interessarti che si capisce che stai fingendo. Sta recitando, non so se avete notato.
1: È per dare un po' di brio al programma.
0: Dai, fai finta che ti
1: interessi.
0: No,
1: dai!
0: Hai visto che falso?
3: In quale anno vorresti
0: la
3: andare?
0: La falsità.
3: In quale anno vorresti andare?
1: Portami,
0: scegli un anno.
1: Un anno. 1993.
0: Ce l'ho.
1: Bravo.

Nessuno ha mai saputo il suo cognome, si chiama Robin S. Quelli che mettono solo l'iniziale di un cognome, le cose sono due: o vogliono rimanere nell'anonimato o è finito l'inchiostro. Robin S, lei stava scrivendo tutto. Bellissima, è la canzone di Robin S, diciamo più famosa dopo Show Me Love. Era Love for Love, con i titoli non è che sia proprio molto creativa, però era molto bello anche questo brano, che era proprio del 1993 ed era l'M2 Old delle 17.30.

0: Lui? Allora, scrivete le informazioni sbagliate. Che figura ho fatto con tutti gli ascoltatori di M2O? Tu dov'eri?
1: No, qua.
0: Io dov'ero?
1: Qua.
0: Lui dov'era?
1: Tutti qua.
0: Allora, abbiamo scoperto una cosa, ridendo e scherzando, anche ispirati dal messaggio di questa ascoltatrice che si fa chiamare Marcella,
1: sì,
0: ma che in verità si chiama
1: Marcella.
0: Marcella,
1: sì,
0: che ci ha detto appunto che noi, quando abbiamo costruito l'autostrada A1, ci siamo ispirati all'americana, agli americani. Il mio amico Alessandro Lippi, che tra l'altro è bravissimo.
1: Ah sì, questo non lo sapevo,
0: sì,
1: però ne prendo atto.
0: E tu no, invece.
1: Ovvio.
0: Ha scoperto una cosa.
2: Ho ascoltato prima.
1: Hai sentito che ha fatto? Ha fatto così, ha fatto. Io l'ho sentito.
0: Anch'io l'ho sentito.
2: Io semplicemente. Ma adesso
0: fa dei versi.
2: Adesso non ve la spiego più.
1: E si offende poi, capito?
0: Sì. Permaloso.
1: Basta.
0: Ti do 10 euro, dai. Così 20, ti compri 20, quello che vuoi.
2: 20. Come si chiama lo la barriera spartitraffico nelle strade?
1: Beh, quello è il guard lane.
2: No,
0: guard rail.
3: New Jersey, New Jersey.
2: Il Jersey, il New Jersey.
0: Il guard rail è ai lati.
3: Il
0: guard rail.
2: Il guard rail è dalle parti. Lo spartitraffico in mezzo è il Jersey, il New Jersey, no? Le barriere New Jersey, perché arrivano proprio da là.
0: Quindi è questo New che Jersey diceva Marcella,
2: no,
0: secondo
2: probabilmente
0: te
2: ha a che fare con questa roba qua, di ispirazione nel libro che ci ha consigliato poco fa. Magari c'è anche questo passaggio, no?
0: Ma secondo te io compro un libro che parla dell'autostrada?
2: Perché no? Dovresti.
0: Magari degli autogrill, posso anche pensarci, però. Vabbè.
1: Cioè, la Germania è stata eliminata, vi rendete conto?
2: Dopo parliamo anche dei mondiali.
0: Sì.
2: Dopo parliamo dei mondiali.
0: È vero.
2: Certo. Perché alle 7 giocano. Dalle 7 in poi.
0: Ah sì?
2: Eh sì, anche oggi altre partite.
0: Noi dobbiamo aggiornare.
2: Certo, certo. Nella seconda parte del programma racconteremo un po' cosa accadrà oggi pomeriggio.
1: Basta con queste cover!
0: Quali cover?
2: No, Mario,
1: c'è scritto sul contratto che a un certo orario io devo dire questa frase.
0: Ah, ok, scusa.
1: E quindi l'ho detta adesso.
0: Infatti la canzone di prima era una cover.
1: Hai visto?
0: Benissimo. La prossima invece no. La prossima è di Will.i.am e Justin Bieber. E si intitola You Got

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E anche il Play with us di oggi, martedì 30 giugno, qui a M2O, ha un vincitore.
3: Scusi, chi sarebbe?
2: Un vincitore.
3: Sì, chi?
2: Chi ha scritto nel suo messaggio: dallo a me, devo mostrarlo con orgoglio in spiaggia a Torre Ovo, a Taranto.
3: Sì,
2: dai,
3: chi sarebbe?
2: Chiamami, sono...
3: Chi sarebbe?
2: Tecnico di metrologia, 31 anni, da Casellette, Torino.
3: Chi sarebbe?
2: Andrea!

0: Andrea, buonasera.
1: Buonasera Alba, buonasera a tutti ragazzi.
0: Buonasera, carissimo. Dove sei? Cosa fai?
1: Sto rientrando a casa, sono in macchina, sono in viaggio, sto rientrando a casa che ho finito di lavorare.
0: Ma quindi... purtroppo devi scusarci per la nostra ignoranza, ma ci devi spiegare che in cosa consiste il tuo lavoro tecnico di metrologia.
1: Consiste semplicemente in un controllo qualità. Faccio questi rilievi dimensionali con strumenti ad alta precisione come laser tracker o anche strumenti tradizionali, calibri, micrometri e quant'altro. Quindi sono un metrologo a tutti gli effetti, pignolo a tutti gli effetti e sempre comunque.
2: Fuori onda.
0: Tu hai capito?
3: Che lavoro fa?
4: Sì, ma cosa,
0: cosa misura?
3: Che
0: cosa
3: lavoro fa?
0: Misura.
4: Vabbè, sentiamo.
0: Non so.
2: In onda.
0: Ho capito, Andrea.
4: Oh, hai capito?

0: Tutto chiaro, molto
1: io,
0: bene, molto
1: io ho
0: bene,
1: capito. Se tu non capisci, non è colpa mia. Scusa,
2: semplice.
0: Infatti, diglielo. Se non lo spiego.
1: Io, guarda, scusa, ma purtroppo lavorando con persone così, con un QI così basso, anche, a volte faccio anche figure con gli ascoltatori. Quindi, Andrea, quest'estate si torna alle origini, mi sembra di capire anche dall'accento che sei pugliese, no?
0: Sì, esatto. Io ho origini tarantine, Tarantino Doc.
1: Che bello.
0: Però per lavoro sono quasi 10 anni che vivo a Torino, ma la mia famiglia è ancora rimasta giù a Taranto, quindi diciamo che unisco l'utile al dilettevole. Per le ferie estive torno giù al mare, alla famiglia, e quindi non vedo l'ora di mostrare il mio telo Mario.
2: Mi raccomando, trattalo bene.
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Allora ti auguro buone vacanze, Andrea, il tuo ritorno a Taranto.
0: Grazie.
1: Ti ringraziamo per aver scelto M2O come tua radio, diciamo, di compagnia, come sottofondo, come soundtrack della tua giornata.
0: Sempre e comunque, andata, ritorno, in spiaggia, all'estero, io vi seguo ovunque.
1: Grazie.
0: Siete i miei idoli.
1: Grazie,
0: e
1: Andrea.
0: Vi ringrazio per quello che fate.
1: Grazie a te, buona serata, ciao.
0: Grazie,
1: a presto.
0: Altrettanto, ciao a tutti.

0: queste temperature mettere una canzone che si intitola Too Hot, devo dire che è molto di attualità, o è anche, sembra un po' una presa in giro, se vogliamo dirla tutta, è troppo caldo. Too Hot è il titolo della canzone, era Coolio che purtroppo è scomparso prematuramente.
1: Sì, povero.
0: Quanti anni fa? Un paio di anni fa?
1: Non molto tempo fa.
0: Va bene, siamo di nuovo insieme qui in diretta fino alle 19 con Albertino Everyday. Albertino al microfono, ciao, benvenuti, grazie. Cos'hai da guardare? Guarda che tu sei rientrato oggi, ma per...
2: Hai ragione, però permettimi di dire che oggi è una camicia nera perfetta.
0: Perfetta.
1: Adesso.
0: È la camicia nera.
1: Perfetta, non è
0: neanche una camicia.
1: Devi uscire prima?
2: No, cioè, no, però c'è il mese di luglio che
1: è molto lungo, in effetti.
0: Sì, sì,
1: c'ha 70 date Mario a luglio, lo sai?
0: Sì, sì.
1: In 30 giorni, una sfida.
0: Chissà se riuscirà a farle.
1: Una challenge, la chiamano così oggi, la challenge di Mario.
0: Portando Viella. Allora, il nostro Telo Mario è andato insieme allo zainetto a Torino dall'ascoltatore di origini tarantine. Siamo molto contenti di aver parlato con lui. Adesso stiamo aspettando da un momento all'altro che arrivino anche le news dalla rete.
3: Oggi arrivavo con cavuto.
0: Eh?
3: Oggi arrivavo con cavuto. Con cavuto.
1: Questo è un po'.
3: Arrivavo con cavuto.
0: Ah, col caldo.
3: Sì, sì, sì.
0: Quindi benvenuti all'appuntamento con le news notizie calde della puntata di martedì 30 giugno. La prima notizia arriva dagli Stati Uniti. A 11 anni torna a casa con 10 piercing dopo un pigiama party con le amiche.
1: Sì.
2: Era una femmina o un maschio?
0: Presumo, sì.
2: Una femmina, sì.
0: Amiche, pigiama party, 11 anni, 10 piercing.
2: La faccia dei genitori.
0: Pensa ai genitori, bravi. Seattle, sempre Stati Uniti, donna di 70 anni segue il navigatore e si trova a percorrere i binari della metropolitana.
2: Però
0: sbagliau.
2: Sbagliau, ma permettiamo ad au.
0: Eh?
2: Permetti che questa qua faceva parte un po' della tribù.
0: Lei, beh, anziana. Beh, 70 anni non è proprio così vecchia.
1: No!
0: Catania, in tangenziale, camion con una gru sopra urla il...
1: Piano.
0: In tangenziale che urla. Camion con una gru urta il tabellone e rimane incastrato, traffico in tilt.
1: Già c'è il camion. Più c'è la gru sopra. Più il tabellone.
0: Dovevano. Forse non avrebbe dovuto neanche entrare in autostrada, perché sarà più alto dei tabelloni.
1: Esatto.
0: Chi è che c'è? Ci sarà uno col centimetro che misura.
1: Quello di prima, quello.
0: Il tabellone.
1: Quello,
0: no?
1: Il ragazzo che ha vinto il Pleguidasno, fa il metrologo.
0: Ah, lui. È vero, lui misura.
1: Lui misura.
2: Ma è faceva vero. Il meteorologo.
0: No,
2: quello.
0: Metrologo.
4: Metrologo.
0: Svizzera, nonno ingordo di yogurt, ne mangia mezzo barattolo, ma poi si accorge che era vernice bianca.
1: No.
2: Ma scusa, non ho capito. Ma il gusto non lo sente.
1: È buona la vernice bianca.
2: Ma
1: Mario.
2: Anche tu stamattina, Alberto, che hai mangiato lo yogurt, sì. Era la vernice o era yogurt?
0: No, era normale, sento abbastanza bene, grazie. Regno Unito, fermato alla guida con una patente falsa, nome Homer Simpson. Denunciato. Magari era dipinto di giallo? Arezzo ruba dell'argento per fare un regalo alla sua ragazza e lo nasconde nelle scarpe di due numeri più grandi.
1: Questo è un trucco che si può usare per quando andate a rubare.
0: Sì.
1: Tenere le scarpe un po' più grandi e mettere dentro gli oggetti che rubate.
2: Bell'insegnamento che dai.
0: Quindi questa è la rubrica. Bravo. Alcuni consigli per i ladri all'ascolto di M&O.
1: Gli autogrill, no? Abbiamo parlato poco fa. Sì.
0: Bene, allora comprate delle scarpe da clown.
1: Sì, un po' più grandi.
0: E lì potete anche i baci perugine.
1: Sì, le calamite.
0: Che non si sciolgono d'estate.
1: Le calamite, sai quelle cose che entrano da lì? Potete nasconderle.
0: Bravo. L'ultima notizia dalla nostra città che è
1: Milano.
0: Chi l'ha detto?
4: Insieme.
0: Zero punti. No. Conosciuta al bar, gli dà il numero sbagliato. Ragazzo scrive a tutte le Nicole che trova sui social nella speranza di ritrovarla.
2: Quindi come possiamo definirla questa cosa?
0: Questa è una cosa che potrebbe succedere a tutti e quindi che magari a qualcuno è già successa. Per questo motivo seguirà approfondimento.

0: Belly dancer, muoviti come se fossi una ballerina, quelle che si chiamano le ballerine della danza del ventre.
1: Esatto.
0: Giusto, belly dancer. Le 18:12 minuti in diretta da The Cave Studio, il nostro studio al secondo piano del Palazzo della Radio di Via Massena 2 Milano Italy, Albertino Everyday, il programma. Siamo tutti qui oggi, formazione al completo. La panchina non ce l'abbiamo. Ultima ora, la Ginger ha lasciato,
2: ecco,
0: la postazione.
2: L'abbiamo appena detto.
0: Dove è andata?
2: Dove è andata? Beh, è andata a vedere, è partita, no? È partita perché alle 7 c'è una partita.
0: È partita perché c'è,
2: sì,
0: una partita.
2: C'è una partita, sì, è andata a vedere Costa d'Avorio, Norvegia.
0: Questa è una bugia, perché tanto lo sappiamo tutti che non è vero. Però, tornerà. Tornerà. Comunque, eravamo rimasti all'ultima notizia.
3: Eromo rimasti
0: all'ultima notizia che dovevamo approfondire.
3: Giusto.
0: Approfondire. Milano, conosciuta al bar, gli dà il numero sbagliato. Il ragazzo scrive a tutte le Nicole che trova sui social nella speranza di ritrovarla. Quindi l'approfondimento che cosa vuole essere? Vuole essere così una curiosità che abbiamo, che ci è venuta leggendo questa notizia, che riguarda tutti coloro che hanno conosciuto e magari poi frequentato persone in modo, diciamo, un po' diverso, un po' bizzarro, anomalo. Però quindi lui sapeva il nome di lei.
2: Lui l'aveva conosciuta in questo bar, ci aveva parlato, ha chiesto il numero a questa Nicole. Questa
0: e magari ha dato anche il nome sbagliato.
2: Questa Nicole, infatti noi non ci interessa tanto il finale di questa storia, ci interessa, come hai detto te, scoprire se tra i nostri ascoltatori o tra le nostre ascoltatrici c'è qualcuno che ha conosciuto il proprio partner o la propria partner con un numero di fantasia del genere.
3: Ma
2: no,
3: scusa, magari... lui non ha usato il metodo social, cioè si fa un video dove dice guarda quel giorno,
0: addirittura.
3: E beh, allora lì secondo me è
2: l'appello è molto bello, ma è importante, no? Ci vuole coraggio per fare un appello, devi essere proprio rimasto colpito per fare un appello.
0: Oppure puoi fare dei volantini e attaccarli ai pali della tua città.
2: Questo signore, questo ragazzo,
0: tipo wanted.
2: Questo ragazzo milanese ha commesso

0: un errore nel 2026.
1: Quale?
0: Non
1: quale?
0: Si chiede il numero di telefono. Si
2: il
0: chiede
2: citofono.
0: Il contatto Instagram.
2: Pensavo il citofono.
0: Non
2: io.
0: Si chiede il numero di telefono ormai nel 2026. Troppo invadente. Con Instagram puoi anche verificare immediatamente se è quella persona con cui parli è realmente lei e imparare un po' intanto a studiare i propri
2: Alberto!
3: Sì, Mario.
2: Perché lui se ne intende.
0: Ma dai, il numero di telefono.
2: Se ne intende, non lo so. Secondo me ci ha provato, ma.
0: Il numero di telefono
2: è andato a buon fine questo metodo.
0: Non ci interessa.
2: No. Cosa?
0: Non è specificato, non ci interessa.
2: No, tu sei il tuo metodo che è appena...
0: No, il mio metodo, dico in generale, so che anche le mie amiche non danno volentieri il numero di telefono.
2: Tu non hai amiche, Alessandro, ricordati.
0: No, io ho solo amiche.
2: Ah, è solo amiche.
0: È quello, no, ho solo amiche. E qui perché è un po' invadente il numero di telefono, non serve
2: Alberto!
0: Più. Ormai si danno i contatti social.
2: Alberto!
0: Dai.
3: Sì, Mario. Perché lui ha un'attività parallela a quella della radio, lui, con le amiche.
0: Quale sarebbe? No, no, fallo.
2: No,
0: fallo.
2: Non è un'attività.
0: Dai, fallo approfondire.
2: Lui
0: dai,
2: tiene,
0: Mario, vai.
2: Tiene delle relazioni. Allora,
0: dai,
2: leggo
0: Mario,
2: un messaggio
0: dai.
2: Così intanto. Alessio da Pontedera. Pontedera in Toscana.
0: Toscana,
2: dove
0: c'è la piaggia.
2: Piena di vespe.
0: Che ti
2: è
0: pungo,
2: un vespaio.
0: Che ti pungo.
2: Ha sollevato un vespaio. Ha conosciuto la sua fidanzata sui social, le scriveva, ma lei non rispondeva. Alla fine ha risposto. Stanno insieme da 4 anni.
0: Lei ancora si pente del giorno che gli ha risposto. Beh, questo non è proprio un modo
3: se
0: alternativo.
3: Stanno insieme da 4
0: no?
3: anni vuol dire
0: questo
3: che
0: è un modo alternativo, no?
3: Sì.
2: Cioè, un modo alternativo è tu sei in macchina, lei ti tampona.
0: Ecco.
2: Senti che viaggio
0: no,
2: che mi sono fatto.
0: No, ti fai tampone.
2: No, lei ti tampona, tu scendi e dici, però vabbè, che bella che è.
0: Constatazione amichevole.
2: Constatazione amichevole. E tramite il numero dell'assicurazione.
0: Anche, vabbè, ci sono anche metodi un po' più.
2: No, adesso sto inventando.
0: Senza
2: io. A me non è successo, figurati, io no.
0: Sì, oppure. In un ristorante far mandare un messaggio tramite il cameriere.
2: Oppure
0: ad
2: tu
0: un altro
2: vai, vai a correre in un parco.
0: Sì.
2: E lei ti lancia un osso perché pensa che tu sia un bassotto.
0: No, che c'entra? No, cosa state dicendo?
2: E tu lo raccogli abbaiando.
0: Ma cosa state dicendo?
2: Amici. Non lo so, sto inventando.
0: Ma no, ma no.
2: Sto inventando in modo che gli ascoltatori invece.
3: Ok, ma insomma, quindi alla fine voi su cosa tratta? Cosa dobbiamo dire?
2: E voi?
3: Cosa ha detto?
2: Dillo tu allora.
3: No,
2: e
3: tu
2: voi? L'abbiamo già fatta prima la domanda.
3: No.
2: Non l'abbiamo fatta?
3: No.
0: Ma non occorre farla, secondo me hanno capito.
2: Guarda, sono arrivati due messaggi, ma di gente che dice cambiate argomento. Non è vero.
4: Ragazzi, è successo anche a me tanto tempo fa. Non c'erano ancora tutti questi social qua. Avevo baccagliato una.
2: Baccagliato.
4: Non ho detto il nome. Si chiamava Giorgia, ma io l'ho cercata in tutti i modi e ho scritto a tutte le Karen.
2: Vedi, quindi non solo ti dà il numero sbagliato, ma anche il nome sbagliato.
0: Per quello che occorre farsi dare subito l'Instagram. Che puoi verificare immediatamente.
2: Il codice fiscale.
0: No, Instagram.
2: Codice fiscale, secondo me. Io codice fiscale.
3: Alberto!
2: Mi lasci come quando vai in albergo, mi lasci il documento.
3: Alberto!
0: Tipo quello che scrive l'ascoltatore.
2: Miei tempi lasciavo il mio numero sul parabrezza di qualche ragazza che mi piaceva.
0: Vedi?
2: La curiosità era tanta e alla fine ti chiamavi.
0: Vedi, bravo
2: Maurizio
0: sì,
2: Darò.
0: È vero,
2: alla
0: curiosità.
2: Fine ti chiassi.
0: No, ma per curiosità, magari speravo.
3: Alberto!
2: Col numero della
0: no,
2: carrozzeria
0: perché, no, quello che dice
2: sì.
0: Maurizio è
2: sì,
0: giusto
2: Mario,
0: perché Maurizio non l'hanno visto prima.
2: Scusa,
0: le ragazze
2: sto parlando con Mario. Dimmi
3: no,
2: Mario
3: ma perché lui è esperto di
0: no ma non capite i messaggi.

0: sun. Moving to the Sun
1: è il titolo di questa canzone di Ugello, signor Ugello, e insieme a Ultranatea e questo altro producer ungherese. E questa è M2O, la radio che avete scelto, la radio sulla quale siete capitati, la radio che state ascoltando perché uno vi sta obbligando ad ascoltarla, ma voi non avreste mai scelto una radio come questa. L'importante è che siete lì, sulle nostre frequenze magiche, a macchia di leopardo, sparse in tutta Italia. Ciao, sono Albertino.
2: Cos'hai da guardare?
3: No, ho due penne, una. Chi vuole una penna?
1: Ho due penne.
3: Qua mi avanzo.
1: Qual è la notizia? Allora, eravamo rimasti a.
3: A chi?
1: A chi?
3: Cioè,
1: eravamo rimasti a.
3: A chi?
2: Ti sembra il modo?
1: No, non è il modo. Eravamo rimasti. Tu sei stanco, eh? Sei più stanco di me e Mario messi insieme. Eppure non hai fatto niente.
2: Abbiamo raccontato la storia di questo.

0: che probabilmente ha chiesto il numero di telefono a una ragazza che si chiama Nicole, e questa Nicole gli ha dato il numero sbagliato e questo ragazzo l'ha cercata per tutto il social network.
1: Era Nicole Savino magari.
0: Ed non era Nicole Savino. Quindi questa notizia ci ha ispirato un po' una... Dimmi Mario.
1: Nicole the Bar.
0: Infatti abbiamo chiesto al nostro ascoltatore, alle nostre ascoltatrici di raccontarci quella volta che hanno conquistato, provato a conquistare un ragazzo, una ragazza con dei metodi alternativi, tipo
1: due settimane

0: storia, no, però. Infatti. Però sì,
1: manca un pezzo, però. Sì. Però dai.
0: Io ho lasciato qualche volta il mio numero sul tergicristallo. Vedi? Una volta mi è andata bene, ci sono stato un annetto, ma una volta mi ha chiamato il fidanzato della ragazza a cui avevo lasciato il numero.
1: Guarda, Gabriele da Firenze, Gabriele, accolto in pieno.
0: Sei molto simpatico.
2: Ragazzi, vi sto ascoltando.
0: Sì.
2: Io conosco un ragazzo meraviglioso da un mese. Lui si è fermato dopo avermi vista cantare su un palco, si è fermato ad una pompa di benzina all'improvviso in moto e mi ha chiesto se fossi io quella che stava cantando, insomma, poco prima, e in effetti mi ha chiesto un contatto genericamente per rispettare la privacy. Io ci ho pensato un pochettino perché non sono solita lasciare i miei numeri e infatti ho usato Instagram, e quindi io ero poco interessata, e invece è un mese che ci frequentiamo e sono felicissima perché è una persona eccezionale. Siete fantastici voi. Un bacio, Gabriella da Salerno.
1: Voi non mi ascoltate.
2: E no. Cavate Tirreni.
0: Quindi Gabriella cantava alla pompa di
1: Gabriella
0: servizio.
1: Gabriella ha detto esattamente quello che vi ho detto io prima.
0: Cioè lei era all'area di servizio e cantava mentre faceva benzina.
3: Sì. No. Capito.
0: No. Capito male allora?
3: Eh sì.
0: No, sto scherzando.
3: Lo so.
0: Quindi lei l'ha vista cantare, l'ha seguita.
3: Sì.
0: Beh, però dai, c'è.
1: Metodo Instagram.
0: Il corteggiamento è una delle fasi più belle dei rapporti.
1: Che i social network hanno un po' ammazzato, sì. Come pratica.
0: Cioè, io proprio, se dovessi scegliere tutta la parte del corteggiamento, una volta conquistata, basta. Ciao.
1: Ma esistono. I Playboy fanno così.
0: Sì.
1: I Latin Lover fanno così.
0: Sì,
1: amano.
0: Ma senza neanche consumare, per rispetto,
1: vabbè,
0: proprio.
1: No, già che ci siamo.
0: Allora ci stiamo, sì, a posto così.
1: Davvero?
0: Grazie, ti ringrazio. Cioè, ti piaccio?
4: Nome.
0: Sì, bene, ciao, io vado.
4: È stato fantastico.
1: Quello si chiama narcisista patologico, volevo dirti
0: no,
1: questo.
0: No, il narcisista è più cattivo. Sono cattivo.
1: No, però arriva lì e
0: lui il narcisista gode, è brutto.
1: È molto brutto.
0: No, il narcisista non mi piace. Adesso io proporrei una canzone del 1988. Voi avevate delle richieste?
4: Io sinceramente sì.
0: Cosa volevi?
4: Volevo una canzone del 1988.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
10: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: prodotta da Shorty, che appunto, come avete sentito, ha questo coro gospel che lo segue dappertutto. Niente, qui è venuto fuori il chierichetto che è in lui.
1: Esatto,
0: con
1: esatto.
0: Questa canzone.
2: Certo.
0: Sì. Allora, eravamo rimasti a incontri particolari da parte degli ascoltatori con persone con cui è poi andata a buon fine la storia, o anche no. E sono arrivati diversi messaggi. Ciao a tutti, sono Mirabella da Casate Novo. 15 anni fa, cosa c'è?
3: No, vicino a Besana Brianza, Casate Novo.
0: Chi sei? Tu chi sei? Google Map, chi sei?
1: Ora che sappiamo che è vicino a Besana Brianza,
3: no, sai quante partite le
1: quali? La nostra serata.
0: Vabbè, posso andiamo, continuare?
4: Vai.
0: 15 anni fa lavoravo come cameriere in un ristorante e il mio attuale compagno era arrivato a gestire un'enoteca nella stessa via. È stato per poco tempo perché poi aveva cambiato lavoro. Mi vedeva passare ogni giorno per un paio di mesi, ma non mi ha mai filato. Fino al giorno prima che andasse via. Praticamente aveva mandato il suo collega apprendista con un fiore e un biglietto rosso con una dedica da parte sua. Faceva il timido. Ora siamo una bellissima famiglia con un bimbo di 9 anni.
4: Che bello!
0: Il biglietto ce l'ho ancora.
2: Guarda,
0: guarda,
2: guarda,
0: guarda.
4: Bello, bello.
0: Hai i brividi anche tu, Mario?
3: Sì, sono bello.
0: Io ho conosciuto una peruviana a una biglietteria automatica dell'aeroporto di Bari che aveva problemi nel fare il biglietto. Sono finito nel suo trullo d'albero bello 2 notti. Poi è andata via. Eugenio da Madrid.
2: Eugenio da Madrid.
0: Vecchio maialone.
2: No, perché?
0: Ma così, dai.
5: No, guarda, io ho conosciuto il mio attuale compagno su TikTok. Abbiamo iniziato la nostra conoscenza, lui di Milano, io di Genova, e niente, inizialmente ci vedevamo per degli aperitivi da 200 km e passa, e adesso è quasi un anno che stiamo insieme e lui si è trasferito a Genova. Ciao ragazzi.
4: Bella.
0: E sono alcolizzati, tra
4: bella
0: l'altro,
4: questa cosa, bella.
0: Dopo tutti quegli aperitivi lì,
2: ti ha spiegato 3 motivi per conoscersi su TikTok.
6: Amici di MDO, sono Ciccio da Sortino. Io ieri sono andato a fare la visita medica, quella periodica del lavoro, e alla reception c'era una ragazza che mi ha incantato. Purtroppo non so il nome, non so il cognome, sto indagando, sto cercando di capire, so di che paese è, però non so né nome né cognome.
2: Facciamo un annuncio.
6: Se mi sta ascoltando, che si faccia viva.
2: Però sa dove lavora.
0: Receptionista.
2: Sa dove lavora.
7: Aiutiamo, dai, aiutiamo questo ascoltatore.
2: Dai, sa dove lavora.
0: Vabbè, come facciamo? Non ha detto neanche il paese,
1: No, da Sortino.
2: Sortino. Potrebbe,
1: Sicilia.
2: Potrebbe farsi male aver bisogno di una visita medica urgente.
0: Di nuovo.
2: Sì.
0: Fate un prelievo domani mattina.
2: Domani un dito, rompiti un dito.
8: Ciao M2O, ci riprovo. Quando ho iniziato a corteggiare mia moglie all'uscita dal locale, ha detto alla sua amica: guarda, piuttosto che andare con quello lì, guarda,
2: è un classico,
8: non so cosa faccio. E alla fine oggi abbiamo 3 gemelli di 16 anni.
2: Bravo.
8: Ciao.
2: Bravo.
0: 3 gemelli di 16 anni.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Questa canzone su M2O, balliamo tutti, alziamo. Perché le persone spesso quando ballano alzano un braccio e indicano col dito un punto che non esiste?
1: Lassù nel cielo, vabbè, è un modo di, no?
0: No?
1: È un maestro.
0: E tutti guardano il punto indicato dal ballerino, ma non c'è niente da vedere. Vabbè. No. What a life, che bella vita. Era la canzone di Fisher, quasi in chiusura di questa puntata di Albertino Everyday. Ringrazio Vero, che mi scrive un messaggio piuttosto...
1: piuttosto normale, direi.
0: No, un bel messaggio.
1: Sì. Niente particolare.
2: No, grazie. La Vero scrive a me.
0: Sì.
2: Ginger, per favore, mi mandi la foto del... Prima mi ha scritto il camisetta, io ho detto, ma chi è sto camisetta? È Albertino, perché indossa tutti i giorni una camicetta diversa.
0: Camicetta?
2: Una camicetta diversa. Oh. E sto facendo la collezione delle sue camicette, stupendo, che uomo, che stile.
1: No, questo non lo
2: così,
1: leggo,
2: sì.
1: Questo non lo leggo.
2: Sì, sì, guarda, che stile, che uomo, unico.
0: Va
2: vero.
0: Bene, grazie. Più che altro uno che si cambia, diciamo, di sti tempi.
1: Vedi che
0: caldo che fa.
1: Tutti i miei complimenti valgono la pena sentirli.
0: Ah, sei rimasto alla fine?
1: Sì, ma in realtà sai chi è Vero?
0: Chi è?
1: Mario.
0: È Mario. Sotto falso nome. Sotto falso nome. Ampia pagina sportiva, vai con la sigla, Franco. Allora, ci colleghiamo subito con la nostra redazione, perché ci sono ovviamente tre partite molto importanti che questa sera. Non ho ben capito se sarà Fargetta o la Ginger a dirci quali sono le partite.
1: Ma scusate, adesso alle 19 cosa avete da fare?
0: Chi?
1: Tutti.
0: Beh, non sono cose personali.
1: Mettete sulla TV e guardatevi una fantastica Costa d'Avorio, Norvegia.
0: Costa d'Avorio mi sono piaciuti, quello dove c'è Diomandé.
1: Gran giocatore.
0: Vedi che le cose le so.
1: Però
0: gran
1: di là giocatore. C'è quello che io amo di tutti i tempi. È Haaland lì dall'altra
0: e
1: parte.
0: E come che previsione vogliamo fare? Anche se poi qui mi
1: è
0: sa
1: dura,
0: che
1: è
0: fare
1: dura.
0: Previsione mi sembra particolarmente
1: è dura.
0: Difficile.
1: È dura. Io spero che vinca la Norvegia, perché appunto.
0: Davvero?
1: Sì, sì, dai.
0: Io sto per la Costa d'Avorio.
2: Anch'io.
0: Va bene?
1: Vabbè, vediamo. Alle 23, quando avete finito e state facendo il routine, state digerendo il cibo di qua di là, piazzatevi a guardare una grande partita. Francia-Svezia. Questa è veramente
0: su Rai 1 in diretta.
1: Dovrebbe essere su Rai 1 in diretta.
3: Questa sì.
1: Rai 1. E invece di notte, quando
2: chi
1: non
2: tifiamo? Aspetta, chi tifiamo, Alberto? Svezia, io Svezia.
0: Io non lo so, però devo dire che la Francia è decisamente una squadra superiore.
3: Sulla carta.
1: Alle 3 di notte, quando avete visto un film di terrore e non riuscite a dormire perché vi sembra che vi arrivi il fantasma.
0: Oppure quando quando andate in bagno a fare la pipì.
1: A fare la pipì. O magari avete finito di fare all'amore.
0: Addirittura alle 3 di notte.
1: Allora diciamo che per riprendervi un attimo senza spegnere, accendete, c'è Messico-Ecuador.
0: Certo.
1: Capito.
0: Stasera alle 3 tutti svegli e ci messaggiamo.
1: Tutti svegli. Sì.
0: Allora, che altro c'è da aggiungere?
3: No, c'è una piccola curiosità che riguarda un po' il costume di quello che sta accadendo nelle città dei mondiali. E gli esercenti, no? I proprietari di bar, ristoranti, pizzerie, pub, drink bar, hamburgerie, chi più ne ha più ne metta, americani, hanno un problema con i tifosi delle nazionali che non sono americani. Non essendo abituati a lasciare la mancia, tutti questi tifosi non lasciano mai la mancia, e quindi per ovviare a questo problema hanno deciso di alzare il prezzo direttamente.
0: Ah sì, perché l'America ha questa abitudine, no?
3: Sì,
0: che noi non abbiamo.
3: No, quindi non lo fanno in malafede, però non siamo abituati a lasciare la mancia, no? Quando ordiniamo una birra, e quindi la fanno pagare di più e stanno raccontando un po' questa piccola curiosità ai tifosi, no?
1: È così.
0: Cosa?
1: In America funziona così.
0: Sì.
1: Io non ho mai dato la mancia.
3: Questo sarebbe l'opinionista di Albertino Everyday, no? Di cui mi...
0: Sì.
3: No, la mancia è obbligatoria.
0: Sarebbe obbligatoria.
1: No,
4: ma
1: cavolo.
4: Proprio da scontrino, cioè ti metti fuori la percentuale di tips, esatto.
1: Faccio finta di andare in bagno e...

0: Sono passati ormai diversi anni, abbiamo conosciuto Anna che era minorenne, adesso ormai ha 38 anni.
1: Come 38?
0: Scherzo.
1: Infatti.
0: Ne avrà 22 ormai.
1: 24, 25,
0: 23,
1: non di più.
0: 24, vabbè, bravissima Anna. Era la sua hit della scorsa estate. Noi abbiamo praticamente finito questa puntata.
2: Beh,
0: volge al termine. Cosa?
1: Ti aiutavo a fare
0: una domanda veloce che vorrei rivolgere alla Ginger. Ma di questa puntata che cosa resterà?

0: Albertino Everyday, lo sì. studio era quasi troppo pieno, guarda.
1: Troppo pieno, sì.
0: Allora, Fargetta ha regalato 3 friggitrici alle hostess dell'aeroporto di Olbia, ma nonostante questo, ieri è andato in onda, Mario ha perso l'aereo,
1: sì.
0: in sequel.
1: Che vergogna.
0: Albertino può fare complimenti solo chi sta alla sua sinistra, lo dice il regolamento.
1: Sì, sì, c'è scritto.
0: Il bravissimo Alessandro Lippi...
2: Senti come suona proprio appresa per
1: come suona male.
0: Il bravissimo Alessandro Lippi ha tanti difetti, ma non le unghie sporche.
2: No, neanche quello del ritmo, come diceva Elio le storie tese.
0: Il tutor funziona anche se sei in tuta.
1: Sì,
0: caro.
1: Sembra di sì.
0: Sì. Il libro La strada dritta parla della storia della A1, l'autostrada del sole e dei suoi oleandri.
1: Sembra anche questo che sia vero,
2: sì,
1: comunque.
2: Sì, esiste il libro, certo.
0: Ricordiamo il consiglio che il bravissimo Ale Lippi
1: ancora
0: ha dato ai ladri all'ascolto, che è quello di comprare delle scarpe con un numero più grande e nascondere in punta la refurtiva.
1: Sì,
0: bravo Ale Lippi,
1: sì, bel esempio, bravo.
0: Ad Albertino piace corteggiare, conquistare, ma non concludere.
1: No, a zero, vado
0: così.
1: Via di solito.
0: Non ci crede nessuno. Shorty ha il coro gospel che lo segue ovunque.
3: Che fortuna, oh. Allucinante.
0: Oggi abbiamo ricevuto una scatola piena di dentifrici e sapete perché?
1: Perché?
0: Perché la nostra missione è regalare sorrisi. Buona serata.
1: Buona serata, grazie Ginger, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Adesso arriva Andrea Mattei, tra l'altro in ciabatte.
0: È vero.
1: Se state ascoltando la diretta di martedì sera, invece per la replica del mercoledì mattina, l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. A domani!

0: tutte.
1: Ehi, Valtteri, buongiorno, e a me? Ma potremmo aspettare sempre a te?
2: Quello che fai fa la differenza. Fa per, per, per, per, per, per, per, per, per, per, per, per, per.

0: ciao.
1: Come
0: si fa a capire se siamo in diretta, se invece siamo registrati?
2: No.
0: Ma mi sembra uno registrato. Un, due, tre, tra, sa, prova, ma va,
2: no.
0: Sono assolutamente in diretta, perché fa la differenza essere in diretta a quest'ora della mattina, e vi faccio notare che è tutto vero. Prova a mandare un messaggio adesso al 342-654-3210. Poi lui non lo poteva sapere come ascoltatore che avrei messo quella canzone. Senti il primo.
3: Buongiorno.
0: Senti cos'hai sul tuo fondo.
3: Buongiorno.

0: signor Giat. Lei, lui, cioè, chi è lui?
1: Polonica, Polò, lei. Gradi.
0: Ciao tesoro.
2: Buongiorno, ciao. Ciao.
0: Ciao, dove? Non dite il nome?
3: Buongiorno Walter, ore 5.50 e anche oggi si parte per andare al lavoro. Vedo dalla provincia di Pordenone.
0: Da Pordenone.
3: Ciao a tutti.
4: Buongiorno Walter, ma sono le 5.50 e ancora non sei nome.

0: a fare la differenza.
1: La famiglia.
2: Dai, chi è?
3: Buongiorno Walter. Buongiorno famiglia.
2: Ah, ma le donne dormono stamattina?
3: Beh,
2: scusate, più donne per favore, datevi da fare.
3: Walter, dove sei?
2: Sono qua.
3: Marco da Chioggia.
2: Chioggia, Venezia, Veneto.
1: Buongiorno famiglia.

0: io col bene che ti voglio. Vedrai, non finirà. Ai ai ai ai. Sai che questa potrebbe essere per esempio una canzone da viaggio? Allora vi va di viaggiare insieme a me stamattina?
1: Viaggi insieme a me.
0: Ehi, tutto ciò che so te lo insegnerò finché arrivi. Allora, perché questa canzone? Perché i viaggi, quelli belli, hanno sempre la stessa colonna sonora per anni.
1: Viaggi insieme a me.
0: E poi che ne so, avete per esempio un'altra canzone, perché non è detto che sia rimasta e insista e resista sempre alla stessa canzone.

0: la famiglia.
1: Fa la differenza.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

al morning show di M2O, per quello mi sposterò tanto, poi vi racconterò. Già il 10 sarò a Torino, l'11 sarò a Biella, peraltro mi hanno fatto sapere che sono l'ultimo a suonare, con me ci saranno Shorty, Albertino, Fargetta, io sarò l'ultimo proprio per l'Agri Sound, quindi ci vedremo lì l'11 di luglio, quindi sarà un bel giro d'Italia. Quando doveste sapere

0: Viaggiamo insieme, i viaggi quelli belli che hanno sempre la stessa colonna sonora. Ad un certo punto della vita però ci rendiamo conto che per esempio quella canzone viene sostituita. Quindi noi vorremmo quelle due o tre canzoni, una soprattutto principalmente, che vi ha accompagnati nei vostri viaggi delle vacanze. Il numero è il 342-6543210. Può essere anche che sia la stessa da sempre. Se l'avete cambiata in corso d'opera, tipo che per esempio avete cambiato amicizie, avete cambiato il partner, a quello, quella, quelli piaceva un'altra canzone, quale è diventata poi quella canzone delle vacanze?
1: Valterino, buongiorno, Miki da Bari.
0: Ciao Miki, la pu.
1: Non è vacanza senza If You Leave Me Now
0: dei Chicago. Bellissima.
1: Ciao Aliu.
2: Ciao Walter, buongiorno, Fabrizio da Fragagnano in provincia di Taranto.
0: Fragagnano è quanta Puglia.
2: E chi si scorda i viaggi insieme alla famiglia e papà che ascoltava a ripetizione Mango.
0: Grande il papi.
2: Da cui bella d'estate, bellissima.
0: 87.
2: Che ascolta ancora oggi.
0: Anch'io.

0: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, sono Massimo. Ciao. Da Perugia, ciao, Castiglione Massimo. Del Lago.
1: Sì.
0: La mia canzone preferita per le vacanze è Crep Tropicana
1: degli Wham, molto chiesta. Sai che dopo la metto?
2: Hola, buenos días, oui. Famiglia. Juanita.
1: Juanita? Sono un ragazzo sincero io, Sono un ragazzo sincero. Si chiama Juanita, l'ho visto lo WhatsApp. Juanita, ma è la prima volta che ci ascolti?
3: Beh,
4: prima di morire io chiedo.
1: Dimmi qualcosa di te, Juanita. Io ti voglio dedicare questa canzone cantata da Adelmo.

0: Walter. Walter resta con noi. Ad agosto
1: devo andare, amico mio. Ma non è che devo andare chissà dove, ve l'ho detto che devo fare un giro per l'Italia e spero di capitare dalle tue parti, Stefano. Ciao Matteo.
2: Ciao Walter, Matteo Daliscate, Milano.
1: Ciao. Sì, certo.
2: Non è estate se non c'è Maria Maddalena di Sandra.
1: Bellissima. Bellissima lei, te la ricordi?
2: Ciao a tutti. Ciao Valterino.

0: quando arriva una nuova ascoltatrice, un nuovo ascoltatore, poi mi piace l'idea che lo facciate sentire o la facciate sentire a casa. Mi è piaciuta molto la voce di Juanita. Che...
1: E cosa dire di quelle estati quando ero adolescente e c'era Gloria di Umberto
2: Cosa
1: Totti.
2: Vuoi dire, Juanita?
0: Fateci sapere quando siete nuovi ascoltatori, perché come al solito al ricevimento troverete tutta la famiglia ad accogliervi.
3: Walter, ti ascolto tutte le mattine.
0: Grazie.
3: Buttali giù dal letto.
0: E allora qua potrebbe scattare anche il momento cara io, cara tu, cara o, che tozzi nel Morning Show, nella famiglia su M2O.

spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, tanto

0: 333-2477-2239-0. Ale!
1: Buongiorno Walter, Ale d'Alessandria.
0: Ciao Ale.
1: Canzone dell'estate.
0: Sì, ma dai, mettimela su un po' di rock.
1: Nothing for nothing. Dai,
0: dai, dai, fermo tutto. Fermati. Vai, vai, vai, vai.
2: Grazie per il ciao ragazzo.
0: Wa, wa, wa. Play the guitar on the MTV, baby.
2: E state con noi.

0: Yeah, buddy, that's his own.
1: Ma che ve ne preparo un'altra intanto, eh?
0: The little faggot on his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire.
1: Vai, Mark!
0: We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move his refrigerator. We got to move this color TV.
1: Bella, bella. Sfuma, sfuma, metti l'altra, che ne ho preparato un'altra, ho detto, spero vi piaccia. E qua quando ne regali una grande, poi ne devi regalare una almeno altrettanto grande se non riesci a farla grandissima. È una vita che è complicata, ma che conosciamo bene come va condotta la mattina.

0: vorrei ringraziare il mio fratellone Mauro Miclini che mi ha regalato questa. Ce l'avevamo raccontata perché noi facciamo delle riunioni al telefono, no? Questa era una di quelle che era perfetta alle 6.20 della mattina. Abbiamo messo Modern Talking, brother lui. E beh, mi è piaciuta perché, per esempio, volevo salutare Alessà. Ale!
1: Pizzulli, ti voglio a cena tutte le sere a casa mia.
0: Allora devi prendere però tutto il pacchetto, sia me che Mauro, capito?
1: Voglio sentire questa musica fisso.

0: ovviamente metto Stefano Sacchi, quello di I Say Yeah, famiglia.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta.

0: invece dalla città di Taranto. Città che conosco molto bene, Tard Nuestra. Cinzia, buongiorno, benvenuta. Fammi sapere qual è la radio che hai mollato per stare con me, con noi. E poi c'è sempre una storia dietro ad una radio che arriva e diventa magari la radio della famiglia, la tua radio di sempre da qui in poi.
1: La famiglia.
0: Per esempio qualcuno che ti ha detto che la mattina ci riuniamo qui. Ed è tutto vero, dal lunedì al sabato, tutti i giorni, anche per tutto il mese di luglio.
2: Bastare non andare tutto agosto devi.
0: Ad agosto ci fermeremo.
2: Bastare
0: perché
2: non andare tutto agosto devi.
0: Sai che me lo sogno di notte, quello che voi mi ripetete spesso, e poi diventa una roba che già non mi fa dormire, io dormo tipo 4-5 ore a notte ed è complicato.
3: No.
0: E poi mi tornano in mente, e mi ritorno in mente. Allora, vi va

0: perché vi ho chiesto di tirar fuori la canzone dei vostri viaggi delle vacanze, quando guidava qualcun altro, e se poi quella canzone resiste ancora, anche per ricordare le persone che vi portavano, vi conducevano durante le vacanze in questo periodo qui, quando eravate un po' più piccolo, e se invece è diventata un'altra canzone, se avete adottato una canzone diversa, la prima, quella in assoluto, e poi se volete anche quella di oggi al 342 6543 210.
1: Valterino,
0: sì.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno famiglia.
0: Buongiorno amico mio.
1: Valteri, quando è che vieni in Sicilia?
0: Ma mi auguro presto amico mio, appena mi chiamate vengo a trovarvi.
1: Buongiorno a tutti. Ciao. Ragazzi, chi da è? Giovanni.
0: Dov'è che sei? Che zona della Sicilia? Che abbiamo un sacco di amici lì, di membri della famiglia del Morning Show di M2.
2: Ciao Walter.
0: Ciao, ciao.
2: Siamo Elena, Simone e Alex.
0: Sono in tre, per me vanno in vacanza loro.
2: Stiamo andando in Corsica.
0: Lo sapevo.

0: guarda. Partiti da dove?
1: Ciao.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao ragazzi, divertitevi. Un tempo avrei detto manda una foto, invece no. Taggatemi su Instagram appena arrivate e fateci godere del paesaggio della
1: Valter, Corsica. Ma ci ascolti, Valter?
0: Sì che mi ascolto. Cos'è che avevate detto? Pietro, credo, vero? E lui, ex un
1: Valter, questi. Stamattina avevamo sonno e ascoltando te ci siamo svegliati di botto. Sempre Pietro e Daniele da Canosa di Puglia.
0: Ah, quindi siete a Canosa di Puglia in questo momento. Pensa se mi aveste detto, Valter, stamattina avevamo sonno, appena l'abbiamo sentito, siamo morti di sonno.
2: Ciao Valtirino.
0: Ciao, ciao.
2: È un oggi a sentirti tutte le mattine.
0: Grazie.
2: Allora, la canzone che ascolto io quando inizio a fare un viaggio è Survivor, Eye of

0: Me lo dici, ma guarda che l'ha detto. Vai. Gli occhi della tigre. Allora usate gli occhi della tigre anche questa mattina per mordere la giornata alle 6:36 del mattino. Buongiorno miei cari vicini.
1: Buongiorno, ciao, miei ciao.
0: Oh Walter, sono in palestra, questa canzone ci sta tutta. Gianluca dall'Aquila. Ma sai che l'ho messa apposta per voi, per chi corre per esempio a questo. Gli occhi della tigre, gli occhi della tigre, gli occhi della tigre, gli occhi della tigre. Quella ti carica che è pazzesco. Una mattina di queste, prima di andarvene in vacanza, perché siete voi che andate.

0: dormendo a fianco. No, no. Sto solo riposando gli occhi, mi ricorda qualcuno, lo sai. Buona giornata a tutti da Valentina. Ci metti per favore Lunedì di Vasco, anche se non è lunedì, ma è come. Ma come che non fosse? Ma siete lì in questo momento? La canzone del viaggio di sempre è quella, la loro. Sì, perché stamattina stiamo cercando di viaggiare insieme a voi, cercando di sapere anche quale sia stata per sempre, o per un certo periodo di tempo piuttosto lungo, la canzone dei vostri viaggi. Vi siete segnati il numero? 342, questo è il prefisso, il numero è 6543210.
1: Oh, buongiorno Valterino.
0: Ciao.
1: Allora, dopo due settimane torno ad ascoltarti perché ero in ferie in Thailandia.
0: Ah, il ragazzo è andato in Thailandia.
1: E siccome sono stato anche a Bangkok e mi è suonato in testa tutte le ferie. One night in Bangkok.
0: Murray Head, questa qua.

0: Giulia.
1: Walter, Giulia da Varese.
2: Ciao Giulietta.
1: Io quando parto per un viaggio, la prima canzone che metto è Pump the Jam.
2: Pump up the Jam.
1: Assolutamente pronti, via.
2: Via,

Uè! Più musica.

0: che siete la famiglia del Morning Show di M2.
1: La famiglia.
0: Avevo messo una storia questa mattina in ascensore, ero talmente così di corsa che non mi sono accorto che era mezza nera la storia. Ne ho messa un'altra adesso in diretta proprio dagli studi dai quali vi sto parlando. Se volete vedere da dove vi parlo in questo momento mentre vi chiedo la canzone dei vostri viaggi, delle vacanze, andate sul mio account Instagram tra le storie. Datemi un minuto e metto Oscar, Children e Voyage. Questo è il Morning Show. Ma ne avevamo parlato ieri, vero?
2: Beh,
0: lamento.
3: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
10: We are M2.
11: Every day.
12: L'estate su M2O suona così. M2O.
13: Costo disco, l'adrenalina, filacci, le capilla si fa sali stamattina.
14: Batteri o fritto in quello.

0: e Phil Rouge tra me e voi, è il leitmotiv, ha capito? Tra me e voi questa mattina, la versione quella di Oscar, Voyage Voyage, con dentro questo mashup del quale raccontavamo ieri con Children di Robert Miles. Ah, quando promettiamo poi manteniamo, come Ambra all'epoca, capito? Se prometto poi mantengo, giura, giuriamo. Giuriamo di essere qua con voi dalle 6 meno un quarto alle 9 tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì con un bonus extra anche al sabato. Peraltro fatemi spendere una parola, grazie anche per tutti i messaggi pure di sabato, grande successo di pubblico, evidentemente non avevamo sbagliato credendo che vi servisse qualcosa di forte anche al sabato mattina e che quindi voleste continuare proprio l'idea del lunedì, venerdì, anche di sabato. Sai, anche fate cose diverse, tipo per esempio andarvene in vacanza, andare in giro, quindi vi ascoltate il morning show di M2O mentre fate dell'altro. Ma ci sono anche quelli che fanno la stessa cosa degli altri giorni della settimana, cioè lavorano. Quindi un abbraccio a voi, per quello siamo qua. Allora, sono Walter, ciao, se sei appena arrivato in questo momento vi va di lusso perché ho messo la canzone Voyage Voyage anche perché questa mattina vi ho chiesto di tirar fuori la canzone dei vostri viaggi per le vacanze. C'è sempre stato qualcuno che in viaggio delle vacanze l'ha condotto nel vero senso delle parole, cioè quelli che guidavano al posto vostro perché eravate troppo piccoli. Qual era la canzone che subivate oppure che vi piaceva proprio, che mettevano per accompagnarvi durante il viaggio, se quella canzone ha resistito ancora oggi o se invece l'avete cambiata? 342 65 4 3 2 1 0. Che mucchio di canzoni state tirando fuori.
1: Buongiorno Walter, la canzone dei miei viaggi è Buon viaggio di Cesare Cremonini.
0: Che bella!
1: Ogni volta che partiamo la metto. È bellissima.
0: Senti, pezzettino, vai!
2: Per quanta strada ancora c'è da
0: perché è la verità che apprezzerai il finale.
2: La vera

0: ragazzi. Amerai finale.
1: Piaciuta? Shadow Love. Allora, vi diamo una mano anche questa mattina. Nel caso non ne aveste una ancora, può essere di canzone dei vostri viaggi, questa può essere adottata.
2: Buongiorno Walter, Romolo da Roma.
1: Ciao Romolo, per forza, da dove?
2: La canzone del viaggio che mi è rimasta impressa da bambino era La favola di Adamo ed Eva di Max
1: Bella
2: Gazzè.
1: Sai che mi è sempre piaciuta La favola di Adamo ed Eva, è vero? Luca!
3: Buongiorno Walter! Buongiorno famiglia, buongiorno a tutti. Luca dalla provincia di Bergamo.
1: Un abbraccio grande agli amici della provincia di Bergamo. Ogni tanto saluto una regione, in questo caso un comune proprio grande come Bergamo e tutta la provincia, per il fatto che ascoltano solo il morning show di M2. Ma noi lo sappiamo, ragazzi, lo veniamo a sapere. Dimmi Luca.
3: Ma la canzone che mi ha accompagnato in tanti viaggi da giovane era America di Gianna Nannini.
1: Fammi l'amore, quello lì, questa qua.
4: Fammi!
1: Sempre più forte.

0: è difficile.
1: Ciao Walter, volevamo farti un saluto.
0: Ciao.
1: Marco, Michela e Mirko da Bergamo, direzione Puglia.
0: Quella, ciao, ciao. Ciao ragazzi, ve l'ho detto che dalla Puglia anche ci ascoltano, ma anche da Bergamo ci ascoltano tutti il morning show di M2O. Adesso pensa agli amici che da Bergamo stanno andando in Puglia, vacanza.
2: Valterino, buongiorno. Ciao. Cosimo, da Palagianello, provincia di Taranto.
0: Sembra che stessi cantando, buongiorno pure a te.
2: In direzione Taranto.
0: Ciao.
2: Per andare a lavoro. Caldo abominevole.
0: Immagino.
2: La morto jour mi ha accompagnato e mi dava la carica la mattina.
0: Sai quanti l'hanno citata, amico mio, da Palagianello.
2: Buongiorno Walter.
0: Anche perché si diceva che una volta è festa a Palagiano, è un modo di dire vostro. Però Palagianello è diverso, è vero? È un po' più distante. Dimmi Gianluca.
2: Buongiorno Walter, Gianluca da Roma.
0: Ciao.
2: Io ogni volta metto che parto la strada di Vasco Rossi.
0: Ma sai quanti utilizzano Vasco per i viaggi? Ma molti me l'hanno detto, forse lui, Angelo.
3: Buongiorno Walter. Ciao. Angelo da Milano. La prima canzone che noi mettiamo prima di partire per un lungo viaggio quando andiamo giù in Puglia è la canzone di Vasco Rossi, buoni e cattivi.
0: Ma scusa, ma tu perché hai paura di incontrare in strada i buoni o i cattivi? Non lo sai ancora, dici comunque siano buoni o siano cattivi, noi arriveremo a

Grande attenzione. Fatemi salutare Rossella. Sei arrivata adesso. Hai perso più di un'ora di programma, ma potrai recuperarlo più tardi. Appena hai un po' di tempo, scarica l'applicazione di M2O, che è gratuita, e lì ti fai tutti i pezzi di programma, il morning show di M2O che ti sei persa. Molte le canzoni, quelle per viaggiare questa mattina, perché se vi va di viaggiare insieme a noi ogni mattina, maggior

Spesse volte avete magari subito perché quello che guidava, quella che guidava, quelli che vi portavano in vacanza la sceglievano loro. Magari ve ne siete innamorati, affezionati perdutamente. Poi però qualcuno l'ha cambiata, quindi vorremmo sapere quella che insiste da tanto e se c'è un'altra canzone che invece avete adottato da poco. Il numero per raccontarmelo, anche perché tra due minuti vi servirà lo stesso numero per giocare al quizzo. Stamattina vi regalo la versione estiva del Morning Show di M2O, della lampada con la scritta del programma, quella che cambia colore in base all'umore. Il numero è 342-654-3210. Sara, mi sono detto, e poi ho controllato, ne sono arrivati molti altri con la stessa canzone.

0: o preferiscono una meta fresca, capito?
1: Buongiorno Ricky. Walter con la W.
0: Dai che dobbiamo giocare a quiz, Ricky.
1: Riccardo da Piano Gentile.
0: Ciao.
1: Prima di un viaggio io mi sparo sempre Sweet Home Alabama.
0: Sì, beh, perché è la canzone dei viaggi. Senti che inizio. Ma questa è proprio la canzone per un viaggio. Un viaggio lungo però. Dai ragazzi, presto che tardi che partiamo. È proprio così, capito? Senti, ho un'altra canzone da mettere, se no faccio tardi questa qua. Senti cosa ti ho scelto questa mattina per arrivare alle 7 e giocare al quizzo.

0: Simone Nuovo, da quanto?
1: Ciao Valterino, ciao. Io sono due settimane che vi ascolto.
0: Grande raga, accogliamo Simone con un grande applauso, che evidentemente in due settimane ha capito che a quest'ora della mattina si gioca
2: sull'app canale 700.
0: Allora Simone,

0: ascoltatore come noi, come voi, che non aveva vinto la lampada del morning show di M2O, che ha deciso di farne una sigla, una canzone del quiz show. E poi mi potrete mandare un messaggio di testo, però non vocale, nel quale mi scrivete il vostro nome, la città e poi Walter, ma non mi saluti mai.
1: Sveglia!
2: Sveglia!
1: Sveglia! Sono le 7 già!
0: Le 7 e 8, ragazzi!
1: Caffè che fuma.
0: Scusa, c'è il caffè che fuma?
1: Radio M2O qua.
0: Ma soprattutto è la risposta giù di getto che mi piace.

0: 342-6543-210, 342 prefisso, il numero è un countdown. Mi scrivete nome e città e poi Walter, ma non mi saluti mai. Alla fine della sigla, ve salute.
1: Arriva,
0: come ti dicono i miei ascoltatori? Un saluto stamattina.

0: vero? Quindi io vi saluto stamattina.
1: Walter, stamattina on salute.
0: E allora guarda che scelgo di salutarvi questa mattina. Buongiorno miei cari vicini, il 7:11, il morning show di M2O. Stiamo per giocare, sto per farvi una domanda nel quiz. Diffidate dalle pessime, tutti che fanno i quiz. Ma sedetevi che ne parliamo di questa cosa.
2: Non ne parliamo.
0: Allora invece datevi da fare, perché entro le 8 arriverà la telefonata bella. Sarò io che vi chiamerò e vi decreterò il vincitore o la vincitrice o i vincitori della lampada del morning show di M2O. Datevi da fare, ti saluto, fermi. Stop alle telefonate, non mi saluti mai. Non è vero, mi saluti ogni tanto. Pietro, ciao dalla Puglia. Antonio da Brindisi, ciao. Giuseppe da Catania. Chiara, Alberto, Alessandro da Cesano Moderno, non mi saluti mai. Buongiorno ad Antonio da Bisceglie, Puglia. Buongiorno a Filippo da Milano. Paolo, la smetti di mandarmi un... Tra l'altro, se siete stati al centro commerciale, il centro ad Arese, qualche giorno fa, vi ho presentato i miei due meccanici. Uno delle moto di mio figlio Paolo, che è fesso col cuore, però gli voglio bene. E lui ne approfitta per infilarsi. C'è un fila e mi manda i messaggi che non devo. E poi il mio meccanico Giambattista, quando vi dico le cose alla radio è tutto vero, e loro sono venuti a trovarti, perché anche loro sono
3: la famiglia.
0: Allora senti, dove ero rimasto prima che mi interrompesse? Valerio da Ceprano, che non saprò mai dov'è. Filippo da Milano, lo so. Carmelo da Catania. Danilo da Lecce, Centro Salento. Walter Parabita, saluta i miei figli Nicole e Maximilian, che pensano ogni mattina che io sia matta mentre mando i vocali. Cristina Merano, Bolzano. La mamma non è matta, la mamma è famiglia con noi. Walter, non mi saluti mai. Valerio, buongiorno anche a te. Rullo da Lissone, sai che non lo voglio sapere perché ti chiamano Rullo. Non mi saluti mai. Alessandro da Trieste, mi saluti oggi. Riccardo da Bitonto. Michele, Paolo, Alessandro da Vertova. Walter, non lo so dov'è. Daniele da Carate, l'ultimo dai. Rodolfo da Sava, fatto. E complimenti al microfono che fischia.

0: quello li faccio sempre tutti i giorni a chi di dovere. I fidanzati non ce l'hanno, mariti e mogli sì. Beh, pensateci, quando eravate fidanzati, ma vi ricordate quando eravate fidanzati o fidanzate? Non ce l'avevate. E invece poi quando siete diventati, se siete diventati mariti e moglie, ce l'avete avuta. I fidanzati non ce l'hanno, mariti e mogli sì. Ma ho fatto la domanda adesso, eh? Allora, i fidanzati non ce l'hanno, mariti e mogli sì. Cosa? 342-6543210. Se i fidanzati non ce l'hanno da fidanzati, mariti e mogli sì, cosa sarà?
1: Ma qua nulla è come sembra.

0: Hanno escogitato un metodo, ragazzi, che voi non vi potrò mai raccontare, ma non si ferma più, quindi potete mandare tutti i messaggi del mondo. Siamo riusciti finalmente, come programma, il Morning Show di M2O in Italia, ma proprio in Italia, a ricevere migliaia e migliaia di messaggi senza che questo si arrenda. Non si arrenderà stamattina, dicevo, però in mezzo a quei 1800 errotti, vuoi che non ci sia uno che l'abbia indovinato?
1: No!
0: Davvero, siamo messi così. La domanda del quiz di oggi. Signora, non ha mai giocato.
2: Buongiorno, Walter.
0: Lo so, ma dico, non ha mai giocato. Provi questa mattina entro le 8. Non è una prova di velocità. Non vincono quelli che rispondono bene prima di tutti gli altri. Vince tra chi risponde bene quello, quella, quelli che verranno chiamati e andranno in diretta alle 8 della mattina. Nella telefonata, bella. Il numero è 342, ok? Prefisso. Poi il numero è un countdown, quindi puoi anche non ricordartelo se sei nuovo. 342-654-3210. La domanda va! I fidanzati non ce l'hanno, perché tu da fidanzato non ce l'hai. Mariti e mogli sì. Cosa? Immaginate quando eravate fidanzati. Vi ricordate quando
1: no.
0: È passato troppo tempo?
3: Oh, sono Michela da Milano. È la fede?
0: È la fede. Io non dirò no. E se non dico no, vuol dire che potrebbe essere, potrebbe anche non essere.
4: Ciao, Walter. Rossella da Bari.
0: Che
4: io dico la fede?
0: La fede.
4: Buona giornata.
0: Tutta la fede. Abbi fede.
5: Buongiorno, Walter. Anna Rita da Como.
0: Non ho detto no. Oh.
5: Secondo me è la fede.
0: La fede.
5: Ciao,
0: anche a Como.
6: Buongiorno, Walter. Marco da Pisa.
0: La fede.
6: È la fede nuziale.
0: La fede nuziale.
6: Ciao, ciao.
0: Tutti
6: ciao.
0: D'accordo.
7: Buongiorno Walter, buongiorno Nicola da Bitonto.
0: Beh,
7: diciamo che la fede, dai.
0: Diciamo,
7: buona giornata.
0: Abbi fede. I fidanzati non ce l'hanno, mariti e mogli sì, cosa?
8: La fede,
0: grazie Alessio.
9: Buongiorno Walter.
0: Oh, dite il nome della città, se no come vi premio. Come vi premio?
9: Giulio da Roma, per me sono i figli.
0: E i figli? Ma per chi l'ha detto? Ma perché?
10: Buongiorno, no. Giulio da Roma.
0: Ciao.
10: I mariti e le mogli hanno le fedi.
0: Le fedi, invece i fidanzati no. Ma scusa, ma i fidanzati non hanno. Chiedo, non me lo ricordo più, ma non hanno le fedine. Ah no, quelle sono diverse.
11: Il mutuo, Walter, il mutuo.
0: Il mutuo, raga. Ma perché no? Scusa, sono fidanzati, vogliono fare un mutuo. C'è sempre tempo per fare un mutuo e pagare comodamente per tutta la vita, guarda.
1: No!
0: Ragazzi, tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario. Secondo me dovreste chiedere un aiuto, così per dire, i fidanzati non ce l'hanno. Mariti e mogli sì, cosa?
12: Buongiorno, Valtteri! Alessandro da Torino!
0: Ma perché vale così, Alessandro? Ciao, Ale!
12: È la fede.
0: E lo sai perché parla così? Perché lui la sa che questa è la risposta corretta secondo lui. E quindi usa un po' il profumo lì. Arroganza.
13: E sono un arrogante.
0: Ciao amico mio, scherzo.
14: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao
14: Edoardo da Sorrento. La risposta esatta è la fede.
0: Anche tu mi sembri un po' arrogante. Perché proprio
13: e sono un arrogante.
0: Oh, quando vi dico arrogante scherzo, che ve la devo spiegare, sennò poi qualcuno se la prende. Io scherzo. Ma tanto se ci conosciamo lo sapete che sono fesso col cuore. Vai.
15: Ciao Walter, ma facilissimo stamattina.
0: Beh, è arrivato lui, raga. Attenzione che è arrivato lui. Ma sai che basta. Guarda, gliel'avrei fatta dire, secondo me l'ha pure sbagliata.
16: Guarda Valterino, ma oggi è semplice.
0: Ecco, è arrivato lui.
16: La fede.
17: Walter,
0: buttali giù.
17: Ti ascolto tutte le mattine, buttali giù dal letto.
0: Allora, vi butto giù dal letto con un aiuto in giapponese stamattina, guarda. Occhio allora, vi avviso io quando dice quella parola che sembra che dica. Adesso, senti? Eh dai. Grande aiuto stamattina.
17: Walter, ma che aiuto mi hai dato? Non ci ho capito niente.

0: commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Mille e ancora mille.
2: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: We are M2O.
16: Tonto, mica tonto, tonto. Yo quiero tonto, tan rica pa' hacerle.
17: Wiggity, wiggity, wiggity, wow. We play.

0: immagino Lorenzo appena si sveglierà, secondo me uno che si sveglia anche abbastanza presto, mentre fa colazione con delle robe che io non ho mai visto in vita mia, quindi però grande salutista. Gabri Ponte di qua, Giovanotti di là, il tuo DNA. 7:30 della mattina stiamo giocando al quizzo. I fidanzati non ce l'hanno, mariti e mogli sì. Cosa? Tra poco l'aiuto. Subito le ultime. M2O
1: DJ Station. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Donald Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione. È un male per il paese, ora il Congresso deve fare una legge, dice a sua volta il capo della Casa Bianca. Trump intanto conferma il proseguimento della diplomazia in Medio Oriente. In Qatar ripartono oggi colloqui indiretti con l'Iran, che chiede vengano rispettati gli impegni previsti dal memorandum d'intesa tra questi Hormuz. Il transito nello stretto sarà gratuito, dicono, da Teheran solo per 60 giorni. Ora in Venezuela, dove si aggrava ulteriormente il bilancio del sisma. Le vittime accertate sono 1943, migliaia i feriti, 16.000 le persone senza casa. Poi resta la speranza, alimentata da notizie come questa. Un bimbo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 6 giorni. Brasile, Norvegia e Paraguay, Francia, giorno dopo giorno si definiscono gli ottavi di finale del mondiale. Questi gli accoppiamenti dopo le gare di ieri, che hanno visto la Norvegia battere 2-1 la Costa d'Avorio, neanche a dirlo, di Erling Haaland il gol vittoria, e la Francia a superare agevolmente 3-0 la Svezia grazie a un doppio Mbappé. Agli ottavi anche il Messico, che ha battuto 2-0 l'Ecuador, e ora aspetta la vincente d'Inghilterra-Congo di oggi pomeriggio. Adesso invece le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese, anche se la prima parte di giornata sarà ancora caratterizzata da tanto sole da nord a sud, con temperature ancora alte. Nel corso del pomeriggio però sono in arrivo i primi temporali, specialmente al nord. Le previsioni di il meteo.it su M2 ritornano alle 9:30.
0: Mi piace quando dai gli aiuti. Sei un bravo ragazzo.
1: Meteo.
2: M2 Old
3: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: abbracciarvi, perché è bellissimo poi stare tutto l'anno insieme nelle tre stagioni, nella stagione più bella anche incontrarsi magari in piazze, discoteche, eventi. Il 10 sarò a Torino, l'11 ci vedremo a Cossato, Biella, campo sportivo, vero?
1: Sì. Beh,
0: tra l'altro mi hanno detto che suono per ultimo, sarò con Shorty, con Albertino, con Fargetta, io sarò l'ultimo a suonare per voi. Hai capito? Bello che è festivalone lì la Grisound. Allora, giochiamo, vi va? I fidanzati non ce l'hanno, mariti e mogli sì. Poi pensate quando eravate fidanzati, cos'è che non avevate? Invece poi da mariti e mogli, se poi lo siete diventati, se avete acquisito lo status di, ce l'avete, se controllate, guarda che ce l'avete. Per giocare al quizzo 342-6543210. Parte che dovreste giocare, perché poi uno si può vantare. Oggi sono arrivati migliaia e migliaia di messaggi e nel 90% dei casi sono sbagliati, raga. Allora,
2: inizia il gioco.
0: E poi perché vi regalo la lampada del morning show di M2.
3: Walter, buongiorno, sono Marzia da Torino.
0: Ciao Marzia.
3: Per me è la lettera O.
0: La lettera
3: Ciao,
0: O.
3: Buona giornata.

0: No!
1: Scusa, i fidanzati non ce l'hanno, mariti e mogli, sì, cosa?
2: No, Adriano da Roma.
1: Ciao.
2: Potrebbe essere il cognome.
1: Il cognome! Ma va, no. Quando dicono ma va là, è che l'Italia si gira di schiena con la mano a cucchiaio e dice ma no, ma no, no, no, ma va là, no, no, no, ma va là, no! Vai.
3: Ciao Walter, buongiorno, sono buongiorno. Natalia da Urbino.
1: Ciao Natalia da Urbino.
3: Il contratto prematrimoniale.
1: Il contratto prematrimoniale. Sono costretto, sapete che quando la sparate grossa vi mettono in pensatoio a riflettere. Secondo gli scienziati che hanno creato questo sound, questa musica, questa aiuterà.
4: La

0: argomento. Allora, i fidanzati non ce l'hanno, mariti e mogli sì, cosa? Avete tempo entro le 8 prima della telefonata bella, vai via.
1: Ciao Walter.
0: Vedi, ve l'ho detto io.
1: Ma che aiuto mi hai dato, non scherzo.
0: Amore, che sei.
1: Comunque, Greta da bugugiato, secondo me, la risposta di oggi del pizzo è la fede.
0: La fede, bugugiate, cos'è? Varese, bugugiate, ciao.
2: Walter, buongiorno e buongiorno a tutta la famiglia.
0: Buongiorno a te.
3: Buongiorno a tutti.
0: Sì, a tutti, sì.
2: Può essere il coniuge.
0: Il coniuge può essere il coniuge. Ma come il coniuge?
4: No,
0: non è il coniuge, i fidanzati. Allora, signora, buongiorno.
3: Buongiorno, Walter.
0: Lo so.
3: Sto più con te che con mio marito.
0: Lo sappiamo, signora. No, dicevo, signora, giochi anche lei. I fidanzati non ce l'hanno, mariti e mogli sì. Cosa? Se sei un nuovo ascoltatore di questo programma, la radio si chiama M2.

0: c'è tutta la famiglia che gioca.
1: La famiglia!
0: Siamo molti, siamo centinaia di migliaia ogni mattina, tanti, e vorremmo tanto s'aggiungesse pure lui, pure lei, insomma pure voi che siete là. Basta mandare un messaggio prima delle 8 a questo numero 342. Fatto? È il prefisso. Il numero è un countdown, cioè dal numero 6 allo 0, ok? Quindi a scendere. 342-6543210. E giochi. E poi prima delle 8 arriva la telefonata bella. Dovessi chiamare lui, lei, loro, voi, insomma, vorrà dire che siete i prescelti che si porteranno a casa la versione estiva della lampada.
2: Ciao Walter, siamo Gianni, Massimo e Davide da Forlì.
0: Ciao ragazzi.
2: Secondo noi la risposta giusta è la fede.
0: È la fede. Ciao.
3: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Senti. Senti che aiuto che vi do.
4: Swag post in book. Swag post. Stock post in book.
0: Bella. Mamma che suono, raga. Adesso, al netto delle cuffie che fischiano, che suono.
4: Strike a post.
0: Stracciati la posa. Vabbè, senti, dammi un disco che credo abbiano capito, eh. Perché vi ho dato questo aiuto secondo voi? Perché? 1, 2, go!

in macchina con voi tutte le mattine dalle 6 meno un quarto alle 9. Ma ci sono alcune canzoni che vorrei vivere proprio guardandovi in faccia mentre avete la faccia bella proprio. Questa ti rimette in pace col mondo, What is Love. Può essere una canzone che avete

0: fanno mariti e mogli, sì. Tra poco vi aiuto per il quiz. M2O
1: 1212 con Matte. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su opel.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me.

0: un sogno!
1: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it. It.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Iniziamo presto alle 6 meno un quarto, finiamo alle 9 della mattina, 3 ore e un quarto insieme e si fa tutto insieme. 8 minuti e tra poco arriverà la telefonata bella, quella che vi regalerà, se avete risposto correttamente, la lampada con la scritta Il Morning Show di MLO. Si può comprare magari sui siti?
1: No!
0: No, ve la posso solo regalare. Che è, compri? Ma stai scherzando? Quella è una roba iconica che ha chi è membro della famiglia e prima o poi voglio che, anzi meglio, vorrò che l'abbiate tutti quanti, quindi voi continuate a giocare tutti i giorni da lunedì al sabato. Quella di oggi pare facile: i fidanzati non ce l'hanno, mariti e mogli invece sì. Cosa? Solo che l'interpretazione che state dando secondo me è un po' fuorviante anche per quelli appena arrivati. Secondo me urge un aiuto.
2: Ciao Walter! Adam Ghiselli

0: da Cervia.
1: Ciao.
0: Secondo me la risposta di oggi è...
1: Ma per me la salvi perché...
0: Il fidanzato.
1: Il fidanzato, no? No, amico mio da Cervia, no. Chi è che te l'ha suggerita, no? No. Senti, ascoltami. I fidanzati non ce l'hanno, i fidanzati non ce l'hanno. Mariti e mogli sì. Si gioca al 342-654-3210. Alle 8 della mattina vi raccomando, attenti, se non doveste vincere adesso la lampada, vi regalerò oggi tra le 8 e le 9 nell'ora bella il telo mare griffato firmato M2O più lo zainetto per metterlo dentro. E poi vi chiederò qual è la canzone dei vostri viaggi, delle vacanze, quella di sempre. Pronti,
2: ciao,
1: eh?
2: Sono Melissa da Pescara.
1: Ciao,
2: secondo me la risposta sono i suoceri.
1: No! Beh, anche se uno è fidanzato, forse adesso tecnicamente magari non sono ancora suoceri, però comunque nei fatti lo sono, capito? Ma non lo so, boh. E poi
3: no.
1: Sabri!
4: Buongiorno Valterino.
1: Oi.
4: Sabrina da Grado. Secondo me oggi la butto lì.
1: Butto Sabri.
4: Potrebbe essere i suoceri?
1: No!
3: Ciao,
4: un bacione.
1: Ciao, un bacione a te, Sabri. No, sai che no, perché
5: ciao,
1: no.
5: Ciao Walter.
1: Che vuoi?
5: Secondo me hanno lo stato coniugale.
1: Lo stato coniugale, ma che è? Ciao parola, lo stato coniugale. Ciao Marco, no, non è così.
3: No.
1: Ho capito cosa vuoi dire, ma è più semplice, no? Chiedete l'aiuto.
6: Enrico, da Genova, secondo me la risposta corretta è il cognome uguale.
1: Amore.
6: Oggi è compleanno di nostra mamma, facci vincere.
1: Amore, tanti auguri alla mamma, un bacio.
7: Ciao Walter,
1: ciao.
7: Per me è il conto corrente
1: contestato.
7: Ciao, Giusy da Napoli.
1: Vabbè, anche se sono fidanzati non lo può avere il conto corrente. Sì, tu lo puoi condividere, credo, tu, non so niente. Tu pensi che dovrei essere un mancato commercialista? Non so niente, ragazzi.
3: No.
1: Capito perché ho scelto di fare questo mestiere? Per non rovinare la vita agli altri, questo.
8: Ciao Walter, ciao, sono da sola. Secondo me è la fede.
1: La
8: ciao.
1: Fede. Ciao,
9: dacci,
1: amore, ciao.
9: Un aiuto. Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Guarda, ti dico di più, non ti do un aiuto, ve ne do due. Appena partiranno i due aiuti, secondo me capirete di che cosa si sta parlando, qual è la risposta corretta. La domanda è: i fidanzati non ce l'hanno, ma i mariti e le mogli. Mariti e mogli, sì. Cosa? Ditino 342-654-3210. Nome, città e Walter. Dalla a me la lampada.
10: Per innamorarmi ancora.
1: Hai sentito sta canzone? Maledetta, maledetta.

0: una tabella.
1: Non mi chiami mai.
0: Sto chiamando proprio in questo momento. Scusate, mi fate andare dalle parti di Alessandria in Piemonte, perché vado dalla mia amica Angela. Angela! Angela!
2: Pronto?
0: Allora Angela, io come al solito faccio il cretino, no? E tu mi hai detto: Walter, come va così? Che c'è? Perché?
2: No!
0: Perché? Angela, fermi, basta, mi viene l'ansia, se no. Angela è poliziotta, Angela, è venuta ad arrestarmi oggi.
3: No!
0: Quindi...
3: No!
0: Mi sta controllando i documenti a distanza, ve lo volevo dire. Senti, Angela, ma stai con me tutte le mattine, Angie?
2: Quasi tutte le mattine, sì.
0: Ma fai turni, no?
2: Prima sì, facevo i turni, okay. Adesso no, sono...
0: Oh no, okay. Hai degli orari fissi, che sono sempre quelli, bene. Senti, sono in regola con l'orario in questo momento alle 8 per consegnare la lampada?
2: Sì, sì, in orario.
0: Ottimo, ottimo. Allora, i fidanzati, tu sei fidanzata, sposata, ammogliata, stai da sola, cioè come... Come sei messa? Status?
2: Accompagnata. Ecco.
0: Accompagnata, però, accompagnata, quindi va bene. I fidanzati non ce l'hanno. Mariti e mogli, sì. Cosa?
2: La M di Milano.
0: Ma certo, raga, era così semplice. Ma secondo me faccio le robe complicate io. Ed è per quello che adesso al mio 3 uno gnegne a tutti quelli che non hanno vinto, ma potranno vincere il telomare alle 8. 1, 2, 3. A quanto sta la dignità, Angela?
2: Come, scusa?
0: A quanto sta la tua dignità? Perché la mia l'ho buttata via già parecchio tempo fa.
2: Sul lavoro è un'altra cosa.
0: Certo, cui... cara, certo. Allora, ti faccio arrivare la lampada del morning show creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Ti auguro, come al solito, un ottimo lavoro, occhi aperti, e mi raccomando, non farci stare in pensiero, va bene?
2: No, ma adesso sono in, diciamo, alla scuola allievi e
0: Beh, più tranquillo, vero?
2: Sì,
0: quindi cioè, aspetta, fammi capire, mi prendo giusto 20 secondi. Quelli che vogliono iniziare a fare il tuo stesso lavoro, tu gli trasferisci quello che sai fare, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Ah, che bello, mi piace questa cosa. Beh, ragazzi, mi è venuta la voglia, che ne abbiamo sempre bisogno. Angela, un bacio grande, buon lavoro.
2: Grazie, saluto. Guarda, se posso, voglio salutare Giorgio, il mio compagno, e i miei due figli, Luca e Giada.
0: Giorgio,
2: famiglia,
0: Luca, Giada, tutta la famiglia.
2: Per tutta Italia.
0: Ma certo, ma certo. Angela, grazie, è stato un privilegio averti qua, rimani nella famiglia del morning.
2: Grazie.

0: DM2, la nostra amica Angela insegna proprio agli allievi della polizia dalle parti di Alessandria, quindi siamo in Piemonte. Ma adesso attenti, non avete vinto?
1: No.
0: Potreste vincere entro le

viaggi per le vacanze. Cioè, c'è una canzone che, se voi notate, insiste da sempre. Perché magari chi guidava all'epoca vi portava a spasso in vacanza ed eravate tanto piccoli, decideva, sceglieva la musica. È rimasta la stessa canzone o l'avete cambiata?

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Signori super!
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Super puntata quella di questa mattina. Che fai, te ne privi?
5: Do it all.

0: canzone dei vostri viaggi, quella per le vacanze di sempre, quella che avete un po', anche se volete, ereditato, subito alle volte perché la sceglievano gli altri, se è ancora quella o se è cambiata. Ma prima
1: auguri augurissimi, allora, nel morning show di M2O.
0: Ma ieri avete espresso la richiesta di andare avanti con auguri augurissimi e così sarà, finché ce ne saranno evidentemente, quindi voi riempite la casella di posta elettronica, ormai affidatevi alla giornata di domani, prenotatevi per domani, se volete festeggiare o avete da festeggiare qualcuno che vi sta a cuore, ma anche voi stessi, ci mancherebbe, dedicatevi un minuto, ogni tanto fa bene dedicarsene anche un po', e un po' di tempo, e un po' di auguri, e un po' di vibra buone a se stessi, mandate una mail a questo indirizzo, auguri augurissimi @m2o.it. Walter, la mia compagna Josephine, qua dovevi dedicarle però la canzone di Cristeria, vorrei per piacere gli auguri a Josephine Carbone che domani compie gli anni, da parte dei compari Salvo e Chiara e da Michelle e Lilith, le nostre figlie, si chiama Lilith, che bel nome, le nostre figlie, una persona molto speciale, ti scrivo dalla Sicilia, da Scicli in provincia di Ragusa, grande ragazzi. Senti, mi hai scritto una cosa bellissima e meravigliosa, la tengo per me nel mio cuore, però magari non così tanto, però sì, mi piace il fatto e l'idea che il morning sia un po' diverso. Grazie per la grande compagnia che mi fa il mattino, grazie a te il tragitto è spensierato, ma veniamo al motivo della mail. Avrei bisogno che facessi per cortesia le congratulazioni a questo ragazzo speciale, Alessandro, che ha finito finalmente l'orale, in bocca al lupo a quelli che finiscono anche in questi giorni, proprio in queste ore. Se puoi dedicargli queste poche parole che però per noi vogliono dire molto. Ciao Alessandro, ce l'hai fatta! Ora che l'ansia dell'esame è passata, speriamo tu possa finalmente rilassarti e sorridere. Sorridi! Ti meriti tutto il meglio che la vita ha da offrirti. E ora devi solo preoccuparti di cosa fare da questa sera in avanti. Ad maiora semper, sempre meglio, amico mio! Un abbraccio grande! Aspetta, ma non ho detto da chi, se no non capisce se stiamo parlando. Con tutto il nostro affetto, Chiara, Alessia, Raffaella ed Enrico. Adesso non ci sono più dubbi. Walter, è il compleanno di Gianvito da Ravenna. Un abbraccio grande, Laura e Daniele. Fammi quel numero, ora. Ah, cerco di non lasciare indietro nessuno. Pensa che questo spazio è nato solo per una persona, ma poi dico, ma come faccio a non fare? Come faccio a non andare da Francesca?
2: Pronto?
0: Francesca? È pronto? Franci, come stai?
2: Tutto bene.
0: Ma poi
2: grazie.
0: Sei giovanissima, Franci, 27 anni.
2: Sì.
0: Aspetta che sto controllando. Com'ero a 27 anni? Walter, sono Lorenzo. Chi è Lorenzo, Franci?
2: Mio fidanzato.
0: Sei felice di questa cosa? Com'è
2: sì,
0: lui?
2: Sì.
0: Com'è lui? Che questi sono i momenti in cui gli potete tirare le orecchie. A lui e a lei, evidentemente, ci mancherebbe.
2: No, no, è una persona meravigliosa.
0: Sì.
2: Mi chiedeva un sacco a farmi fare gli auguri da te, quindi.
0: Però è riservato lui, secondo me. Non lo so, capisco da queste poche righe. Non è uno che si apre molto, è vero?
2: È un po' riservato.
0: Hai visto? Ma da domani faremo i tarocchi se volete.
3: No.
0: Grazie mille, Walter. Ci tengo a ringraziarti per la tua gentilezza, per la gioia. È una bella persona, si capisce. Che mani sempre ogni mattina. Saluti Lorenzo. Un bacio grande anche a Francesca che compie oggi proprio gli anni. Da quanto state insieme? Da
2: 8 anni.
0: Madonna. Ma

0: 8 anni e... Ma non avete mai parlato di quella cosa lì?
1: No, no.
0: No?
2: No.
0: Beh, a posto così, allora. Ti faccio tanti auguri, un bacio a te e ovviamente da tutta la famiglia del Morning. Auguri, Franci!
1: Grazie.
0: Ciao, salutami anche loro. Ciao, Fra.
3: Auguri, augurissimi.

0: questa diventerà e sarà per sempre papaparapappa anche questa estate. È tornato il DJ Molella, Nick Peloso e Peralta. Joanna è il titolo della canzone alle 8:16. Buongiorno miei cari vicini. Allora, ci prendiamo un po' di tempo per stare insieme anche stamattina?
1: Beh,
0: questo riguarda voi che siete appena arrivati proprio in questo momento. Lungi da me l'idea di farvi pesare il fatto che noi siamo qua dalle 6:15, capito? Ad aspettarvi. E voi belli belli arrivate adesso perché siamo noi.
2: Siamo noi, i campioni del Pizzo,
0: siamo noi. Loro hanno già giocato e credono di essere stati i campioni di questa mattina, ma c'è da recuperare ancora. Entro le 9 con il telomare, vi farò uscire col telomare sotto al braccio stamattina, quello firmato M2O che potrete sdraiare al sole e sotto di voi o sopra, come dove lo volete mettere. Lo mettete, l'importante è portarselo a casa appena sentirete Play With Us, che è il gioco di questa radio anche oggi entro le 9. Allora, sono Walter Pizzulli e questa mattina sono venuto proprio con l'idea, con l'intenzione di viaggiare insieme. Vi va di viaggiare con me?
3: Viaggi insieme a me, io ti guiderò. Tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverò.
0: Cosa volete che vi insegni? Io non so nulla.
1: No.
0: Però delle canzoni sì.
3: Viaggi insieme.

0: benissimo, è giusto così. Allora 342 6543210, pronti a viaggiare con noi questa mattina? Fuori la canzone dei vostri viaggi per le vacanze, quella di sempre. Se poi invece avete virato, cambiato canzone, anche quella più recente se vi va, cioè come funziona o come ha funzionato quando guidavano gli altri per voi, eravate piccolini, vi portavano in vacanza, andavate al mare, in montagna, dovunque in questo periodo, sceglievano loro la musica e magari l'avete ereditata e ve ne siete innamorati anche di quella e resiste ancora oggi, la stessa che quando partite mettete. Oppure invece quella era quella di quel tempo e poi è diventata un'altra, quella dei vostri viaggi di ora. Vanno bene anche due canzoni, quella del prima e quella del dopo. 342 6543210, il numero di telefono. Inizia lui?
1: Ciao Walter.
0: Ci fidiamo?
1: Da Torino.
0: Ciao amico da Torino.
1: C'ho una canzone che mi viene in mente per quando vado in vacanza, tipo sono in montagna. E la canzone è quella degli Scorpions. Still

0: Loving You.
1: Ah, Still Loving You, wow, io pensavo un'altra. Beh.
2: Ciao Walter, ciao. A me viene in mente il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Odio l'estate, nel sì. punto dove canta sempre.
3: Se bruciasse la città, da te, da te, da te.
4: Se bruciasse la città, da te.
1: Grande Massimo Ranieri, grande. Sta facendo le flessioni ora mentre canta, raga, guarda. Che fisico che ha, porca miseria.

0: che voce, ragazzi, pazzesco.
1: Anche dopo il nostro addio, l'amore sarà lì.
0: Per te, per te. Vabbè, grazie Massimone, è bello. Allora vedi che questa per esempio appartiene al passato, non può essere che sia la tua canzone di ora, potrebbe anche rimanere perché è un evergreen, un sempreverde, un classicone, canzone da cento e lode, però magari è cambiata l'idea.
2: Buongiorno Walter, hey. Miki da Bari, la mia hit per i viaggi è Vivermi Vida, bello, di Mark Anthony.
0: Ah, quindi si parte già tipo vacanza immediatamente in un villaggio turistico, cioè già in macchina tu crei l'umore, il mood, mi piace. Datevi da fare, qual è la vostra canzone di viaggi di sempre? Potrebbe essere questa, ma poi state per partire in vacanza, che mi pare di capire che partano tutti tranne te.
3: M2O, più musica. M2O,
4: rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
5: Ma cos'è sta paranoia?
4: Aspetta, fammi fare.
5: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
4: Cosa?
5: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
4: Ok, rap.

Questo fa il paio con dove sono quelli che non sono fidanzati, quelli i single che ascoltano la famiglia.

0: No, è quello il periodo. Ema!
1: Ciao Walter, buongiorno. Ciao. Emiliano dalla provincia di Varese.
0: Ma perché nella vita c'è sempre chi sta peggio?
1: Io mi ricordo da ragazzino. Mamma mia, un viaggio allucinante.
0: Da dove? A dove?
1: Con un pandino. Varese direzione Mesoraca, Catanzaro. Soltanto
0: sì.
1: Con i Gypsy King. Così a ripetizione. Mamma mia.
0: Allora loro partono.
1: A pensarci adesso vengono i brividi.
0: Ma sai che ho avuto la

0: scendere.
1: Beh. Ah, raga. Cioè, ma voi ci state pensando tutto il viaggio, eh?
2: Dove me la

0: artista è
1: Bandolera.
0: Bandolera, vai vai di più.
1: Bandolera.
0: No, questo è il mega mix con Volare. Questa è Matrimoni Spacca, raga, quindi

0: sta arrivando, non vi fermate neanche per un secondo.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Allora, ci siete? Siete caldi?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale. E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo EcoBonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore...

0: migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: media del morning show di M2, si chiama empatia quella.
1: Empatia, questa è empatia.
0: Tutte le mattine empatia qui nel morning show di M2. Beh, ci proviamo, non è che ci riesca sempre. Dalle 6 meno un quarto alle 9 sono Walter Pizzulli, vi invito ancora per mezz'ora a stare qua con me nel morning show, nel programma, quello condotto da me, da voi, dalla famiglia.
2: La famiglia!
0: Anche perché nella prossima mezz'ora, tra le mille cose, tra le mille bolle blu, ci sarà anche il telomare e lo zainetto da regalarvi nel Play With Us. Che cos'è il Play With Us? Non lo sapete?
3: No!
0: E 3-4 nuovi che sono arrivati, mi auguro anche molti di più, benvenuti nella famiglia. Anzi, fatemi sapere se siete nuovi, potreste essere anche voi, sai la fortuna del principiante, quelli che arrivano nel Play With Us, appena parte il gingolino che lo annuncia il momento del gioco della radio, mandano un messaggio e oh, la fortuna, al 342-6543-210, premia gli audaci e quindi ve la regalo. Allora, fuori la canzone dei vostri viaggi, stamattina stiamo viaggiando insieme, viaggi però per le vacanze, cercate di tornare indietro nel tempo, secondo me da quello che mi state dicendo ce n'è una che resiste, che è quella di quando eravate piccoli, vi lasciavate trasportare anche grazie alla musica che sceglievano gli altri che guidavano per voi, ovviamente essendo troppo piccoli, e poi quella resiste per un affetto che è immutato, ma ce n'è anche qualcun'altra che in corso d'opera avete aggiunto, cioè tipo quando avete cominciato a viaggiare voi, avete imposto voi la musica, è cambiata.
2: Buongiorno famiglia, Romina da Riccione.
0: Questa l'hai non subita perché è una meraviglia di canzone, però la mettevano loro, vero?
2: Allora, la canzone delle mie vacanze di infanzia era la mia banda suona e rock.
0: Ma del grande maestro.

0: ho una famiglia. Quando mio figlio era piccolo, abbiamo fatto un anno un viaggio giù in Calabria da Busto. Dragon Ball GT.
1: Hai capito? Cioè Busto fino in Calabria solo quello, Dragon Ball GT.
2: Allora, ciao Walter, ciao, l'album ciao. Dell'estate, una musicassetta che praticamente si consumava nel viaggio Torino-Catania, fatto in 5 in macchina con i miei genitori. E con una sola sosta a Roma,
1: sì.
2: Era quello dei Nomadi, sì, sì. Dove c'era Io Vagabondo, certo. E tutte le altre canzoni a ripetizione tutto il tempo, o al limite anche Umberto Tozzi con Gloria.
1: Allora, quando

0: in macchina, Mary!
1: Ciao Walter, ciao famiglia, Mary da Cagliari.
0: Ciao.
1: La canzone che metteva sempre mio padre in macchina,
0: claro,
1: è Sciore Busti Fuggi.
0: Che lungina se mi fai sciore. Ma perché lui ballava, la sapeva ballare la lambada? Oppure era così perché era un vezzo, come si dice?
2: Walter, oh, buongiorno, buongiorno famiglia. Sono Fabrizio da Lecce.
0: Forte.
2: Ricordo la mia infanzia.
0: Sì.
2: Due meloni mi facevano con la canzone Rotola.
0: Allora, quella era Gianni Meccia, ma non era Rotola, era il barattolo, che era bella anche perché io non ero ancora nato, evidentemente. Se uno dice Walter le sa tutte, perché questo lavoro faccio, evidentemente sarebbe bello che tutti quelli che fanno questo mestiere si avvicinassero, visto che spesso i giovanissimi mi chiedono cosa devo fare, conoscere la musica. C'era il rumore del barattolo, vedi? Sì, sì, sì. E lui prendeva a calci il barattolo e rotolava.
3: Rotola.
0: Com'è che fa Gianni?
3: Rotola. Rotola.
0: Rotola.
3: Strada facendo rotola. Rotola.
0: Che bello però.
3: Rimbalza qua e là.
0: Va va va va va va va. Vabbè, senti, fammi andare da Eugenio.
4: Ciao Walter, Eugenio della Germania. Io quando andavo
0: alla
4: in vacanza,
0: Germania, ciao,
4: ascoltavo sempre il banco del mutuo soccorso.
0: Allora, io li ho adorati per una vita intera. Francesco Di Giacomo, che poi è stato un altro membro importante, che era quello che ha scritto tantissime cose per loro. Loro sono, insieme, dimmi un altro, alla PFM, giusto per dire, la premiata Forneria Marconi, quelli considerati nel mondo

0: quando mettiamo i dischi del mio amico il DJ Molella, spesso chiesti da voi, vi dico che molto spesso quando siamo in giro insieme gli chiedo: ma la mattina ti svegli presto? Lui mi risponde:
1: no.
0: E invece stamattina era sveglio. Senti, aspetta.
2: Ma il Walter, ma allora l'hai messa davvero la canzone?
0: Certo, è bella.
2: Sentendo che stamattina sono alzato presto, che sto andando a suonare in Grecia.
0: In Grecia!
2: Oh, grazie, a presto, ciao.
0: Capito perché sveglio? Solo perché sta andando a suonare in Grecia, perché altrimenti si dorme la mattina. Madonna! Like a virgin nel morning.

più o meno 11:30, ok? Così, risposte a caso. Mi ha chiesto, Walter, visto che ti alzi così presto, si sa in giro che ho la sveglia alle 3:50, a che ora vai a letto? Non vado a letto, io svengo la sera, non è che... torno alle 11:30 più o meno. Ma anche più tardi alle volte, perché nella vita, per fare questo programma, per condurre dalle 6:15 alle 9, da lunedì al sabato, devi avere il fisico, amico mio. Vabbè, e non è...

0: più musica.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: ma disconi ragazzi, disconi, canzoni, sorrisi. Tanti sorrisi consumati tra le 6 e un quarto e le 9 della mattina, ma adesso si fa sul serio, in tutta l'Italia provano a mandare un messaggio, con Play With Us si vince il telomare e lo zainetto.
1: Non mi chiami mai.
0: Play With Us. E lui ha detto la stessa cosa,
2: Play
0: senti.
2: With Us, Raffaele da Castel Termini. Walter, per favore, dammi gadget. Chiamami
0: Raffaele! Come stai, Raffa?
3: Bene, sono molto felice.
0: Raffaele, sono molto contento di ospitarti, anche se ti sento malissimo. Mettiti in una posizione migliore. Ma tu sei già sotto l'ufficio, no, davanti?
3: Sì, già mi sono posteggiato.
0: Ok, allora, Castel Termini, che è vicino ad Agrigento, giusto?
3: Esatto.
0: Quanti siete lì? Compreso te, un 7000 più o meno, vero?
3: No,
0: 7000
3: anime
0: più o meno, dai, sì. Però si vive bene, si sta bene, vero Raffaele?
3: Sì.
0: Cosa avete vicino? Dov'è che vai al mare? Cioè, qual è il posto, il lido che è più frequentato per chi vive lì?
3: Noi scendiamo sempre da Agrigento a San Leone, a Caeso e anche altri siti che sono là vicino, quindi...
0: Ma io ti dicevo una... ti sento malissimo, Raffo, mannaggia te, perché volevo sapere un paio di cose, perché vorrei trasferirmi a Castel Termini e quindi avrei voluto sapere quanto dista San Leone, hai detto?
3: Sì.
0: Ok, quant'è di lì più o meno?
3: Una cinquantina di chilometri.
0: Cioè, si possono fare, ma certo che sì. Allora, visto che hai il mare a tiro, tu devi lavorare ancora per oggi, vero Raffaele?
3: Sì, per oggi sì, stiamo quasi per iniziare.
0: Però, quando finisce la giornata, un giro al mare si può fare, vero?
3: Certo.
0: Adesso
3: certo,
0: io
3: andiamo subito.
0: Per oggi non ce la faccio, ma nei prossimi giorni ti faccio arrivare telomare di M2O più lo zainetto per metterlo dentro, va bene?
3: Era quello che aspettavo.
0: T'abbraccio, Raffa, e viva la signora!

0: travessa. No,
1: peraltro,
0: capito?
1: Per guardarti io mi devo mettere così. E questo ovviamente mi fa venire la cervicale, capito?
0: Walter, intanto ti calmi e rispondi bene come tuo solito.
1: E certo, okay? Che sì, ci mancherebbe, vedi? Sei pronto?
0: Ma io sono prontissimo.
1: Nato pronto. A domani mattina alle 6 meno un quarto, forse subito invece una certezza, Davide. Non si sa mai.
0: Forse.
1: Non si sa mai.
2: M2O. M2O. In tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica

0: su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...
5: Iperceramica!
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ma io lo so dove sta andando Walter Pizzulli in questo momento, se lo indovinate anche voi. Se lo indovinate anche voi, non vincete assolutamente nulla perché il quizzo l'ha già fatto. Buongiorno, iniziamo subito su M2O.

0: Abbiamo iniziato benissimo con la canzone di Star Sailor, 4 to the floor, alle 9:04 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo lo sapete, il nostro matinè è una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo voglia di raccontare un po' le notizie della giornata che leggiamo in giro per il mondo e le commentiamo insieme al 342-654-3210. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 su M2O e arrivano già tanti messaggi di saluto. Giorgio, dimmi!
1: Buongiorno avvocato.
0: Eccolo.
1: Ben alzato,
0: Ma come ben alzato? Guarda che sono in piedi dalle 6 del mattino, ho albeggiato anch'io, Poi ci sono proprio le questioni del mattino da fare. Mi preparo con calma, vengo qui, prepariamo la puntata, anche perché oggi ve lo dico, la prima ora è molto intensa e molto densa. Anzi, ho proprio bisogno di una vostra opinione rispetto ai lavoretti estivi. Io non so se oggi sia ancora magari un'usanza tra i giovani, tra gli studenti, tra gli universitari, trovare quel lavoretto estivo, magari di consegna, magari anche di assistenza alle vendite, di commesso durante i saldi, insomma tutti quei lavori temporanei che permettono magari agli studenti di pagarsi qualche sfizio, di pagarsi le vacanze. Esiste ancora come modalità? Ecco, qua sarebbe interessante anche sapere l'indirizzo e un po' l'opinione dei genitori che ci stanno ascoltando al 342-654-3210. I cosiddetti summer job, ecco, che a quanto pare stanno un po' sparendo. Ne parleremo in quest'ora, ma intanto ricordatevi che le nostre coordinate vi serviranno anche per giocare con Play With Us. La canzone la sapete già perché l'avete appena cantata col nostro uomo della sveglia Walter Pizzulli. Lady Gaga and Doici con Runaway vi permetteranno di vincere il telomare e lo zainetto di M2O.

primi anni di università, noi millennial lo sappiamo benissimo, era proprio la canzone di quegli anni, 2007 se non sbaglio, con Just Jack e la sua Stars in the Rise. Appena ascoltata alle 9:12, siete su M2O, quanti messaggi state inviando al 342-654-3210 dove mi raccontate delle esperienze bellissime e altre un po' più critiche rispetto ai cosiddetti summer job. Sì, tutti quei lavoretti estivi che magari i più giovani vogliono fare per potersi guadagnare qualcosa, trovare un po' di indipendenza, mettere diciamo un primo piede nel mondo del lavoro quando sono finite le scuole. Ne parliamo perché evidentemente le esperienze sono le più diversificate e sono anche molto interessanti, ma prima abbiamo un po' di notizia da sesta pagina, così a grande richiesta anche dei nostri ascoltatori. E allora forse vi sarete persi quello che è successo in quel di Wimbledon, come direbbero quelli bravi che arrivano da Buckingham Palace. C'è stato un fuori programma romantico sul campo centrale del torneo di Wimbledon durante il match del primo turno tra Novak Djokovic e Wei Bingkun, tennista cinese. Ecco, dagli spalti del torneo londinese sono diventati appunto tutti molto imbarazzati e molto contenti per una proposta di matrimonio così improvvisata. Infatti uno spettatore ha chiesto la mano alla compagna ricevendo il fatidico sì. Ecco, tra l'altro hanno visto tutto quanto, hanno fermato per un attimo il gioco, lo stesso Djokovic si è girato e ha chiesto anche di essere invitato, giustamente.

boreale, visto che lui, australiano, arriva qui per questo periodo per essere resident in quel di Ibiza, un po' la sua casa naturale durante la nostra estate. Sto parlando di Fisher, che è tornato con questo M2 Hot, novità dal titolo What a Life, che avete appena ascoltato alle 9:16, mentre stiamo raccontando un po' di notizie da Sesta Pagina. Ancora in Francia è stata approvata una legge contro l'ultra fast fashion. Era una questione legislativa tutta francese che abbiamo seguito anche con un particolare interesse, perché secondo me arriverà poi così un po' a macchia di leopardo, come direbbe Albertino, anche in altri stati più o meno dell'Unione Europea. Stiamo parlando del fatto che il Parlamento francese ha approvato una legge per regolamentare gli acquisti delle piattaforme, quelle ultra popolari, quelle che arrivano dal mercato, quello proprio che ha dei prezzi iper competitivi, che arrivano tutti più o meno da un mercato orientale. Ecco, questo provvedimento, che è contro il sistema di ultra fast fashion, pone una tassa per ogni singolo capo prodotto in serie, con aumenti progressivi che entro il 2030 potranno raggiungere i 20 euro per ogni pezzo, ecco, fino a un massimo del 50% del prodotto, questo bisogna evidenziarlo. Questa normativa, questa legge francese, vieta inoltre la promozione di questi marchi, inclusi contenuti sui social, da parte degli influencer, da parte dei creator, equiparando la pubblicità a quella di alcolici e sigarette. Infine, praticamente vogliono dare da una parte un segnale che potrebbe essere una questione di shopping compulsivo, dall'altra vogliono farci fare un esame di coscienza per la serie: ma abbiamo veramente bisogno di tutta questa cosa e soprattutto di quella qualità? Discutibile.

0: Se vuoi essere un cantante ed essere considerato professionista, a curriculum almeno devi avere una collaborazione con David Guetta a livello internazionale. Mi sembra di capire così che sia stata la decisione anche di Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girl. Intanto parliamo di lavoretti estivi. Sentiamo Andrea cosa ci dice. Prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Beh, io lo trovo anche giusto fare i lavoretti estivi, anche perché coloro che stanno studiando così entrano nel mondo del lavoro, dei sacrifici. Esempio, il figlio della mia compagna si sta per laureare.
0: Cosa fa?
1: Fa l'arbitro di serie B di pallavolo femminile e in questo periodo, per recuperare il tempo estivo, lavora in sala nel ristorante dei parenti.
0: Ottimo, complimenti, non perde tempo. Peccato che però stia sparendo.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi bene.

0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: La canzone di Dito nella Piaga si intitola Businessman e l'avete ascoltata alle 9.31 minuti su M2O. Però prima di diventare dei businessman si parte sempre da quel lavoretto estivo, dalla prima esperienza lavorativa, magari proprio d'estate. Di questo stiamo parlando e sono arrivate anche tante testimonianze al 342-654-3210. Viviana da Ronchi dei Legionari mi dice: ciao, mio figlio, 17 anni fatti lunedì, lavora da un mese in un campeggio a Grado. Ha scelto lui di lavorare quest'estate per potersi pagare la patente da solo. Ecco, guarda, forse è un'eccezione questa, perché il lavoretto estivo, così come lo stiamo chiamando, sta scomparendo. Tra poco spiegheremo anche il perché, se è una questione generazionale. Ma intanto abbiamo preparato la musica del passato, sta per arrivare K-List dal 1999. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O, M2O,
1: DJ Station. Chi nasce negli Stati Uniti, anche da genitori stranieri, ovviamente è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Donald Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, sostenendo dell'incompatibilità con il 14° emendamento della Costituzione. È un male per il paese, ora il Congresso deve fare una legge, dice il capo della Casa Bianca. In Qatar ripartono oggi i colloqui indiretti con l'Iran, che chiede vengano rispettati gli impegni previsti dal memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti. Tra questi, Hormuz, il transito nello stretto sarà gratuito, dicono dalla Repubblica Islamica, solo per 60 giorni. In Venezuela si aggrava ulteriormente il bilancio del sisma, le vittime accertate sono quasi 2.000, mentre dispersi sono 50.000. L'ONU denuncia gravi carenze di cibo, acqua e rifugi. Calcio: Brasile, Norvegia e Paraguay, Francia. Giorno dopo giorno si definiscono gli ottavi di finale del Mondiale. Questi gli accoppiamenti dopo le gare di ieri, che hanno visto la Norvegia battere 2-1 la Costa d'Avorio di Holland in gol vittoria e la Francia superare agevolmente 3-0 la Svezia grazie a un doppio Mbappé. Agli ottavi anche il Messico, che ha battuto 2-0 l'Ecuador, ora aspetta la vincente di Inghilterra-Congo di oggi pomeriggio alle 18. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese, anche se la prima parte di giornata sarà ancora caratterizzata da tanto sole da nord a sud, con temperature sempre alte. Nel corso del pomeriggio però sono in arrivo i primi temporali, specialmente al nord. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano alle 10.30.

Sonar Festival Barcellona 2027. Lei era una delle headliner. Anzi, ma che 2027? Sono già nel futuro. 2026 era la settimana scorsa ed ero pure lì ad ascoltare Kelis con la sua Couch Out There. Questa è la canzone del 1999 che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old. La musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Detto questo, stiamo raccontando un fenomeno sociale molto interessante che riguarda sia noi, millennial e anche un po' più grandi, sia ovviamente anche i ragazzi che hanno studiato, hanno affrontato un anno scolastico, anche perché no, un anno universitario, visto che parliamo del cosiddetto lavoretto estivo, visto che, stando agli ultimi dati, sembrerebbe scomparire, non interessa più

Partiamo da una domanda di Katia. Mi scrive: buongiorno Davide, interessante l'argomento e ti ringrazio. Mi chiedo, da che età si possono mandare i figli ai lavori estivi? Mia figlia ha quasi 15 anni e a lei piacerebbe fare qualcosa. Buona giornata. Guarda Katia, secondo me proprio a livello legale dovresti aspettare comunque 16 anni. La questione del minore emancipato è una roba tecnica, però sai, anche se uno è un po' più piccolo, magari c'è un conoscente, un amico che ha un'attività, mandare lì anche un ragazzino un po' più piccolo, un adolescente, a vedere come si fa il lavoro senza nessun impegno effettivo può essere interessante, secondo me anche formativo. Michelle scrive: mio figlio 17 anni, fatti il primo di giugno, lavorando dal giorno del suo compleanno presso uno stabilimento balneare come spiaggista, e la sua motivazione è stata: mamma, non voglio più chiederti soldi e al primo stipendio ti porto fuori a cena. Molto fiera la mamma, e noi ci siamo anche un po' commossi, che carino.

0: sempre bellissima questa canzone che ha consacrato un po' tutto il repertorio e la musica di The Blessed Madonna. Mercy, appena ascoltata alle 9 e 40 minuti, mercoledì mattina su M2O, primo di luglio iniziano i lavoretti estivi, vero? Beh, allora sappiate che in questo momento preciso le aziende statunitensi si preparano ad assumere circa 790.000 adolescenti appunto per i lavori estivi del 2026 con contratti che partono da oggi. Ecco, il numero sembra enorme, in realtà non è mai stato così basso nella storia, tra poco vi racconto.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: Gaze con Voodoo. Appena ascoltata questa canzone alle 9:47 minuti, mercoledì mattina del 1° di luglio, quanti lavoretti estivi. Daniele scrive: buongiorno Davide, completamente favorevole. Mio figlio 16 anni, promosso con la media del 7,5, ha terminato l'anno scolastico l'8 giugno e il 9 ha iniziato a lavorare a tempo pieno per tutta l'estate. Ce ne fossero di ragazzi così, lo dico con orgoglio di genitore, lo auguro a tutti in primis. E poi ancora, che abbiamo?
1: Io devo dire che qui a Pescia,
0: sì,
1: non è che si trova tanto lavoro,
0: okay,
1: perché mia figlia l'anno scorso lo cercava e la gente le voleva per tutto l'anno,
0: sì,
1: ma però sul mare,
0: sì,
1: praticamente vicino a noi, alcuni bar e così via invece fanno la stagione e
0: certo,
1: prendono anche i ragazzi giovani.
0: Bello, giusto.
1: Ciao Lara da Pescia.
0: Infatti è soprattutto questo il periodo in cui nelle località estive si trova sempre il cartello fuori da bar, negozi, ristoranti: cercasi personale anche senza esperienza. Ecco, questo perché stavamo raccontando di come in questo periodo, ed esattamente da oggi, negli Stati Uniti tutte le aziende si preparano ad assumere circa 790.000 adolescenti per il cosiddetto lavoro estivo del 2026. Ora, tutto giusto, 790.000 sono veramente tanti, eppure non sono mai stati così pochi nella storia. È il lavoretto estivo che forse sta perdendo un po' la pil, o forse una generazione che non ha più voglia di applicarsi e spendere il tempo estivo per trovare un po' di indipendenza economica e personale? Beh, pensate che negli anni 70-80 erano oltre la metà degli adolescenti americani a lavorare in estate. Oggi questa percentuale è scesa al 33%.

0: analisi genetica per Craig David e la sua canzone DNA appena ascoltata su M2O. Ma vediamo un attimino l'analisi genetica dei lavoretti estivi 2026. Quante belle testimonianze, quanti belli esempi che avete mandato al 342-654-310. Vanessa, prego.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vanessa da Macerata.
0: Benvenuta.
1: Io ho due figlie gemelle.
0: Sì.
1: Che per il secondo anno fanno le bagnine.
0: Bello.
1: In attesa di trovare il lavoro della vita,
0: certo.
1: Perché ancora studiano.
0: Ok.
1: E bisogna che un pochettino si arrangino
0: e
1: fanno le bagnine. Quindi il lavoro stagionale, soprattutto se stagionale, si trova da noi e ce n'è tanto.
0: Meno male, vedi che allora ci sono anche delle opportunità per prendersi qualche guadagno, per prendersi un'indipendenza. Guarda, anch'io a casa, siamo tre fratelli. Quando eravamo adolescenti, dai 16 anni, siamo stati, diciamo, tutti caldamente invitati a cercare un lavoro. Mia sorella faceva la commessa, mio fratello spostava i legnami da buon brianzolo, nonché tornava a casa con tutte le schegge sulle mani, poverino, mi ricordo. Io invece facevo il bagnino, come ci ha raccontato anche la nostra ascoltatrice. Ora però abbiamo visto che c'è un'inversione di tendenza che arriva dagli Stati Uniti. Se negli anni 70-80 raccontavamo il 50% degli adolescenti aveva un lavoretto estivo, oggi invece solo il 33%. Perché? Abbiamo analizzato un po' i fattori e ne abbiamo ricavato un po' una sintesi. Il primo fattore è quello economico. Inflazione, costi energetici, insomma, che sono saliti alle stelle, spingono le piccole imprese soprattutto a fare, diciamo, dei tagli, e le prime cose che saltano magari sono gli investimenti sulle risorse temporanee durante il periodo estivo.

0: atmosfera gitana e anche un po' ibizenca per questa canzone di DJ Goya e la sua Michiko, a chiusura della prima ora, ma non del dibattito su M2O.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: M2O Cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: M2O Cinema.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Mercoledì 1 luglio 2026, col bene che ti voglio, lo possiamo dire? Visto che era proprio un accenno di musica italiana di Edoardo Vianello, io direi che arriva il nostro M2 Hit.
13: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Questo è il nostro M2Hit. L'avete appena ascoltato alle 10.05 minuti. Mi viene da chiedere scusa anche a tutti i signori ieri di una zona di Milano, perché mi sono ritrovato a cantare la canzone di Serena Brancale "Quando scendo al mio paese, le Madonne nelle chiese". È un tormentone, non è colpa mia, cioè rimane in testa e non esce più. D'altra parte siamo nel pieno dell'estate 2026 e in questo momento voglio dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinee, una sorta di festicciola mattutina dove la vogliamo raccontare e commentare insieme le notizie un po' in giro per il mondo. E stavamo raccontando in questo caso specifico di come il lavoretto estivo, inteso come il lavoretto che gli adolescenti, gli studenti vogliono fare per il periodo estivo per guadagnarsi qualcosa dopo che hanno studiato, insomma, non sia più di così grande appeal. Infatti stavamo raccontando di come i dati dimostrino che solo, si fa per dire, il 33% degli adolescenti cerchi un lavoretto estivo, e gli altri, visto che negli anni 70, 80, 90 erano al 50%, insomma, ci sono più fattori di criticità che stiamo raccontando, se volete dire la vostra. 342 654 3210.

0: classicone questo di Laurent Wolf, No Stress, appena ascoltato su M2O. Più musica, sì, e anche qui va avanti il dibattito riguardo ai lavoretti estivi. Intanto in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e provo a gestire la quantità di messaggi e il traffico di opinioni che state inviando al 342-654-3210. Evidentemente la questione del lavoretto estivo è qualcosa che tocca un po' le corde dei nostri ricordi, perché anche noi abbiamo fatto i nostri lavori, però dobbiamo guardarlo con gli occhi degli adolescenti di oggi, che magari fanno fatica a trovare un lavoro o forse non ne hanno assolutamente voglia. Stefano,
1: buongiorno Davide, buon mercoledì.
0: Grazie anche a
1: secondo
0: te.
1: Secondo me non sono diminuiti,
0: no,
1: è
0: no,
1: che
0: sono
1: quel
0: diminuiti.
1: 17% ora di adolescenti vuol fare l'influencer,
0: no,
1: quindi magari
0: dai,
1: si mette su TikTok, Instagram a fare video, forse
0: no,
1: è quello che manca.
0: No, dai,
1: ciao,
0: non sono d'accordo, Stefano, mi sembra un po' riduttivo come pensiero, seppur rispettabile. Ecco, diciamo che ci sono tanti fattori che hanno fatto diminuire magari la ricerca del lavoretto estivo. Abbiamo già raccontato il fattore economico, anche il fattore tecnologico, visto che molte mansioni che un tempo erano il classico primo lavoro, oggi sono gestiti tutti da elementi tecnologici che fanno a meno dell'essere umano.
2: M2 Hot. Le hits di domani.
3: The hits of tomorrow.
2: Oggi.

Allora, parliamoci chiaro. Signora Peggy Goo, se non me la suona questa nuova canzone anche al K Future Festival questo weekend a Torino, dove noi di M2O saremo lì presenti e anche il sottoscritto, mi arrabbio veramente. Ma dato che Peggy Goo non delude mai, sicuramente la suonerà e ci farà ballare. Peggy Goo è tornata insieme ad Ira Star per questo M2O dal titolo Woman, un gioco di parole che fa sentire anche tutto, diciamo, la sua origine sudcoreana, che è meravigliosa visto che si va a mischiare ovviamente con la sua esperienza molto berlinese nel suo sound. E niente, si capisce che sono fan di Peggy Goo, mi sono sempre divertito tantissimo ai suoi DJ set e auguro a tutti comunque di farsi una serata proprio con lei che suona, perché ha tante sfaccettature la sua musica, un suo show, dipende ovviamente dal contesto, da dove suona e tutto quanto, però veramente è un talento, d'altra parte non sarebbe proprio lei. E l'avete ascoltata alle 10 e 16 minuti su M2O, dove in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, ma dobbiamo parlare di cose importanti. Ancora la questione lavoretti estivi sta tenendo banco, eppure dovete ricordarvi che il 342-654-3210 non solo vi servirà per interagire con la diretta, visto che stiamo per voltare pagina, come direbbero quelli bravi, ma le nostre coordinate servono anche per giocare con Play With Us. Oggi la canzone è quella di Lady Gaga and Doechii, Runway, dai, la conoscete benissimo, ma conoscete anche, sapete che avete la possibilità di vincere il telomare e lo zainetto di M2O.

0: bella la canzone di Ugel insieme ad Ultronate, si intitola Moving to the Sun e l'avete appena ascoltata su M2O. Più musica, sì, ma anche più lavoretti. Allora, bene, abbiamo trovato però il caso limite del lavoretto estivo, visto che c'è un caso particolare che vorrei raccontarvi e che batte veramente tutti quelli che mi avete raccontato. Non un imbianchino, non il benzinaio, non l'aiuto cuoco, bensì una persona che ha deciso di trasformarsi in Batman per lavoro.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info.

0: punto vendita. La COP sei tu.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri,
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: Iperceramica!
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.

0: La nuova di Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA. L'avete appena ascoltata alle 10:28 minuti. Ancora la questione: Lavoretti Estivi sta tenendo banco anche tra i miei colleghi. Non vuole essere citato, ma un mio colleghissimo, capoccia guidi via Massena 2 Milano, posso dirvi che da giovane, come primo lavoretto estivo, è stato coinvolto in un gruppo di truffatori. Una volta che se n'è accorto, ha voluto ovviamente andarsene. Poi ha fatto anche volantinaggio, un altro grande classico. Ha lavorato in una segheria, poi chiederemo anche al diretto interessato quale fosse ovviamente l'attività principale, e poi ha lavorato in un panificio. Tutti i lavori che però non battono quello più strano che abbiamo trovato. Un signore in Messico ha deciso che per l'estate vuole fare Batman. Tra poco ve lo racconto. Intanto abbiamo la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1994. Ma prima meteo e aggiornamenti della nostra redazione. M2O.
1: In apertura la vicenda di Nessy Guerra, cittadina italiana in Egitto coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano alla Nessy Guerra è stato vietato di lasciare il paese. La donna questa mattina è stata portata in una stazione di polizia al Cairo ufficialmente per consentire proprio all'uomo di vedere la figlia. Ad assisterla c'è l'ambasciatore italiano. Colpo della Corte Suprema americana alla stretta voluta da Donald Trump all'immigrazione. Secondo i giudici, chi nasce negli Stati Uniti, a prescindere dalla nazionalità dei genitori, ha diritto alla cittadinanza. Questa decisione è un male per il paese, dice Trump, che invita il Congresso a fare una legge. Davanti a quasi 20.000 fedeli ha preso il via Icon in Svizzera la cerimonia per la consacrazione di 4 nuovi vescovi lefebvriani. Decisione presa dalla Fraternità San Pio X contro il Papa e contro il Vaticano. La celebrazione, condotta in rito antico in latino, non ha ascoltato l'invito di Papa Leone a fermarsi per evitare lo scisma. Non si ferma anche la Francia, favorita del mondiale, che su

0: supera agevolmente la Svezia 3-0 e si regala il Paraguay agli ottavi, avanti anche la Norvegia 2-1 alla Costa d'Avorio, e al prossimo turno avrà il Brasile fra le migliori 16, anche il Messico grazie al 2-0 all'Ecuador. Adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: La pressione atmosferica allenta la sua morsa sull'Italia, anche se la prima parte di questa giornata sarà caratterizzata da tanto sole da nord a sud con temperature ancora alte. Nel corso del pomeriggio però sono in arrivo i primi temporali, specialmente sulle regioni del nord. Le previsioni di Il Meteo.it su M2 ritornano questa sera. This is M2O. M2O.

0: definire emblematico per la dance degli anni 90 sarebbe troppo riduttivo. Capolavoro assoluto dal 1994, i Da Blitz con Stay With Me li abbiamo ascoltati per il nostro M2O. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, ma troverete anche delle indiscrezioni rispetto a questa persona che ha deciso per l'estate di diventare Batman. Forse abbiamo un messaggio, prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Ma che è?
1: Mi servivano un po' di ferie per ristrutturare la Batcaverna.
0: La Batcaverna?
1: E così ho deciso di prendere un apprendista.
0: No, ho capito, però mi sembra che tu abbia un po' di raucedine, vero Batman?

0: serata alle 10:40 minuti su M2O. E sempre un po' con questo ritmo un po' latino, dobbiamo andare in Messico, a Lagos de Moreno, proprio nello stato messicano di Jalisco. Ecco, perché è proprio lì che da qualche settimana circola una leggenda metropolitana che però è tutto fuorché metropolitana, anzi è una notizia realissima. Ci siamo documentati, abbiamo verificato, abbiamo scoperto che un giustiziere mascherato ha deciso di dare la caccia ai ladri di moto della zona. Come? Beh, vestendosi da Batman. Ve lo dico nella pausa caffè.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Bah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo!
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
6: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

Ipa con No Lie. Questa è la canzone appena ascoltata alle 10:46 minuti. Dua, ma non ci stai ascoltando in questo momento. Lo so che è finita la tua luna di miele tutta italiana, però potevi anche magari passare di qui a salutare, non fare solo il Sud Italia. No dai, scherzi a parte, eri in vacanza, te la sei goduta, eravate bellissimi, siete stati benissimo. Tra l'altro anche un bello spot per il nostro paese, per le nostre coste, chissà. 342-654-3210, queste le coordinate dove stiamo commentando le stranezze in giro per il mondo. Siamo partiti dai lavoretti, lavoretti più strani, ma ce n'è uno che secondo noi batte tutti, perché a Lagos Moreno, zona del Messico, da qualche settimana sembrava circolasse, insomma sembrerebbe circolare una leggenda metropolitana che poi leggenda non era, è tutto vero. C'è un giustiziere vestito da Batman che vuole rivendicare un

che il suo modus operandi è sempre lo stesso. Questo giustiziere della notte messicano individua il presunto ladro, lo blocca, lo avvolge letteralmente nel nastro adesivo da capo a piedi e lo lega a un palo della luce, lasciando poi accanto la moto rubata come prova del reato. Tra l'altro anche un tocco di poesia, un tocco di romanticismo, definiamolo così alla fine, perché sul viso del malcapitato, fino a un certo punto perché è pur sempre un ladro, disegna dei baffi da gatto e scrive la parola ladrones sulla fronte, un po' come Bastardi senza gloria, lei tutta la

roba da lacrime in questa Save Your Tears. E io le salverei anche le lacrime, però se me le fate scendere, perché è una canzone oggettivamente molto commovente e molto emozionale, che avete ascoltato anche voi alle 10.54 minuti su M2O, dove stiamo facendo una nostra pausa caffè. Lacrime a parte, fanno molto ridere però queste scene che arrivano dal Messico, visto che stiamo parlando un po' del Batman messicano, o meglio il Batman di Lagos de Moreno. Così è stato richiamato dalla polizia, che insomma sta cercando questo supereroe, vogliamo definirlo così, questo giustiziere della notte, che va a legare con lo scotch dei presunti ladri di moto o di altri veicoli e li lascia lì proprio con la scritta in faccia "ladrones". Ecco, questo è il tocco, il segno distintivo di questo giustiziere, però il punto è che in 10 giorni sono almeno 5 gli uomini ritrovati in queste condizioni, e in una delle foto più diffuse, che facilmente potete anche reperire su internet, due di loro compaiono legati schiena contro schiena allo stesso palo con tanto di cartello sopra le teste. Ora vorrei dire tutto giusto, però diciamo è una sorta di giustizia privata che deve essere perseguita in questi casi qua, motivo per cui anche la polizia sta cercando di capire chi sia questo Batman della notte. Ma c'è un'altra notizia che vi devo raccontare.

una versione remix di Rom Passo che avete appena ascoltato alle 11 in punto su M2O, mentre ancora ci interroghiamo sul giustiziere della notte, o meglio il Batman messicano. Prima però arriva Pharrell Williams con Jay-Z.

M2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica

0: e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
2: e alle nostre vacanze romane,
3: anche se non siamo a Roma.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: In FM Lab su M2O.it. Mercoledì 1 luglio 2026, le ore 11:01 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti ma anche bentornati. Come promesso ci sono subito Pharrell Williams e Jay-Z.

Latin, la canzone di Pharrell Williams e Jay-Z, qui nella terza ora di diretta insieme del nostro matinee, la festicciola matutina, dove andiamo a raccontare le notizie della giornata anche grazie ai vostri commenti al 342-654-3210. Ecco, sono tanti quelli che commentano, insomma, questo paladino, definiamolo così, per quanto discutibile a livello legale, insomma, sta facendo discutere invece la stampa e i quotidiani messicani, visto che non riescono a dare un volto e soprattutto un nome a questo Batman messicano che vuole farsi giustizia da sé andando a legare di scotch i ladri di motociclette e anche i ladri di automobili. C'è chi grida la giustizia, chi invece vuole dire invece no, questa è una vendetta, una giustizia privata che non va bene, la giustizia deve essere gestita dal pubblico. Insomma, tanti questioni, tanti principi che poi vanno ovviamente ad onor di cronaca raccontati. Ora però, facendo sempre questo cenno a Batman, visto che siamo in tema, insomma, vi sarà sicuramente capitato di leggere o sentire da qualche parte una

statistica molto particolare. Il 97% degli uomini pensa in fondo di poter essere Batman. Ora, a me sembra una grandissima strunzata, come direbbero magari ad Oxford, però probabilmente è una mezza fake news e su questo siamo d'accordo. Però è tanti anni che gira su internet questa notizia e di per sé poi siamo andati a vedere un attimino da dove poteva nascere questo cortocircuito e questo sondaggio viene fuori principalmente dalla popolazione americana, che è convinta di poter essere Batman, ossia un giustiziere della notte che privo di superpoteri può comunque portare giustizia e bene a questo mondo.

0: Sample con Change the Way You Kiss Me. Questa è la canzone altamente energica che avete ascoltato su M2O 342-654-3210. Ma devo dire la verità, non mi aspettavo un riscontro così importante da parte degli uomini italiani nell'idea, nell'ipotesi di sentirsi in qualche modo Batman. Sì, stiamo parlando di questo supereroe che veramente rimane uno dei preferiti in assoluto dal mondo maschile, perché così tante persone ogni tot decidono di vestirne il costume e andare in giro a farsi giustizia da soli, come è successo in Messico. Ecco, la stessa cosa è successa anche a New York l'anno scorso, eppure anche tutto il fascino, la fascinazione rispetto a Batman si può anche ben capire, perché è diverso dagli altri supereroi. Ora, non voglio fare riferimento al monologo finale di Bill in Kill Bill, capolavoro assoluto, dove lì parlava di maschere, di Superman e tutto quanto. Qui parliamo di un uomo, di Batman, che nell'immaginario fumettistico è privo di un superpotere. Non vola, non ha una superforza, è solo la sua disciplina, è solo la sua regolarità che lo porta ad essere un giustiziere della notte, e forse qualche ben pensante, sopravvalutando magari le sue capacità, vuole fingere di essere Batman. Sembrerebbe raro, però, nonostante il 97% degli uomini, tra cui anche il nostro Edoardo Re, si crede un po' Batman, me l'ha appena confessato, lui però, diciamo, non è un giustiziere della notte, è un giustiziere delle fake news. Appena c'è qualcosa che non torna, mi porta qui la smentita o la veridicità delle notizie. Questo per dire, signori, voi uomini che nel 97% dei casi americani vi sentite Batman, anche un po' meno, che ne dite?
1: M2O.
2: Six foot two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

0: puntata alle 11:15 su M2O. Cosa dici, Marco, riguardo a Batman? Prego.
1: Sì, anche meno, per citare un paragone sì. di gente che si crede Batman quando in realtà non è nemmeno che Bugs Bunny. Si dice che ci siano tanti laureati che fanno gli spazzini, no?
0: No, cosa vuol dire?
1: Però ci sono
0: no,
1: anche tanti spazzini che fanno i laureati.
0: Allora, Marco, stessa per prima cosa mi sento d'obiettare, perché massimo rispetto per gli operatori ecologici e chi tiene pulite le nostre città, soprattutto con queste temperature, che veramente è un lavoro che dobbiamo sempre ringraziare ogni giorno. Comunque il tuo concetto si può ben capire, nel senso è la sopravvalutazione del sé. Ecco, se volessimo dire magari con altre parole, tante persone che si credono Batman quando in realtà sono Bugs Bunny, che comunque Bugs Bunny, per quanto riguarda diritti sia e licenze vendute, secondo me non se la passa malissimo. Siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi. 342-654-3210, queste le coordinate per interagire con la diretta, per parlare con noi, per dire la vostra opinione, sempre libera, seppur anche in messaggi vocali di 15-20 secondi, altrimenti siete troppi e non riusciamo a sentirvi tutti. Però ricordatevi anche che adesso lancerò una polemica, visto che alle 11:16 non abbiamo ancora assegnato il nostro Play With Us. Ma io cosa devo fare? Devo solo aspettare la canzone di Lady Gaga e Deutsche Runway, così da darvi la possibilità di vincere il telomare e lo zainetto. E che, visto che è il 1° luglio, siamo tutti pronti anche per andare al mare. Non a caso, secondo me, questi gadget estivi di M2O sono proprio l'ideale al momento giusto. Shawn Mendes!

0: Bolella insieme a Busta Kids e Mi Soleil and It Goes Like. Questo è il titolo della sua canzone che avete ascoltato alle 11:21 minuti. Come dici, prego?
1: Buongiorno, sono Fabrizio da Lecce.
0: Ciao Fabrizio.
1: Io dico che ci vorrebbe un Batman dappertutto.
0: Sì.
1: Specialmente in Parlamento.
0: Ma no, ma in che senso?
1: Ciao.
0: No, grazie, guarda Fabrizio, capisco tutto, però secondo me l'abbiamo persa un po' di mano la questione di Batman. Bene, allora parliamo del nostro primo amore.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

classico di Salif Keita in una collaborazione insieme a Jonas Blue in questa versione di Madan appena ascoltata alle 11:30 minuti. Siete su M2O, più musica ma anche più sentimento, visto che è mercoledì e dobbiamo fare il nostro M2O Love. Quindi vi chiedo magari di pensare al vostro primo grande amore, magari quello nato tra i banchi di scuola, quella situazione, quel battito di cuore, quelle farfalle nello stomaco che tutti abbiamo provato, quantomeno mi voglio augurare. Al 342 654 3210 però vorrei sapere se avete un non detto, o meglio una frase, un pensiero, una parola che vorreste dire oggi al vostro primo grande amore di quando eravate più giovani. No, perché c'è un progetto che si chiama The Unset Project che riguarda proprio questo. Tra poco ne parliamo e aspetto i messaggi, eh!

0: so voi, ma per me questa canzone rientra di diritto nelle mie canzoni, nelle 10 canzoni preferite della vita. Capolavoro assoluto del 1998, One Two Project con King of My Castle. Questa era la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Nel frattempo in M2 Love proviamo a ricordare il nostro primo grande amore, un po' come cantava anche Baglioni. Roy, prego!
1: Sicilia, estate 92.
0: Sì.
1: Tramonto, strada con dietro il sole,
0: sì,
1: appunto, che tramontava. Questa ragazzina, avevamo entrambi circa 16-17 anni,
0: sì,
1: che viene controluce, tutta abbronzata con dietro il sole,
0: sì,
1: e che si intravede nelle ombre questa figura angelica.
0: Sì.
1: Io, colpo di fulmine, bruciato a vita.
0: A vita! Insomma, una storia lunghissima. Che bello, quanto romanticismo. Beh, sappiate allora che, diversamente come è andata da Roy, un nostro ascoltatore che avete appena sentito, c'è un progetto che si chiama The Unset Project, ossia I Mai Inviati. È un progetto che nasce dal 2015, che è l'idea praticamente di un'artista americana che vuole raccogliere i messaggi mai inviati ai propri primi grandi amori. Ecco, tutti quei mi manchi, sarebbe stato bello magari se avessimo continuato, come ha scritto anche un'altra nostra ascoltatrice. Ecco, tutti quei messaggi che sì, ci fanno ricordare solo gli aspetti positivi del passato. Tutto romantico, tutto bello, tutto giusto. Peccato che però questa prende anche il nome a livello psicologico di Rosy Retrospection, ossia una tendenza a ricordare gli eventi passati in modo più positivo di come li abbiamo vissuti davvero. Per fortuna.

0: Albi, questa che avete appena ascoltato si intitola I See You, alle 11:40 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il bagno di cultura generale.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi e

0: emissioni su fiatprofessional.it.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

Lizzo, About Damn Time, in una versione remix del nostro amico Purple Disco Machine. 11.46 minuti su M2O. Anche oggi abbiamo preparato il bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato la nostra vita, il nostro mondo. Beh, sappiate che il 1° di luglio, ma del 1897, veniva fondata la rivista musicale Billboard. E così anche, sempre oggi, ma nel 1931 invece, veniva inaugurata la stazione centrale di Milano. Sì, la stessa che anche oggi potete visitare e vedere. FNS.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Lady Gaga e Toichi con Runway segnano l'inizio del nostro Play with us, oppure la fine, visto che un vincitore è già stato scelto per portarsi a casa il telomare e lo zainetto di M2O. Vincitore, proclamati!
3: Play with us, Silvia da Ferrara.
2: Brava, ciao. Silvia, complimenti, hai vinto tu.

0: più musica anche con Milky Chance e la sua Stolen Dance che avete ascoltato alle 11:54. Bagno di cultura generale, ma certo ancora fatti della storia accaduti proprio oggi, primo di luglio. Oggi nel 1937 nasceva il numero di emergenza in quel della Gran Bretagna. Tra l'altro il numero scelto fu 999 perché poteva essere composto anche al buio facendo girare completamente il disco di composizione per tre volte. Ma che ne sanno i 2000 cos'era il telefono a disco? Sempre oggi, ma nel 1979 nasceva e veniva messo in commercio il Walkman. Dai, anche questo è un bel ricordo di infanzia. Ne mettiamo un paio e poi arriva anche lei, la ragazza del mezzogiorno, Marlene. Prima però, Cola.
1: Little tight waist with a body in the face, so be fucking up the place, but girl, I'm a space gunner.

0: Herb insieme a Wiz Khalifa e Dolla Sign, Location, la canzone che avete ascoltato su M2O. Ma Marlene, vorrei parlare del tuo primo grande amore, quello adolescenziale. Sì, sì. C'è qualcosa che gli vorresti dire che ti sei dimenticata di riferire?
1: Ma secondo me ci siamo già un po' detti tutto.
0: Ci siamo detti tutto.
1: Per Marlene, me è a posto così.
0: Mamma mia, la classica piemontese. Guarda, se non ci vediamo da 20 anni, un motivo ci sarà, un po' questo.
1: Ho risolto, sono risolutiva io.
0: Ma sei risolutiva e sei bravissima. Brava Teso, mi viene da dire.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Davide, tra 20 anni non avrò più niente da dirti. Ah, che fatica. Mezzogiorno, Treno Stop arrivano subito.

0: gold. Black and gold. Sam Sparrow, M2O, mezzogiorno e 9 minuti, mercoledì mattina. Eh sì, allora siamo esattamente a metà giornata, a metà settimana. Anche oggi facciamo insieme il nostro viaggio musicale, un bel giro intorno al globo. Da dove vi faccio partire? Dall'Australia con Fisher. Giriamo in lungo e in largo e poi ritorniamo in Australia. Ah, metà settimana, belli carichi e pronti. 342-6543-210. Lo avete salvato, memorizzato? E il nostro numero serve per dire e scrivere quello che volete, poi più tardi per un Play With Us.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: Life, un'altra nuova produzione per Fisher. La voce è quella di Florence Harman dall'Austria. M2 Hot.
1: M2O.
2: Più musica.
3: M2O. Let's get down to business.

Up Girls. Bibi Rexha insieme a David Guetta, M2O, più musica, mezzogiorno e 18, mercoledì mattina, siamo a metà settimana, il nostro viaggio musicale è appena partito. Ciao a te che sei appena arrivato, ciao alle ragazze, agli ascoltatori nuovi e a quelli che sono qui da stanotte. C'è Ed Sheeran.

Shivers. Che impegni ha Ed Sheeran in questo momento? Beh, mentre tra una data e l'altra del suo tour si imbuca ai matrimoni, lo fa con Martin Garrix, successo il 27 di giugno. Erano entrambi a Chicago e il fratello della sposa, una fan di entrambi, ha scritto su Instagram a Martin Garrix, che gli ha risposto:

0: risposto e ha detto: sai che c'è? Che vengo al matrimonio e porto un più uno, che era il Ciran.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

la nuova di Anna. Si chiama White Girl Wasted e in attesa del suo nuovo album intero, Million Dollar Babe, lei stessa ha spoilerato intanto le copertine del vinile con diverse versioni e una tra queste è davvero speciale perché è stata realizzata da sua madre e si chiama Babe Edition. È stata disegnata interamente dalla mamma Stella, che è un'artista, una scultrice, una pittrice, ha usato la sua creatività per collaborare con la figlia. La copertina è molto bella. Aspettiamo l'album. Nel frattempo, dove andiamo? Nel 1998.

dalla Spagna. R-U-V-F-U-V. Io non so, si chiama così la sua canzone. 342-6543210 per i vostri messaggi. Fatemi salutare la mamma di Anna. L'abbiamo citata poco fa e abbiamo scoperto che era all'ascolto. Grazie a te, perché sei qui. Tame Impala, Dracula.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da offerte luce e gas che

0: sono un salto nel buio?
1: Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
0: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
1: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: every day. Let me take you higher so I can show you
1: love. L'estate su M2O suona così.

si chiama Michiko, la canzone di DJ Goya appena ascoltata insieme su M2O, canzone che è diventata virale anche grazie a TikTok, a una serie di balletti, la viralità. Ci sono tante cose, soprattutto in mondo musica, che possono diventare virali anche al di là di un balletto, anche al di là di appunto una clip che improvvisamente esplode e tutto il mondo la guarda. Ci sono delle operazioni a tema musica che possono diventare virali. Ce ne sono due in questo momento che riguardano entrambe Harry Styles. Una fa veramente molto sorridere. Magari qualcuno di voi è a Londra, visto che ci sono i nostri international che ci ascoltano, io vi manderei in missione a cercare questi poster baciabili di Harry Styles. In che senso baciabili? Nel senso che sono state proprio costruite delle labbra in silicone sopra questi poster in modo che possano essere baciabili. Ok, non andiamo ad approfondire la questione igienica della cosa. Fa solo molto sorridere e anche un po' bruttarello, però se sei veramente fan sfegatata io capisco che tu ti possa fermare per strada e dare un bacetto a un silicone che in quel momento ha le sembianze di Harry Styles. L'altra operazione molto bella è che i fan di Harry Style possono guadagnarsi un biglietto per il concerto facendo i lavori sociali. È stata creata questa iniziativa in cui le persone fanno volontariato nella loro comunità per cercare di rinnovare scuole, spazi comunitari in cambio dell'accesso gratuito al concerto dell'artista. E più di 16.000 persone solo a Manchester si sono prestate al volontariato, quindi di base funziona. Poi certo hai anche un biglietto gratuito, ma la musica può smuovere grandi cose.

0: Vanilla Rice, la collaborazione tra Alesso e il leader degli War Republic M2O più musica. È la volta di John Newman. Hold on to my love.
1: Trying to tell you what it feels like.

0: Hold On To My Love, la canzone di John Newman. E con questa salutiamo il mercoledì mattina. State qua.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: In FM, Lab, su mwo.it.
0: Mancano pochi secondi all'una in punto. Mercoledì pomeriggio è presto per intravedere il weekend? Forse sì, ma intravedo la pausa pranzo.
5: M2O.
6: Più musica.
5: M2O. M2 Hit.

I like the way Buddy Rockers M2O, l'una e 7 minuti, mercoledì pomeriggio. Ciao, come va là fuori? Siamo esattamente a metà del nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni con me e Marlene, da mezzogiorno alle 2. Se hai appena acceso la radio e ti stai facendo la domanda delle domande, ovvero mai play with us? La risposta è che non abbiamo ancora giocato e quindi lo faremo entro le 2. Ricorda il numero 342 654 3210. M2 Hot.

si chiama così la nuova della star sudcoreana Peggy Gu insieme alla cantante nigeriana Ayra Starr. L'abbiamo appena ascoltata insieme, era il nostro M2 Hot, la novità del lunedì 10. Elton John, Britney Spears.

Live Your Life, la nuova di Shorty, che vi aspetta a Viareggio per il Beach Like a DJ insieme ad Albertino e Lawrence. Ci vediamo lì? Ellie Goulding, subito! It's

0: La voce inconfondibile di Ellie Goulding, On My Mind, M2O, 1:19. Che cosa fate la sera? Ve lo siete segnato qua che tutte le sere a mezzanotte, da lunedì al giovedì, c'è il DJ Time in the Mix. Un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso per 20 minuti a testa. Ma io me lo sono perso. E allora lo puoi recuperare su m2o.it.
1: Ma da quanto siamo su quest'isola?
2: Bah, ho perso il conto.
1: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
2: Stappiamola.
1: Allora, che c'è scritto?
2: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
1: Allora l'aperitivo è salvo.
2: L'aperitivo sì, ma noi?
1: No, non pensiamoci adesso.
3: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che

0: fa bere.
1: E l'acqua va giù, l'acqua va giù, con water stick, con water stick.
0: Water stick, dall'Angelica.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

si chiama Mama non Mama. La canzone di Madame, che è di nuovo tra i finalisti delle Targhe Tenco 2026, il premio prestigiosissimo assegnato dall'84 ai migliori dischi dell'anno di canzone d'autore. Ecco, lei c'è di nuovo, ma lei di Targhe Tenco ne ha già due, una per la miglior opera prima, Madame, e una per la miglior canzone singola, Voce. Ma Madame, Madame. Ciao, tu sei su M2O, più musica, che ore sono? Quel momento lì. Bisogna andare indietro nel tempo, vi sblocchiamo qualche ricordo, di solito accade quando andiamo nel cuore degli anni 90, come ora, 1994.

Grazie, ma io i fiori me li compro da sola. Flowers. Questo dice Miley Cyrus nella canzone che abbiamo appena ascoltato insieme qui nel pomeriggio di M2O. Ci sono i The Bausa dalla Norvegia.

0: M2O. M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia.
5: Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Does It Feel? I Dub Dogs dal Brasile. M2O più musica 342-6543-210. Non pensiate che io me ne andrò senza avervi regalato qualcosa. Assolutamente no. Dobbiamo ancora giocare al Play With Us. Ho qui un fantastico telomare e uno zainetto che devono essere vostri. Quindi il numero ve l'ho detto, ve lo ridico: 342-6543-210. Il messaggio va mandato nel momento giusto. Che oggi è la canzone di Lady Gaga insieme a Doci, Runaway. Quando la sentite, messaggino. Lady Gaga da New York, dove stanno succedendo cose belle per inaugurare la stagione delle piscine. Si parla tantissimo di piscine nelle grandi città, anche italiane. Ogni anno è sempre un po' problematica la situazione, perché sempre più persone vogliono salvarsi utilizzando le piscine, salvarsi dal caldo terrificante, e molte sono in costruzione, in lavorazione, in manutenzione, quindi può essere un problema il sold out delle piscine. Di fatto a New York è stata inaugurata la stagione delle piscine comunali, diciamo così, ma è stata inaugurata in un modo decisamente particolare, perché molto particolare è il sindaco Zoran Mamdani. Vi avevamo già raccontato del suo passato da rapper, ecco, ma lui continua a gestire anche i momenti istituzionali in maniera totalmente anticonvenzionale. Che cosa ha fatto? Allora, in completo grigio d'ordinanza, con tanto di camicia e cravatta perfettamente annodata, ha aperto la piscina, ma senza il taglio del nastro. Ci si è proprio tuffato, così, con tutte le scarpe, mandando un messaggio più che chiaro a tutti i newyorkesi: usate le nostre piscine. We are M2O DJ Station.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Quindi che cosa abbiamo qui? Telomare e zainetto. E a chi li vogliamo regalare oggi?
3: Play with us, Alessandro da Celano. Dai Marlene, che sabato si parte.
2: E vabbè Alessandro, allora se sabato si parte, ma questo è proprio il regalo perfetto, bravissimo. Non devi fare nulla, ti chiamiamo noi.

0: Johnny Fodera e Li Bianca. Let me be in your arms. Ma questa è l'ultima? Eh sì, e allora ci risentiamo domani a mezzogiorno. C'è Ilario. Ciao!
1: M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica

Marlena. A domani alle 12. Dai che è mercoledì. E quindi, però, si comincia a intravederla in fondo. Lo vedi? È il weekend quello là.

Midwell. Più musica.

una gran bella canzone, tra l'altro famosissima come Fast Car, che era di Tracy Chapman prima di essere di Jonas Blue, per iniziare questo pomeriggio senza esagerare, perché con queste temperature e visto il fatto che sono soltanto le due passate da poco e hai voglia ora che arriva sera, è che possiamo spingere troppo fin da subito. O no? Vi piace come filosofia di approccio per il pomeriggio?

pazzesca, eh? La nuova canzone di Alan Walker e Deva Max, che sono tornati a collaborare dopo qualche anno dalla precedente esperienza. M2 Hot con Fate.

0: ascoltarla.
1: Free Your Mind appena risentita qui su M2O. Ma stasera chi c'è in Dance With Us? Lì che mi chiedevo, ma chi saranno i DJ che si esibiranno su M2O? Risposta: James Hype e Lost Frequencies. Ecco un'anteprima. Dance With Us.

0: Dance With Us torna questa notte a luna qui su M2O.
1: Dance With Us.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
0: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forza.

every day. On Midwell.

domani teoricamente siamo tecnicamente nel mezzo della settimana. Ma lascia perdere ste cose, piuttosto quando è che si gioca con Play With Us? Allora, sul quand'è non vi posso aiutare perché non ne ho la più pallida idea proprio. Succederà entro le 5 di sicuro. Vi posso aiutare dicendovi che la canzone con cui giochiamo oggi è quella di Lady Gaga and The Runway. E quando la sentite, solito messaggio al 342 654 3210.

0: I'll just lay it down the line. Hey, how you doing?
1: Sorry you can't get through.
0: Why don't you leave your name and your number?
2: Mamma mia, ma che pezzone è questo? 1991 della Soul su M2O. Ring ring ring, l'M2O delle due e mezza.

0: Erika Lapper Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su

0: rs.it.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

le due chiavi di lettura della canzone di MK. Si chiama Zone, con la voce di Poppy Bascomb, qui su M2O, 10 minuti prima delle 3. Ma voi sapete che cosa compie gli anni oggi? E citiamo la ricorrenza innanzitutto perché è tanta la nostalgia per quel dispositivo lì, il Walkman. Il primo luglio è quando, è il giorno, un po' di anni fa, è stato lanciato il primo Walkman della storia, che tanto ha cambiato le abitudini di miliardi di ragazzi quando eravamo... classe facevamo, la terza asilo, quando è stato lanciato il Walkman. E la ricorrenza viene festeggiata dalla Sony con il lancio di una nuova versione del Walkman, che tra l'altro era già stato rinnovato 3 anni fa. Beh, me l'ero perso sto rinnovo. E però cioè, te lo scordi, nulla a che vedere con la versione originale del Walkman, e ci mancherebbe. Quante cassette hai ancora a casa? Forse qualcuna ce l'hai in cantina, massacrata dalla muffa e dall'umidità, e potresti cavarne fuori ancora qualcosa. E però, tutto sommato, chi se le porterebbe più dietro? Chiaramente si parla di un lettore digitale molto moderno, con chip che non te lo sto manco a dire, tanto ce lo dimentichiamo fra un minuto, però bello è che la poesia del Walkman sia rimasta.

Sto leggendo i messaggi che sono arrivati dopo il discorso del compleanno del Walkman. Sono tanti, eh. Ancora adesso gli amici della cassettina. The Nox, Lucky Me, la canzone che avete appena ascoltato qui su M2O. Più musica. Can we see-

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: In FM, Lab, su M2O.it.
7: Che radio è? Quella che state ascoltando? M2O. Ci pensiamo noi a mettervi la musica. E manca un minuto alle tre.

Rebel Yeller. Delle canzoni più streamate degli ultimi anni, con Klingon che si era fatto streamare tantissimo. E beh, si dice così, cioè quando ti ascoltano sulle varie piattaforme digitali, ti streamano. Ed è una buona cosa, quindi. Rebel Yell, dicevo, una delle più streamate insieme a Hubel, l'altra super hit di Klingon. Appena riascoltato su M2O, da poco passate le 3 di mercoledì pomeriggio, quando fuori qua si è fatto tutto buio, il nord Italia si è rabbuiato.

ad oggi pomeriggio qui su M2O ed era proprio cantata da Sophie Scott. Ma voi non potete immaginare chi è appena passato da qui. Lo potete immaginare? Eh sì, perché è mercoledì e sono le 3.20 e succede ogni mercoledì alle 3.20 che Shorty passa da qui su M2O. Ha portato una

0: La mezza.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Mille e ancora mille.
3: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
2: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.

non fatemelo ripetere perché non mi verrà mai più così bene. Ed è una delle canzoni che ci piacciono di più e appena riascoltata qui su M2O. Quando? Che ore sono? Le 3:30. Si parlava del fatto che sarebbe dovuto rinfrescare, però al momento non ha rinfrescato. Sera era buiato. Ma vi do la situazione meteo in tempo reale. Magari lì invece

modo che io sia la tua fantasia. Testo pazzesco sta canzone. Let me be your fantasy, titolo di quella di Baby D, M2 Old, delle 3M.

0: originale ha 25 anni quest'anno, ha compiuto 25 anni. Qui invece siamo in tempi un po' più recenti, perché nel 2019 Bob Sinclair e Robbie Williams ne hanno realizzato una versione tutta loro, appena riascoltata su M2O.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri,
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

sbocchi pazzeschi. E la canzone è quella di Alessio e One Republic, riascoltata qui su M2O 10 minuti prima delle 4. Allora, in giornate come queste, ma poi non necessariamente solo in giornate come queste, lo si fa per abitudine tutti i giorni dell'anno a prescindere dal clima che c'è. Quante volte si controllano le previsioni del tempo al giorno? Beh, minimo una la controlli. O la sera per il giorno successivo, o la mattina presto per il giorno che sta iniziando. O più volte nell'arco della giornata, se c'è

venga disattesa quella previsione, sennò ti rovina completamente la giornata. C'è chi, consapevole del fatto che le app di previsione di meteo non sono sempre così divertenti da frequentare, si è inventato l'arte moderna dentro all'app di previsione meteo. Io ve la do, perché metti mai che, adesso forse è ancora presto per non avere niente da fare tutto il giorno, ma quando sarete in vacanza a metà agosto, segnatevelo, ricordatevi di andare a cercare la app di Rothco Weather, che è un'app di previsioni del tempo, ma mesciappata con l'arte moderna di Mark Rothko, pittore, artista americano. Non conosci Mark Rothko? Vedi che adesso lo conosci. Sai che in quanti non lo sapevamo che esistesse, quale fosse la sua opera. Allora, la prom-

0: che musica! Ma per fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O. Ivan Gogh, In My Mind, nella versione di Axwell, quella che abbiamo riascoltato oggi pomeriggio, dove? Senza equivoco alcuno su M2O. Sì. 10 minuti dopo le 4, ancora ciao a tutti, my name is Ilario, qua fino alle 5 come ogni giorno, e no, ancora con Play With Us non si è giocato. Succederà, succederà, entro le 5 che arriverà la canzone di Lady Gaga and Ducci. Sapete già cosa dovete fare, vero? La prossima, invece, è nuova.
1: M2 Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma sbaglio, era la canzone di Lady Gaga in Deci?
3: No, non mi sbaglio, era proprio Runway. Guarda, l'ho riconosciuta appena è partita. Quella con cui oggi giochiamo a Play with us. 342-654-3210. Messaggio con nome, città e Play with us per vincere il telomare di M2O e lo zainetto di M2O. And the winner is... Aspetta, creiamo suspense che mi sono perso il nome del vincitore. È Leonardo da Castel San Pietro Terme.
0: M2O.

0: canzone di un po' di tempo fa di Lost Frequencies. Oh, ma tu, guarda tu la coincidenza! Lost Frequencies, che come ben saprete è una delle nostre superstar DJs, lo si può ascoltare su M2O ogni mercoledì sera. E che giorno è oggi? E infatti stasera ci sarà lui ad aprire Dance With Us con il suo DJ set a luna. E poi, invece, James Hype.
1: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno

0: internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

è mercoledì pomeriggio con il Lifehack, ti sembra notte? Beh, in alcune parti d'Italia si potrebbe confondere con le 4:30 di notte, eh? Si è fatto buio, si era buiato, però manco una goccia è caduta. Con Ilario qua fino alle 5, ancora ciao a tutti, adesso con una canzone di un po' di tempo fa,

0: Quando fretta ma dove corri? C'è il quiz.
1: Fidatevi di noi anche questa mattina del gatto e della volpe, perché stiamo per giocare insieme. Sto per regalarvi la lampada del morning.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Salmo e Cola Pesce, Cattive Abitudini, appena riascoltata qui su M2O 4:47. Stavo leggendo fra i messaggi quanti fra voi hanno preso la goccia in testa, cioè l'unica goccia in testa caduta. In alcuni posti qualcuna in più ne è caduta, a dire il vero. Però non molti sono stati colti alla sprovvista, Se ne parla talmente tanto di sto temporale che doveva arrivare nel nord Italia oggi che nessuno poteva essere colto alla sprovvista. Impossibile praticamente. Allora, se fra voi c'è qualcuno, e me lo auguro che ci sia, che è un leader, ha influenza sociale, ha successo sul lavoro, fra gli amici, diciamo che è proprio considerato uno fico, una gran cartola, come direbbero a Bologna. Ecco, probabilmente allora, se avete così tanto successo, lo dovete in parte anche alle abitudini che avevate da giovani. Vabbè, ok, l'aver studiato, l'essersi impegnati in quello che vi piaceva fare, nella scuola, eccetera, eccetera, ma anche probabilmente nell'aver frequentato molte feste e averle organizzate. Eh sì, c'è sto studio che dice che chi ha molto successo nel lavoro al giorno d'oggi significa che quando andava a scuola era quello che organizzava le feste, che alle 2 di notte risolveva i problemi per gli altri. E quindi questo ha fatto sì che maturasse una capacità relazionale, capitale relazionale si chiama, che poi nel mondo del lavoro è un asset importante, come dicono quelli appunto che hanno.

0: tutti da Ilario.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: M2O Cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.

0: tocca a noi. Mercoledì pomeriggio, 1 luglio, sono le 5. M2O.
1: M2O. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: il sassofono. Tra l'altro una scoperta recente ci ha indicato che il sassofono non è di sasso. Questa è una scoperta recente.
1: Che prende però il nome dal suo inventore, no?
0: Signor Sasso.
1: Adolf Sachs.
0: Signor Sasso.
1: Come il signor Claxon, no? Come il signor
0: sassofono.
1: Pullman. Guarda che è tutto vero,
0: Sassofono. Va bene, questa canzone di Guru Josh, Infinity, successo degli anni 90, poi ripreso nel 2008 in questa versione un po' remix, e il titolo però è rimasto sempre lo stesso.

finiti, come voi, vedete voi. Oggi è una giornata un po' così. Bene, appena terminato il programma intitolato Ciao a tutti da Ilario e adesso comincia Albertino Everyday su M2O.

0: pomeriggio, ciao, sono Albertino Alba on the mic. Dalle magiche frequenze di M2O, dal nostro meraviglioso studio The Cave, qui al secondo piano del Palazzo della Radio di Via Massaio 2000, in questa città dove minaccia pioggia, dove c'è stato un po' di allarmismo, devo dire, da parte dei media e anche dei meteorologi. E quindi noi siamo in sbattimento dalle due, perché pensavo, invece no. Invece,
1: ma magari intorno sì.
0: Ma infatti mi piacerebbe sapere, sì, da chi vive non proprio nella nostra zona, noi siamo zona Parco Sempione qui a Milano, se in altre aree della città invece è arrivato quello che si doveva, che ci dovevamo aspettare, cioè raffiche di vento a 90 km orari e nubifragio eccetera, che qui no.
2: Sì. Infatti avevamo preparato l'arca come quella di
0: noi. Bravissimo Mario. E tra l'altro eravamo anche vestiti tutti da
2: esatto,
0: col keyway, tutti con gli stivaloni quelli che metteva la regina Elisabetta quando andava a caccia, verdi.
1: No, speriamo che non sia successo niente di grave.
0: No, ma infatti non sto scherzando, volevo proprio sapere perché noi eravamo pronti.
2: Giusto.
0: Quando non ci dicono niente, allora.
2: Vuoi partire subito con un e voi, dalle
0: polemica.
2: Vostre parti.
0: Eh sì, volevo. Dalle vostre parti. È arrivata, o no? Così. 342-6543-210. Qui in radio è arrivato Mario Fargetta,
2: sì.
0: Ma Mario?
2: Sì, eccomi, sono qua.
0: Come sì?
2: Sì, sono qui.
0: Presentati, ciao, sono Mario Fargetta.
2: Ciao, sono Mario Fargetta, sono stato reintegrato proprio ieri.
0: Da ieri,
2: da
0: sì.
2: Da ieri, e mi trovo bene.
0: Ho fatto pace, ti trovi bene qui
2: mi
0: con noi?
2: Mi bene, sì.
0: Ok, alla mia sinistra Ale Lippi.
1: Buon pomeriggio.
0: Che invece verrà allontanato alla prima occasione.
2: Ma con quale superficialità? Buon pomeriggio,
1: buon,
2: come per
1: no,
2: dire.
1: No, con chiarezza, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a sorta.
1: Sono figlio unico.
0: Ah, ok. Allora, Marco di Parma dice che a Parma invece è arrivata pioggia forte. Arieti, Canotti pronti da un pezzo, ma niente acqua al momento, no?
1: Arrivi,
0: hai visto che anche Arieti è successo,
1: no,
0: quello che
1: prima Parma, poi scende la perturbazione.
0: Ma Milano no, ma secondo me in alcune zone di Milano potrebbe avere, invece qui no.
1: Quante volte in un quartiere di Milano piove, nell'altro
0: è vero,
1: quartiere
0: è vero.
1: Non piove?
0: Può essere successo questo, potrebbe. Però il vento c'era.
2: Dipende se paghi, arriva la pioggia.
0: No, non è così.
1: No, dovrebbe essere,
0: funziona,
1: il contrario, Mario.
0: Tra l'altro oggi è il 1° luglio. Ciao Albertino, qui in provincia di Brescia piove parecchio, ma senza raffiche di vento forte.
1: Vedi?
0: E complimenti per la trasmissione, Giampaolo.
1: Era un po' che non sentivo questo
0: complimenti
1: tipo
0: per
1: di...
0: la
1: no.
0: I complimenti per la trasmissione sono sempre graditi.
1: Ce n'è un altro molto bello, saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Anche.
1: Ti ricordi?
0: Di fronte a me in regia The Man in Beige.
2: Perché? Beige?
0: Non sì. Vedi?
3: Oggi sì.
1: Come dicevamo del colore.
2: Ma scusa, è un po' terra quel colore.
3: Sì, è marrone, no. marrone.
0: Sì, più che terra, terrone direi.
3: Sì. Guarda, no, il colore della pelle si deve avvicinare.
0: È un tortora scuro, direi.
1: Però, no, come dicevamo,
0: terra.
1: Ti
0: butta giù.
1: Quella roba lì, non è il tuo colore.
0: Come mai hai scelto questo color terra oggi?
3: Ma guarda, ce li avevo lì, ho detto, oggi mi vesto di
0: lì
3: terra.
0: Dove?
3: Lì nell'armadio.
0: Indichi col
3: oggi
0: dito.
3: Oggi cambio colore, mi vesto un po' con queste
2: butta
3: tinte
2: giù,
3: di
2: butta
3: marrone.
2: Giù. Prima io ho visto un pacco incredibile. Altro che butta giù.
0: Cosa?
1: Lui. Che vuol dire?
0: Cosa stai dicendo?
2: Sì, è lì.
0: Ma stai veramente, stai dicendo?
2: Shorty, parlavamo prima di queste cose.
0: Ma sta scherzando?
1: Ma
0: che
1: capito.
0: Ma io lascio cadere.
1: Io non ho capito.
0: Ma faccio finta di non aver
1: io
0: fingo di non aver sentito. C'è la Ginger.

0: Buon pomeriggio, ragazzi!
1: Allora, questo è l'inizio del programma. Poi c'è la fine del programma, che è sempre affidato alla Ginger. Perché un mio amico mi ha detto: guarda, la gente si ricorda il primo disco e l'ultimo, tutta la serata non gliene frega.

0: bocca.
1: Esatto.
0: E quindi noi abbiamo messo lei, giusto, in questi due momenti della trasmissione, perché è, diciamo, un po' il focus del programma.
2: Tra l'altro rigenerata dopo una vacanza incredibile che
3: sì,
2: ha fatto.
3: Sì.
0: Volevo ringraziarti, Ginger, per la t-shirt meravigliosa che mi hai regalato. E che ci siamo regalati la nuova maglietta di M2O Dance With Us, che bella, si differenzia rispetto alla precedente dal fit, cioè veste un po' più over.
2: È vero.
0: E poi da dalla scritta sulla schiena Dance With Us, mentre quella vecchia e Mario ha preso la XS da bambino.
3: Ma veramente?
2: No, io ne ho quattro le devo provare.
0: Ah, le devi provare.
2: Quattro
0: le devi provare. Ti devi vergognare con tutte le cose. Va bene, invece il telomare non va, diciamo, provato, perché è one size, la misura è quella. E siccome ci aspetta un'estate, spero per tutti, di vacanza, comunque il telomare serve sempre, noi ve lo regaleremo insieme al nostro zainetto. 342-6543-210. Questa canzone è dedicata alle Bleu, che ieri sera hanno vinto 3-0, bravissimo.

0: Bom bom bom bom bom bom.
1: Questa canzone dove si colloca, Shorty? Tu che sei un esperto di musica latina, possiamo considerare una canzone...
2: No, ma è latina.
1: No, è francese, no?
2: Sì.
1: Però...

0: spezzato, entriamo in un discorso un po' scacciafiga, però sì.
1: Tre punti per Shorty.
2: No, ha detto una parolaccia.
3: Fa niente.
1: Ha detto una parolaccia, ma è stato discreto. Sì, ha detto non andiamo troppo sul tecnico, perché sennò poi la gente non gli interessa.
2: Hai ragione. Grazie.
1: Allora, qua dice Guglielmo dalla Sicilia, Arrabau.
2: Arrabau cosa?
1: Penso alla pioggia.
2: Ah, ok, ok. Penso, ma dove? In che zona della Sicilia?
1: Ma quanto ne vuoi. A Varese alle 14 forte grandinata. Grandination!
2: Ovunque tranne in Corso Sempione.
1: Eh beh, sei stati fortunati.
4: Salve ragazzi, qui a Livorno si muore dal caldo. Un'umidità pazzesca, come del resto in tutta l'Italia. C'è un sole che spacca le pietre. Dovrebbe piovere domani da noi, ma visto che dalle vostre parti ha dato cilecca, può darsi che dia cilecca anche qua.
1: Ma sono in questa via. Grazie, da noi. Da noi con due N.
2: Da noi si dice così.
1: Da noi. Allora, Fabio dà una risposta interessante, perché è quello che io immaginavo. Noi siamo qua e lui è sempre nella stessa città, ma in zona Barona Navigli.
2: 5 km.
1: Bada boom, bada boom, cia cia.
2: Infatti, Fabio è lui, perché Marrakesh.
1: Fabio è Marrakesh, appunto. In zona Barona, danni notevoli, scrive. Ah. Alessandro dalla Spezia, qui sta arrivando la burrasca. Speriamo bene.
5: Ciao Ginger.
1: Come ciao Ginger?
5: Io ascolto su M2A

0: video solo perché ci sei tu. Buona serata a tutti, ciao.
1: Allora, senti come sarebbe il programma solo se ci fosse lei, senti,
2: Parla Ginger, parla.
1: No, devi parlare.
2: Sto facendo apposta.
1: Se mi ha girato sto messaggio, vuol dire che...
2: È uno, lasciamelo girare, dai.
1: Vai.
2: Ginger. Allora, cara piccola ascoltatrice, è un piacere per me averti come ascoltatrice di questo programma.
1: Figa,
2: che da domani
1: bim bum bam,
2: condurrò solo io, quindi Ginger Everyday.
1: Gingerina. Qui a Mendrisio, in Canton Ticino, solo vento e tuoni, acqua e...
2: Manco a pagarla.
1: Niente acqua.
3: Ciao Alba, ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Pecchi da Spotorno, qui a zona Spotorno vado, vento forte, tramontana, forza 4, pochissima pioggia, tutto coperto, temperature abbassate di 7-8 gradi. Ciao a tutti.
1: Siamo in Liguria qui,
4: Beh, io lo so dalle vostre parti, però qua a Reggio Emilia è da ormai un quarto d'ora che sta spaccando ogni albero che trova e sta piovendo a go-go, quindi forse siete più fortunati di là.
1: Piovendo a go-go, questa è un'espressione che non avevo mai sentito.
5: C'è una certezza dopo tutti questi messaggi,
1: cioè?
5: Che stanotte si dormirà bene.
1: Boh.
5: Beh, non è detto, perché
1: non è detto,
5: la temperatura non
1: è scesa un po', ma non abbastanza. Primo luglio, quindi oggi, giusto?
6: Sì, Albert.
1: Mi passi l'almanacco, Mario, per favore.
5: Prego.
1: Grazie. Dammi.
5: Prego.
1: Oggi, nel 1967, viene introdotto il CAP, che sarebbe un CAP.
5: Un CAP da CAP. È giusto. Un
1: cos'è un CAP?
5: Un CAP da CAP. Cos'è il CAP?
1: Il CAP è il codice di avviamento postale. E chi l'ha introdotto?
5: Per aiutare i postini a smistare
1: la
5: posta.
1: La zona.
5: Che cominciava a essere tanta fino agli anni 60.
7: 20.085. Ah, benissimo.
1: Chi?
7: Cioè, credo che sia dalle mie parti.
5: Come credi?
1: Qui, sì, casella postale 314.
5: No, la radio è 20.145.
1: Noi cosa siamo?
2: 20.145.
5: Quello che hai detto te? Ecco perché non sono mai arrivate le
1: non
5: tue
1: lo so,
5: lette.
1: Era una roba che dicevamo nell'80. Primo luglio 1979, 47 anni fa, la Sony lancia sul mercato il Walkman.
5: Che dire? Tanto il nome prende spunto da Superman, no? La
1: chi?
5: Sony prese spunto da Superman per dare il nome a questo oggetto.
1: Sì, me l'ha detto Superman.
5: Che poi è stato registrato come marchio. Sì, sì.
1: Lo conosce. Primo luglio 2005, 21 anni fa, la leva diventa volontaria.
5: Prima del primo luglio 2005, tutti i cittadini maschi al compimento del 18° anno d'età dovevano sostenere la visita medica di leva e dopo di essa si è ritenuti idonei a prestare per circa un anno servizio obbligatorio in esercito, marina o onorarita. In alternativa si poteva optare per il servizio civile, dichiarandosi obiettori di coscienza.
1: Qui.
7: L'unico tra noi che ha fatto il militare sono io.
1: Tu ti sei salvato?
5: Io mi sono salvato perché chi frequentava l'università, portando in capitaneria di porto il libretto degli esami, e se dimostravi di frequentare eri esentato. Quindi io nei primi 2000 sono stato esentato. Nel 2005 poi hanno tolto la leva.
1: Che
5: quindi,
1: culo, ragazzi.
5: Sì, ma io non l'avrei fatto comunque per
1: il studio. Io ho fatto l'alpino,
5: studio. No.
1: Alpino is on the mic.
5: No.
1: Non lo sapevi?
5: No.
1: Ma soprattutto non è
2: col
1: vero.
2: Cappello d'alpino.
1: Oggi è la giornata internazionale del reggae.
7: Veramente? Chissà perché quando parliamo di reggae è sempre Bob Marley. Non lo so. Sai quanti gruppi ci sono?
5: Questa vuol dire? Questa domanda è bella.
1: Allora metti Jimmy Cliff.
7: Jimmy Cliff.
1: Cioè, ci sono altre
7: storie. UB40 anche?
1: UB40 sono un po' un mix. Sono inglesi, sì, con influenze reggae.
5: Come laid back anche.
1: Ma londinesi, sì.
5: Ti ricordi laid back, no?
1: Sì,
5: Sunshine,
1: certo.
5: Reggae.
1: Sì. Vabbè, ma gli UB40 sono decisamente più importanti. Questo è Jimmy Cliff.
6: Ma questo è Peter Tosh.
1: Peter Tosh, dai, mi va bene anche Peter Tosh.
7: Peter Tosh, no, vabbè. Ce n'era un'altra più famosa.
1: Shai da scendere.
5: Incredibile.
1: Ma è vero che in Giamaica Google Map non esiste perché usano ancora le cartine?
5: Sì, come è incredibile come questa musica ti porti immediatamente in quel mondo.
1: Incredibile. Gli sono usciti i dreadlock sotto le ascelle. Però è bello, relax.

0: così siamo partiti come sempre dalle 5 alle 7 ogni giorno dalle magiche frequenze di M2O, c'è Albertino Everyday con Alba al microfono, con me ci sono anche loro, ma non è necessario. Benissimo.
1: Giusto.
0: Cosa?
1: Noi non contiamo, giusto?
0: No, sto scherzando, vai, senza di voi io cosa sarei? Io niente, a parte che mi annoio a stare da solo, perché io sono un animale socievole. Come no?
1: È abbastanza, dai.
0: Ah, se volessimo fare un piccolo riassunto dei messaggi che sono arrivati, Ginger, com'è la situa meteo?
2: È variegata, Alberto.
0: Variegation!
2: Sì, è variegata, quindi anche nella stessa città ci sono zone come Milano, per esempio, come abbiamo detto, zone dove ha grandinato e ha fatto anche tanti danni, ahimè, e delle zone dove non c'è stato niente.
0: È vero.
2: Quindi non lo so. Anche al sud c'è comunque del maltempo.
0: Quindi se tu fossi la signorina del meteo, se uscissi adesso in TV diresti
2: meteo
0: non lo
2: variegato.
0: So, non lo so.
2: Meteo variegato.
1: Quindi c'è solo una parola da dire.
0: Quale?
1: Moriremo tutti.
0: Addirittura. È un motivatore lui, è bello averlo nella compagnia, perché è uno che ti mette dei proprio
3: come
0: di
3: gli è
0: buon
3: venuto
0: umore.
3: In mente io.
0: Non lo so. Questa gliel'avevo detta io una sera. Questa me l'ha rubata, però in radio non la dico, perché che non vorrei che gli ascoltatori pensassero che io sia un demotivatore. Stai attento, Mario.
1: Cosa?
0: Stai attento.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Jerry Calà per Seat, prima.
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!

0: salta. Moving to the Sun, il titolo stesso già evoca spiagge, luoghi esotici. Infatti è una canzone, potrebbe, lo è già in parte, una hit estiva, un tormentone non lo so, però è una hit. Ultra Natè, piacere Ultra. Cioè lei si chiama Ultra Natè, la cantante di sto pezzo.
1: La conosco,
0: no?
1: Ha fatto un sacco di brani.
0: Quindi quando tu gli stringi la mano, lei cosa dice?
1: Ultra.
0: Piacere?
1: Ultra. Music Festival anche potrebbe dire.
0: Che nome è Ultra, scusa?
2: Non so. Sembra il nome di un supereroe. Cioè Superman, Ultra Natè e Flash.
0: Tre punti per ciò.
1: Ma perché tre punti?
0: Perché ha detto una cosa, ha fatto una giusta...
1: Ho capito io, ogni volta che parla tre
0: una
1: punti.
0: Una giusta osservazione ha fatto. Vabbè. Comunque Ugel che ha prodotto questo brano, che ma lui è uno che fa i meet and grip.
2: Voglia.
0: Ho sbagliato volutamente,
2: sì,
0: non
2: certo.
0: È che meet and... il grip è un'altra cosa, è l'aderenza della ruota sull'asfalto, giusto?
2: Sì. Sì.
0: Il grip o è l'asfalto che aderisce sulla ruota.
2: Sì. Oppure il grip tape è la carta vetrata che sta sugli skateboard, quindi da grip tape.
0: Allora sì,
2: grip.
0: Devo chiedere a Guido Meda, possiamo andare avanti?
2: No, possiamo andare avanti.
0: Dai, adesso... Tu fai meet and grip o meet and grit?
1: No, io cado volentieri in moto, a volte.
0: Il meet and grit è l'incontro che fanno spesso alcuni artisti famosi con i propri fans.
1: Beh certo, prima o dopo i concerti spesso si fa, no?
0: Alcuni si fanno pagare, barbone.
1: Alcuni sì, alcuni no, ad esempio nel caso di Hugel ha pubblicato una competition dove regala una vacanza a due fan a Ibiza e li incontra, li porta con sé.
0: Il termine grip significa letteralmente presa, aderenza o tenuta.
1: Esatto.
0: Quindi lo pneumatico, se ha una buona aderenza, ha un buon grip.
2: Esatto.
1: Sì, certo. Non mi ricordo quello che abbiamo fatto col DJ Time. Che
0: cosa?
1: Tutti gli ospiti li abbiamo fatti entrare.
0: Era un meet and greet,
1: sì,
0: quello?
1: Sì, sì, sì. Io ho preso i soldi.
0: Da chi?
1: Veramente. Qualcuno. Ovvio.
0: Davvero?
1: Mario, ti sei confessato in diretta nazionale. Mai potrei fare una roba del genere. Mai.
0: Sei sicuro?
1: Mai.
0: Potresti farlo, non l'hai mai fatto.
1: Vi do un'idea per il prossimo meet and greet.
0: Sì,
1: che è un'ispirazione che arriva da un artista giapponese che permette ai suoi fan di annusarle le ascelle.
0: È una femmina?
1: Sì, a fine concerto lei permette ai suoi fan di annusarle le ascelle.
0: Ma lei usa un deodorante oppure?
1: Questo non è dato sapersi, però lei permette anche ai suoi fan di odorare le ascelle.
0: Ma è la specifica quello oppure è una delle cose che fa?
1: È una delle cose che fa, quindi ai suoi fan è permesso anche questo.
3: Certo, studiamoci.
1: Potete anche annusarmi anche le ascelle, perché c'è questo
0: cosa?
1: Questa fantasia, no? Questa.
0: Capito, ma tra tutti i fans quanti saranno gli appassionati di annusamento ascella?
1: Io...
0: Cioè, una roba abbastanza.
1: Magari all'ascolto esiste qualche fan del DJ Time ai quale piacerebbe annusare le ascelle o di Albertino, di Fargetto, di Molella,
4: no,
1: o di Preziotto. I gusti delle persone sono particolari.
0: Io non ho problemi.
1: Voi non vi fareste su annusare le ascelle?
0: Io sì, non ho problemi.
1: Tu quante ascelle?

0: l'hai annusato facendo le foto.
1: No, io, quello è un altro problema. Il problema è che quando ti fanno, quando fai la foto a strangolo, avete presente?
0: Arriva l'ascella.
1: La foto a strangolo è quando diciamo chi ti chiede la foto ti strangola, ma con affetto. E quindi l'ascella appoggia esattamente sulla
2: spalla.
1: O sulla mia spalla.
0: E se è molto alto, anche sulla tua guancia.
3: No, io ho studiato un sistema.
1: Sentiamo. Qual è?
3: Anticipi tu il braccio che si alza. Cioè lo copri tu e fai tu il gesto che dovrebbe fare lui. Quindi
2: a me è successo al party like a DJ.
1: Che cosa?
2: Che faceva molto caldo, così uno proprio sulla spalla mi ha lasciato tutto il sudore.
1: Tutto il suo ricordo.
2: Sì.
1: Che bel ricordo.
2: No, bello.
1: Sono dei bei ricordi comunque. A proposito.

ragazza che ha tentato di scrivere il nome e cognome, ma era finito l'inchiostro e quindi ha scritto solo Dario G. Il resto del cognome non è venuto fuori nella stampata. 1998, la canzone era Carnaval de Paris, l'M2 Old delle 17:30.

0: che tra l'altro in norvegese stretto vuol dire allora tutto bene, sì, e tu? Anch'io, ma allora ci sentiamo, va benissimo. Almeno a me mi hanno detto così, non so se poi la traduzione è corretta.
1: Ma io ci credo, ci credo.
0: The Bosa, con questa canzone lanciata da questa radio, e voglio sfido chiunque a dire il contrario, era intitolata Magnetic. 20 minuti alle ore 18 e i tre sono norvegesi, appunto come Holland, che io pensavo fosse olandese.
2: Adoro.
0: No, perché io ho visto Holland, ho detto sarà olandese. E invece è olandese, e invece è norvegese.
1: È norvegese, sì.
0: Che
1: sì,
0: la
1: sì.
0: Norvegia è una delle squadre candidate a che cosa? No, diciamo che sta...
1: È una squadra che ha passato il turno ieri sera vincendo 2-1, poi vediamo cosa succede. Certo che Holland è incredibile.
2: E ma questa sera, il Brasile, la
0: ma questa sera ci sono partite.
2: Ma come questa sera? Sì. Oggi abbiamo una partita in diretta durante Albertino Every Day, cari ragazzi.
0: Alle 6.
2: Alle ore 18 scenderanno in campo ad Atlanta l'Inghilterra contro la tua squadra del cuore, la Repubblica Democratica del Congo.
0: Oh, ma il Congo c'ha sempre la maglia leopardata? Oppure?
2: Non è la maglia leopardata, era
0: quella, la divisa
2: di presentazione. In campo non hanno la maglia leopardata, però dentro di loro
0: quindi
2: portano
0: hai detto chi gioca?
2: England.
0: Ah, l'Inghilterra.
2: England vs Congo.
0: Che non è più l'Inghilterra di una volta, eh?
2: No, invece sono buoni.
0: Ma sì, ma a me piace dire delle parole.
2: Anzi,
0: che...
2: sono meglio di quelli di una volta.
0: Dici?
2: Eh sì, non hanno mai vinto niente, solo un mondiale nel 66, per il resto sì. È negli ultimi anni che l'Inghilterra sta venendo fuori meglio.
1: Confermo. Confermo perché ha dei bei talenti.
0: Sì. Perché confermi?
1: Perché è la verità.
0: Scusa, non, guarda che dal regolamento tu non dovresti mai dare ragione ad Alessandro Ricchi.
2: Tanto l'ultimo, esatto.
0: Guarda
2: tanto,
0: pagina 6.
2: Tanto l'unico, dai.
0: Vabbè. Pagina 6, paragrafo 2.
1: Pagina 6, paragrafo 2.
0: Cosa c'è scritto?
1: Nonostante.
2: No, io vabbè.
0: Nonostante lui abbia detto una cosa vera.
1: Esatto, bravo, lo conosce. Lui abbia detto una cosa vera, il regolamento dice che
0: vieta.
1: Vieta assolutamente la ragione.
0: Quindi?
1: Quindi, chiunque abbia detto questa parola verrà punito.
0: Forte,
1: fortissimo. Dipende quello che volete usare.
0: La Ginger è molto triste perché ha scoperto adesso che non c'è più Beckham nella squadra.
2: Ecco. Beckham faceva,
3: lo cercavo, infatti.
2: Beckham faceva parte di quella nazionale molto raccontata, molto osannata, che però alla fine non ha mai combinato niente di importante.
3: Era bello da vedere lo stesso, guarda.
2: Bello da vedere.
3: Ed è bello da vedere ancora adesso.
2: No, Beckham intendo in nazionale come nazionale, come giocatore Beckham non si discute. Prego Mario.
1: Ma sbaglio, Beckham l'hanno visto in tribuna vedere Sinner?
2: Non lo so, non te lo so dire.
0: Guarda, me lo segno nelle note del telefono adesso.
4: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: e abbiamo tirato le orecchie a Felisandro. E adesso Felisandro ha due orecchie così. E infatti tutti lo scherzano, tra cui il pappagallo Paco, che non lo chiama più Felisandro, ma lo chiama Recchiabond Cozz Canut.
1: Hai visto? Si è spaventato talmente tanto.
0: Sono arrivate le news.
2: Quindi sono arrivate adesso.
0: Con 10 minuti di anticipo.
1: Incredibile.
0: Allora, adesso apriamo una parentesi dedicata al calcio e alla finanza. E in particolare cerchiamo di capire in cosa consiste il calciomercato, no?
2: Sì.
0: Cosa di cui io sento sempre parlare, ma non ho mai capito, cioè cosa c'è, una bancarella.
2: Quindi scusa, è l'ampia pagina questa?
0: No, non è un'ampia pagina.
2: No, perché volevo dire le partite di oggi, però se
0: volevi dire le partite di oggi. Vai.
2: Se non parte la sigla dell'ampia pagina, io non...
0: Scusa, prima ti devi organizzare però.
2: Hai ragione, va bene. Allora, alle 18 cosa fate?
0: Eh?
2: Alle 18 cosa fate?
0: Siamo qua, abbiamo un programma fino alle 19.
2: Ah, è vero, hai ragione, sì. Alle 18 siamo qua. Perché incredibilmente giocano alle 18.
0: Sì, l'abbiamo detto poco fa, sì.
2: Ah, l'abbiamo detto in prima.
0: Sì. Chi gioca? Scommetto che gioca l'Inghilterra col Congo.
2: Hai ragione, l'Inghilterra affronta il Congo.
0: Ma guarda che coincidenza.
2: Forse però non sai che giocano ad Atlanta.
0: L'Atlanta
2: a Bergamo.
0: A Bergamo.
2: Sì,
0: no?
2: Esatto. Alle 22 cosa fate? Dopo avete cenato. Insomma.
0: Guarda, stasera esco a cena.
2: Tra un rutto e l'altro, diciamo.
0: Ma come tra un rutto e l'altro? Ma
2: potete vedere Belgio-Senegal.
0: Bella.
2: Una bella partita, bella.
3: Tu pensa, il direttore di una testata giornalistica che ai propri telespettatori dice questo. Buonasera.
0: Tra un rutto e l'altro.
3: Buonasera da Rai 1 nel parquet di questa sera. Tra un rutto e l'altro. Io sogno questo momento.
2: Alle 2 di notte, ma non dormire.
0: Mentre scorreggiate. Giusto? Esatto. E questa è l'immagine che tu hai dei nostri ascoltatori.
2: Esatto, mentre lì c'è Stati Uniti, Bosnia. È quello che dovevo dire, ho detto, andate avanti voi.
0: Potevamo essere Stati noi. Uniti, potevamo, mi raccomando. Stati Uniti, Bosnia.
3: Potevamo essere noi.
0: Vincerà la Bosnia.
3: Non credo.
0: Esatto. Davvero?
3: No, Stati Uniti.
0: Davvero?
3: Sì.
2: Ma la vedremo domani. Dai.
3: Stati Uniti.
0: Allora, io voglio un giocatore, no? E dove vado a comprarlo?
2: Allora, ci sono
0: dei negozi.
2: Ci sono delle...
0: dei negozi di giocatori.
2: No, ci sono delle stanze apposta dove uno si riunisce.
0: Calcio mercato. Tipo l'orto mercato.
2: Pensa che è partito da pochi giorni.
0: Oggi. Ma dov'è che è?
2: Oggi.
3: Allora.

0: ci sono due.
1: C'è un posto.
0: Sì, c'è un posto, tra l'altro, veramente.
1: Dov'è?
0: Un albergo a Milano, non so se è quello in zona.
1: E ci sono i calciatori dentro le vetrine.
0: No, ci sono i dirigenti.
1: Nelle vetrofanie.
0: Ci sono i dirigenti, i procuratori, sì, che si scambiano un po' questi calciatori. E il calciomercato si basa sostanzialmente su due modi per comprare o vendere un giocatore. Il primo, il più normale, il più tradizionale, è il trasferimento definitivo.
1: E
0: no?
1: Cosa fanno? Lascio, tipo, allora, il prezzo, poi dicono...
0: No, mettiamo che Mario Fargetta viene
1: definitivo
0: richiesto da RTL, tu puoi fare, puoi, tu che sei il presidente della DM2O,
1: sì,
0: puoi decidere se dare Mario
1: non
0: RTL...
1: Non sono il presidente, ma facciamo finta.
0: Puoi dare Mario RTL in due modi, o con un trasferimento definitivo, cioè, ma stabilisci la cifra di Mario Fargetta e...
1: Io?
0: Sì, RDS...
1: Ma lui cosa prende?
0: No, lui l'ingaggio glielo paga. Noi stiamo parlando di trasferimento.
1: Ah, sono due robe parallele.
0: Sì. L'ingaggio è poi lo discute.
1: Quindi è squadra a squadra.
0: Ok.
1: Invece il giocatore cosa
0: un
1: prende?
0: Attimo. Ah. Un attimo.
1: Un attimo, io non ho tempo, sono qua fino alle 7, ma non è che sta... non voglio dedicare un'ora a questa roba qua.
2: Non voglio vorrei difendere mio amico Ale, vi prego, spiego.
0: L'altra squadra paga quello che deve pagare, Mario va in un'altra squadra. Oppure c'è il prestito.
1: Ah.
0: Dai in prestito per un periodo di tempo che concordi.
1: Prestito compass.
0: Dai.
2: Ecco, come quando mi presti la macchina, Alberto.
0: Dai in prestito. E Mario va per un periodo di tempo concordato a quest'altra società. Ci sono poi altri due metodi un po' più complicati che riguardano i riscatti. Il diritto di riscatto.
1: Il riscatto è quando tu praticamente nascondi Mario.
0: Esatto.
1: E dici se volete rivederlo.
0: O
1: quello è un rapimento. Non
0: l'obbligo
1: è
0: l'obbligo di riscatto. Cioè, se alla fine del prestito l'altra radio dice: cacchio, Mario è proprio bravo, vorrei tenermelo.
1: Sì,
0: allora.
1: No. Ma chi lo vuole questo qua?
0: Allora, in questo caso ci ritorna a noi.
1: Ah.
0: Ok, invece se prima definisci un obbligo di riscatto, Mario va in prestito in un'altra radio e a fine stagione l'altra radio deve per forza tenersi Fargetta.
1: Ho capito.
3: Fuori onda.
1: Tu certo hai capito.
4: Zero.
0: Economia,
1: io
0: facile.
1: Zero,
0: che
1: c'è buono? A parte che non me ne frega niente.
2: Mi piace. Beh,
1: che guadagnano troppo sti calciatori.
2: Mi piace.
1: E poi dopo non vanno neanche ai mondiali. Figurati se mi interessa il mercato.
3: In onda.
1: È molto interessante, deve essere una cosa proprio un po' più bella da... No,
2: è
1: e
2: bello
1: poi
2: per...
1: dai ragazzi, che l'anno, fra quattro anni entriamo anche noi nel...
2: È bello perché noi affrontiamo qualsiasi tipo di argomenti con competenza.
1: Sì, con cognizione di causa. Sì.
4: Ma fin quando dura il calciomercato? Nel senso, c'è un tempo limite?
0: Bravo Shorty, questa è una domanda molto attendibile.
2: A settembre!
0: Fino al da oggi, da questo weekend, da oggi mettiamo, diciamo da lunedì 29 giugno fino al primo settembre. Poi c'è la sessione invernale invece
1: bene,
0: che
1: bene.
0: A gennaio.
1: Tornando invece alla partita di questa notte, un ascoltatore manda un messaggio molto confortevole e dice: oh, meno male che c'è la partita alle 3 stanotte, la

M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge e la festa si apre con la musica

0: musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Italove, una canzone del 2019, quindi una canzone pre-Covid, Emanuele su M2O. Siamo di nuovo in diretta, siamo praticamente tutti qui tranne Mario, che è andato a fare la pipì, ma adesso torna e sceglie sempre i momenti migliori per andare in bagno.
1: Eccomi, scusate il ritardo ragazzi, sono qua.
0: Dove sei stato?
1: A fare la pipì.
0: Ah, ecco, almeno sincero. Fino alle 19 Alberto.

0: alcune zone dell'Italia, anche di Milano, ha fatto diversi danni il temporale uragano, quello come vogliamo chiamarlo, come era previsto.
1: Si chiama downburst, termine tecnico. Downburst. Sono queste bombe d'acqua improvvise che lasciano dei danni incredibili, no? Aspettate.
2: Alberto!
0: Ma Mario?
2: Puoi chiedere alla Ginger, anche se non è inviata lì sul posto, com'è la situazione della partita?
0: Ma no, lei è inviata, eh?
2: È inviata.
0: In questo momento si trova insieme alla tifoseria del Congo.
2: Sì.
0: Che non so, ha scelto così. Per guardare ed assistere alla partita che è appena cominciata. Vogliamo collegarci?
3: Vai.
0: Prima delle news? Sentiamola. Ci sei?
4: Esattamente, Albertino! Sono qua! Non ad Atlanta, ma in Congo. Sono venuta a vivere questa esperienza perché per la prima volta il Congo ha raggiunto questa fase.
0: Questo traguardo. Dove siamo? Ai sedicesimi.
4: Siamo ai sedicesimi. Quindi siamo al quinto minuto della partita Inghilterra-Congo. Qui abbiamo un mega schermo davanti. E senti il tifo?
0: Sì, sì, sì.
4: Il punteggio è ancora fermo tra lo 0-0 e ricordiamo che chi vince affronterà il Messico agli ottavi.
0: Quindi sei come mi dicevi al Bar Burangu, giusto?
4: Sì, Bar Burangu, bellissimo. Forza Congo!
1: Ancora con queste robe, dai.
0: Benissimo, allora dopo ci colleghiamo di nuovo con te. Volevo dare una notizia che non è divertente come quelle che diamo solitamente, no? Le notizie stupide le diamo tra poco, anche se sono tutte vere. Anche questa è una notizia vera, però un pochettino più drammatica. Non è divertente perché proprio nelle ultime ore, adesso mi è sfuggito il nome, come si chiamava il leader dei Village People?
5: Victor
0: Willis, qualcosa del genere. Tu hai proposto di fare questa notizia e non ti ricordo il nome.
2: Mi è sfuggito, però vabbè, la voce dei Village People.
4: Victor Willis dal Congo, ti posso aiutare, Alberto?
0: Grazie, Ginger. Victor Willis, che era il frontman dei Village People, a 74 anni, purtroppo ci ha lasciati.

0: E il balletto continuerà ad allietare le serate anche di molti.
1: No, anche perché la discografia dei Village People è ampia, ci sono tante altre belle canzoni.
0: Però purtroppo conoscono tutti i Village People solo per questa. A me piaceva.
2: Ed è gol!
1: Per chi?
2: Per il Congo! No!
0: Non ci credo!
2: Cipenga! Bravo Cipenga!
0: Cipenga!
2: Fondo della rete, bravo Brian,
0: grande Cipenga,
1: incredibile, a sorpresa un po' questo vantaggio al sesto minuto.
0: Beh, direi di sì.
1: Tifosi inglesi con le mani davanti alla bocca, però c'è
2: qua c'è il delirio, Alberto, il delirio è esploso. Il fondo,
0: ci credo, non è Bellingham questa cosa, non è per niente Bellingham. Va bene, possiamo tornare alle news, per favore?
1: Prego, prego.
0: A me piaceva 5 o'clock in the morning.
3: Ma sai che la stavo per mettere?
0: Dei Village People,
3: anzi,
0: davvero?
3: Te la metto.
0: 5 o'clock in the morning, bellissimo.
3: Sai che sì.
0: Questa era fighissima. Però questa, per esempio, non è così conosciuta da parte di tutti, no? Quando si pensa ai Village People. 101.
3: Ciao.
0: Questo è proprio You're Listening to the Best,
1: dire. Lasciami dire che qui lavorano a Radio Nord Milano.
0: Ma non mi interessa, guarda. Questa sì che è bella, degli Village People. Vabbè. Possiamo leggere le news che sono già arrivate?
1: Arrivaro.
0: Arrivao.
1: Arrivaro.
0: Grazie della linea, Felisandro e tutta la redazione. La prima notizia arriva da Latina ed è una notizia piuttosto piccante. Espone striscione con scritto Viva la figa durante il Gay Pride. Arrivano i carabinieri. Cosa vuol dire?
1: È successo un caso.
0: Vabbè, perché arrivano i carabinieri?
1: Perché
0: non si è, perché è una parolaccia.
1: No, perché coloro creava... che da sotto hanno letto questa cosa non hanno presa benissimo, insomma.
0: Goliardia,
1: esatto.
3: Beh, comunque poi ognuno ha i suoi interessi, il suo è quello.
0: Vabbè, era una provocazione, sì, ovviamente. Sì, vabbè, comunque fa ridere. Manfredonia, rissa epocale alla sagra della bruschetta causata da un malinteso sulla quantità di aglio da mettere sulla bruschetta.
1: Mi sembra un buon motivo per fare a botte.
0: Bah.
1: Ma li hanno arrestati?
0: Non lo so, però rissa per l'aglio della bruschetta, vabbè. Londra, convegno sul caldo estremo annullato per caldo estremo.
1: Questo è bello.
0: Sì. Stati Uniti, ha arrestato un uomo che per mesi si spacciava come guida di un museo inventando intere storie completamente false per ogni quadro.
1: Questo è un lavoro che potrei fare.
0: Però ci vuole fantasia. Ma ci vuole fantasia.
1: Molta fantasia.
0: Sempre Stati Uniti, infermieri organizzano un fight club in un ospizio e fanno combattere gli anziani fra di loro.
1: Ma adesso è stupendo.
0: Tre arresti.
1: Non male.
0: Tre
1: arresti.
0: Ma tra gli anziani o tra gli infermieri?
1: No, tra gli organizzatori.
0: Firenze.
1: Oggi molto belle le news.
0: Firenze, professoressa fa l'appello ma scopre che in classe ci sono due estranei di 26 anni e chiama la polizia. Che cazzo faceva?
1: Bello.
0: Busto Arsizio, cliente non è soddisfatto, litiga con la escort e chiama la polizia che gli fa ottenere solo uno sconto.
1: Bravi sti poliziotti di Busto Arsizio, eh?
0: Hai capito? Italia, non mette mai like ai miei post su Instagram. Donna inserisce questa motivazione per chiedere il divorzio.
1: Vabbè, dai. Sì, le mette agli altri, alle altre.
0: La tristezza, la tristezza. È tutto, sarei andato avanti per ore, ma finiscono qui le news.
1: È vero, un peccato.
0: Ci sono novità dal Congo?
2: Niente, ancora 0-1 per il Congo.
0: Grande ciuccio.

0: casa due amici, non sono fratelli, che si sono trasferiti in una città per frequentare l'università. Esattamente, il corso era storia medievale. Dico bene, Sapientino?
1: Dici molto bene, Sapientino.
0: La cosa buffa è che non avevano detto ai genitori che, sì, è vero, si sono iscritti a quella facoltà, ma in verità sono andati in quella città perché lì c'era una famosa discoteca dove loro amavano andare, dove poi evidentemente hanno trovato ispirazione per diventare i Chemical Brothers, no?
1: Però bisogna dire che si sono laureati. E tra l'altro Ed, uno dei due, non quello con gli occhiali, l'altro, insegna anche a lui.

0: fa un po' meno concerti.
1: Ma non è una storia bellissima?
2: Vedi, Alberto, abbiamo sbagliato tutto, dovevamo andare all'università, vedi.
1: A fare cosa?
0: Ma tu mai hai studiato presso l'università della vita?
2: Io sì.
1: Quale facoltà, Mario?
2: Terza media.
1: No, non è una facoltà la terza media.
0: Ecco, cosa avreste fatto? Architettura, design?
1: Io design,
0: architettura,
1: sicuro.
0: Architettura, YED.
1: Sì.
0: Sì, Politecnico.
1: No, che YED.
0: Politecnico.
1: Anche YED. No, no, qualcuno si offende.
0: No, Politecnico, architettura, architettura.
1: Interior designer!
0: Che spavento!
1: Vabbè, Shorty?
3: Oh, tutto bene.
1: No,
3: però, anziché insegnare storia, doveva insegnare chimica. È uno dei Chemical Brothers, ma aspettavo sta coerenza.
1: Tre punti per Shorty. Ma quanta simpatia. Palate di simpatia.
3: Sì.
1: Va ora in onda la rubrica Le grandi inchieste di M2O. Circa una sigaretta su tre fumata nel mondo viene fumata in Cina. Voi pensavate sul balconcino qui di, della radio.
0: Balconcina.
1: Balconcina invece.
2: Scusa, beh, non si può cambiare base, poi mi fa paura.
1: Ma ancora questa storia.
3: Grande inchiesta.
1: Vabbè, quindi una volta si diceva, uè, quello lì fuma come un turco, adesso invece si dirà fuma come un cinese.
0: Sono più di 300 milioni i fumatori del paese della Cina, quasi un terzo del totale mondiale. E più della metà degli uomini adulti cinesi fuma ogni giorno.
1: Capito? Il fuma fuma è più in Cina. Lo sapevi, Mario?
2: Però sono anche ordinati, cioè non buttano a terra la cicca di sigaretta.
0: Quelli sono i giapponesi.
2: E perché loro cosa fanno?
0: Non lo so, in Cina non lo so.
1: Avranno dei portaceneri pazzeschi, non lo so.
2: Vabbè.
1: Comunque, secondo me, per esempio, se vuoi aprire un business in Cina, potresti vendere i portaceneri,
0: sì.
1: Visto che fumano così tanto.
0: Sigarette non conviene perché è gestito dallo Stato.
1: No, ma certo.
0: Quindi, anzi, per quello che fumano.
1: Quindi
0: così
1: no,
0: tanto.
1: Io tornerei invece luoghi comuni, insomma, questi modi di dire, no? Fuma come un turco.
0: Adesso bisogna cambiare.
1: Adesso fuma come un cinese. Quindi invece chi scrocca è sempre portoghese?
0: Si dice, no?
2: Come chi scrocca?
0: Sì, sì, fare il portoghese è uno che...
2: Ma no, questa non l'ho mai sentita.
0: Sì, è uno che si arrangia e riesce a ottenere cose senza pagare anche.
1: Oppure,
0: no?
1: Oppure quando uno è preciso
2: lo svizzero.
1: Bravissimo, tre punti per fare.
2: Tirchio,
1: da queste parti si dice genovese. Poi sì. Poveri genovesi.
0: Ad esempio, in Toscana, i lucchesi, ad esempio, vengono definiti tali, e credo che in ogni parte d'Italia abbiano i propri tirchi.
1: Adesso. Ginger!
4: Sì!
1: Adesso. I brianzoli sono anche un po' tirchi anche
4: sì,
1: loro.
4: Sì, sono un po' tirchi.
2: Quindi perché? Perché offendi?
1: No, non offendo!
4: Allora, quelli che guidano male, sapete chi sono?
1: Chi sono?
4: Allora, da noi si dice che o i comaschi guidano male o gli svizzeri.
0: Vedi, è vero. Tipo in Toscana il fiorentino, che non si offenda nessuno, è uno che guida un po' in modo sportivo.
4: Vedi.
0: Quindi ogni regione c'ha i suoi, secondo me.
1: E fare
0: me.
1: Il veneziano?
2: Questo è Venezia. Lì,
1: fare il veneziano cosa vuol dire?
2: È un modo di dire, soprattutto adattato al calcio, perché quando tu non dai la palla al tuo giocatore, fai tutto da solo. Te sei un veneziano!
1: Sì, questo me lo ricordo anch'io. Sì. È un'americanata?
0: L'americanata è bella, È uno show, un po' uno spettacolo opulento.
1: Com'era? Ma un'americanata.
0: È esagerato, no? Che non ce n'era neanche bisogno, però.
1: Oh, ma cosa parlo? Arabo io?
2: Cioè, non ti fai capire.
0: Vedi, vedi, però. Ogni ma sì.
1: Sì. Facciamo la romana?
0: Bravo.
1: È vero anche questo.
0: Sì, si dice.
1: Di questo e di molto altro non parleremo più. Cosa?
0: In realtà sarebbe interessante scoprire, non so se siete d'accordo, di solito non siete d'accordo con me, ma magari stavolta un po' di più. In ogni regione, no? In ogni parte d'Italia, secondo me ci sono riferimenti al
1: Non lo so,
0: al
1: è una tua proposta?
0: No.
1: No, dimmi, è una tua proposta.
0: Sì.
1: Guarda il regolamento, Mario. Pagina 2. Pagina 2, paragrafo.
0: Lo so a memoria. Proposte
1: di Ale Lippi, vai.
2: Nonostante l'impegno proficuo nel proporre
1: delle idee inutili, la proposta verrà respinta.
2: La proposta verrà respinta perché non è previsto
1: a memoria il regolamento. Mi spiace.
0: Niente. Non era male.
1: Però eccezionalmente, se volete proprio segnalarci qualcosa, potete farlo.
2: C'è scritto nel paragrafo.
1: Vedi, le sceneggiate napoletane. Antonio, bravo Antonio, hai capito il senso. Aspettiamo i vostri messaggi al 342 65 43 21.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEC 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: il portiere del Congo.
1: Che si chiama?
0: Non lo so, ovviamente. Però. Però il tiro è stato di un certo Bellingham dell'Inghilterra.
1: Beh, un certo Bellingham è forse la stella del dell'Inghilterra.
2: Una delle stelle.
1: Lo conosco, se lo conosco io vuol dire che è famoso.
0: Io no, però il portiere ha parato.
1: Il portiere ha parato e siamo a mezz'ora dall'inizio della partita e il Congo è in vantaggio sull'Inghilterra per una rete a zero. Ha segnato Cipenga
0: che ha fatto un altro tiro in area. Cipenga è scatenato.
1: Ma Ciubeca gioca nel Congo?
0: Cipenga sì.
1: Ciubeca, beh, molto bene.
2: Allora io comunque la Ginger la vedo bene al processo del lunedì. La vedo bene.
1: Io tornerei su quello che stavamo invece raccontando prima, visto che abbiamo parlato di che i cinesi fumano più dei turchi, quindi adesso il modo di dire è cambiato, non è più fuma come un turco, è fuma come un cinese, e sono partite una serie di esempi e anche di messaggi degli ascoltatori.
3: Ciao Alba.
1: Ciao.
3: Da noi a Bari quando parcheggi male si dice parcheggi come quelli di Matera.
1: Aia. Quando parcheggi male a Bari parcheggi come quelli di Matera. Io non vorrei essere nei panni di uno di Matera adesso, cioè diciamo ambasciatore non porta pena. In Versilia quando uno ha una macchina da tamarro si dice che è un massese.
2: Sì, confermo.
1: Sergio, cioè di Massa Carrara.
2: Sì, confermo.
1: Davvero?
2: Sì, c'è questo modo di dire.
1: Che cattivi che siete.
2: No, ma ce ne dicono molti anche a noi, eh.
1: Non sono i lucchesi tirchi, ma sono i viareggini che sono scialoni.
2: Scialoni.
1: Andrea Di Luca, scialoni cosa vuol dire? Che sprecano?
2: Probabilmente.
1: Ciao ragazzi, quando un oggetto si rompe dopo poche volte che lo utilizzi, si potrebbe dire che è una cinesata. Max è da Roma.
2: Un po' razzista,
1: vero?
2: Va bene.
1: Calabrese testa dura, Roberto da Cusano Milanino. Beh, sì, un po' sì. Il perugino al mare lo riconosci subito. O è rosso aragosta dopo 20 minuti di sole o urla Gimo.
2: Cos'è Gimo?
1: Da una parte all'altra della spiaggia. Però, e poi vabbè chiudiamo con Michele che dice fare l'indiano. L'indiano
2: dai,
1: sì.
2: Vabbè, dai,
0: non mette le frecce l'indiano.
1: No, fa l'indiano è uno che non fa finta di non sentire.
2: Esatto, pensandoci bene, io che arrivo da Lissone, ci sono nato per tutta la mia infanzia, c'era un qualcosa che si diceva sui lissonesi.
1: Sì.
2: Te sei un crapone de Lissone.
1: Cioè un crapone.
2: Un crapone, cioè uno.
1: Tu ti senti un crapone di Lissone?
2: Ma a me sono taroncio,
1: quindi chi se ne frega. Andiamo avanti con l'Emmet World delle 18.30, andiamo nel 1997, abbiamo scherzato perché oggi Shorty è tutto in beige, io l'ho chiamato The Man in Beige e adesso mettiamo veramente The Man in Black.

Now Freeze, oh, sempre bella. Dalla colonna sonora del film nel quale Will Smith era anche protagonista. Siamo nel 1997, un artista completo, era molto bravo anche quando faceva il rap. Era The Man in Black, M2 Old.

0: alla chitarra St. Johnny, che hanno collaborato appunto con il mio amico Mario Get Far e un tale Pazienza.
1: Sapienza.
0: Era Buscando Amore,
1: Pazienza non era male.
0: E vabbè, chiedo scusa, posso sbagliarvi anch'io?
1: Ragazzi,
0: da regolamento io posso sbagliare.
1: Ginger!
0: Allora,
1: Ginger.
0: Ci colleghiamo col Congo perché Ginger. Sta per finire il primo tempo di Congo, sì. Inghilterra o Inghilterra Congo, valevole per la qualificazione agli ottavi,
1: esatto,
0: dei mondiali degli Stati Uniti. Come ho fatto a indovinare?
1: Ma bravo, attenzione, Ginger, qua c'è da
0: Ginger. Come va lì in Congo?
2: Ma in Congo, guarda, c'è stata un'altra occasione fantastica per il Congo.
1: Palo.
2: Sì.
0: Palo alto.
2: Attenzione, perché Harry Kane va a terra dopo un contatto in area, ma l'arbitro fa subito segno di proseguire. Si va avanti.
1: Niente.
2: Siamo al 43esimo del primo tempo. Vediamo. Il punteggio è fermo sullo 0-1 per il Congo.
1: Molte polemiche.
0: Ha segnato Ciubeca, tra l'altro.
1: La partita ha preso una piega.
2: Molte polemiche.
0: Potrebbe esserci un rigore.
3: Capiamo, perché Kane, l'arbitro facendo che Kane si è tuffato, però ovviamente.
2: Giocatori dell'Inghilterra chiedono il rigore.
3: Chiedono il calcio di rigore.
2: Quindi
0: andiamo in pubblicità.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico.

0: elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
8: ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Qualcuno ha pensato, ma questo pomeriggio non regalano niente? Il programma ormai è finito? E invece no, a 8 minuti dal termine, quasi 7. Mentre il primo tempo di Congo-Inghilterra si è appena concluso con un Congo in vantaggio e un portiere, come si chiama il portiere?
3: Mpasi,
2: eccezionalmente muro in porta.
4: Le prende tutto, Mario. Fino adesso le sta prendendo tutto.
2: Regaliamo il telomare e lo zainetto di M2O.
3: A chi?
2: A un ascoltatore.
3: A chi?
2: Che è già in linea con noi da Trento, Manuel.

0: Secondo voi Manuel è uno dei 33 trentini?
1: Beh, chiediamoglielo.
0: Pronto, Manuel?
2: Eccomi qua. Beh, ciao ragazzi, chissà, buonasera.
0: Buonasera, chissà quante volte l'hai sentita questa orrenda battuta che ho fatto io.
2: Ma l'ho sentita anche da te quando sono venuto a trovarvi qualche anno fa.
0: E cosa ti ho detto?
2: Se appunto ero uno dei 33 trentini che entravano da Trento.
0: Con l'articolo 31 ti ho detto.
3: Trotterellando.
0: Trotterellando.
2: Sempre trotterellando.
0: Vabbè, è un gioco di parole vecchio come il mondo.
3: Non sciogli lingua, non sciogli lingua.
2: Esatto.
0: Ha piovuto? Sì, bene, ha piovuto anche a Trento?
2: Ha piovuto tantissimo e sono 18 gradi in questo momento.
0: Ah, ok. Ha smesso e si è rinfrescato.
2: Sì, però adesso sta ricominciando piano piano, quindi fa bene, sta rinfrescando per bene.
0: Bene, noi abbiamo per le tue vacanze estive, perché tu andrai in vacanza, no? Giusto?
2: Assolutamente sì.
0: Dove vai? Quando vai?
2: Ma fine luglio, bene o male, l'ultima settimana di luglio, penso che andremo nelle Marche, a Sirolo.
3: Manuel,
2: bene o male.
3: Manuel,
0: bellissimo.
3: Manuel, puoi dirgli anche di farsi gli affari suoi.
0: No,
3: se
0: invece
3: vuoi.
0: Sono...
2: No.
0: Guarda,
2: no.
0: Io sei già stato a Sirolo?
3: Bello.
2: Prima volta, assoluto.
0: Bellissimo. Bellissimo.
2: Mi hanno detto in tanti che è bella, perciò sono anche curioso di vedere.
0: Molto
2: com'è.
0: Bello, Conero, molto bello. Molto bene.
2: Esatto.
0: Allora
2: esatto.
0: Userai sicuramente con orgoglio il nostro telomare che ti stiamo regalando insieme allo zainetto di M2O. E buone vacanze, Emanuele.
2: Grazie mille, io vi ascolto da sempre, sappiatelo, sempre.
0: Grazie,
2: sia da quando eravate la DJ, poi col DJ Time sono venuto spesso a vedervi. Bene. E quindi continuo su questa strada.
0: Grazie, Mario, ringrazialo!

0: grazie Manuel.
1: Grazie Manuel.
0: Grazie Manuel.
2: M2O. Plus de musique.
3: More music.
2: Mass musica. M2O.

0: my soul.
1: Alberto!
2: Ma Mario?
1: This is my favorite song.
2: E anche la mia, guarda, caro Mario. Era Boogie in Your Soul by Chaka Khan. Let me rock you, Chaka Khan. That's all I wanna do insieme a Snoop Doggy Dogg. If you came to party, I came come to party.
3: On,
2: come on,
3: show them. This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Abbiamo finito. Che bello, grazie a tutti per averci seguito.
1: Sì, ma
2: cosa?
1: Sì, ma cosa?
2: Chi?
1: Cosa?
2: Cosa resterà? Che ne so, ce lo dice la Ginger.

0: non è fatto di sasso.
1: Ah, vedi? Abbiamo imparato questo.
0: Pomeriggio avevamo preparato l'arca, ma fortunatamente in via Massena non è arrivato il nubifragio e l'abbiamo smontata.
1: Meno male.
0: Oggi abbiamo avuto in studio Man in Beige dal pacco grosso. Solo chi era all'ascolto ne conosce l'identità. Il nome Walkman prende spunto da Superman, che Albertino conosce.
1: Sì, ho il cella anche.
0: E sempre Albertino doveva fare l'alpino, ma noi ha fatto fare il servizio di leva. Oggi è la giornata mondiale del reggae. Fargetta ha preso i soldi dal meet and grip del Digitime al Forum.
1: Vergognati.
0: E attenzione, senza farsi nemmeno annusare le ascelle. Albertino si è segnato sulle note del telefono che Beckham l'hanno visto in tribuna a vedere Sinner.
1: Sì, tutto vero.
0: Tra un rutto e l'altro, alle 22 stasera potrete vedere la partita Belgio-Senegal. E tra uno scoreggino e l'altro, alle 2 ci sarà Stati Uniti-Bosnia.
1: Questi sono i suggerimenti di Mario.
2: No, del direttore dell'ampia
1: pensa
2: banda.
1: Che roba.
2: Anche tuoi.
1: No, no, no.
0: Per le grandi inchieste di M2O si fuma di più in Cina. E dal Congo è tutto, a voi la linea.
1: Grazie della linea. Ci sentiamo domani. Domani è già Jov, pensate. Chi l'avrebbe mai detto? E quindi noi saremo qui dalle 5 alle 7. Adesso c'è Andrea Mattei, se ascoltate la diretta. Per la replica, Walter Pizzulli. A domani.
3: Ciao a tutti.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: In FM Lab su M2O.it.
1: Le ore 19. C'è scritto 19. Grazie, capostazione Alba Albertino. La linea è arrivata. Siamo insieme fino alle ore 21. Let's go.

chitarre suonate da Nile Rodgers. La canzone di Sigala, la voce è quella di John Newman che ti dice dai, give me your love, dammi il tuo amore, dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che, e poi non me la ricordo più quella canzone là, ma non c'entra niente con questa, non ci confondiamo. È la terza canzone del Non Stop, questa di Sigala, sentite in

0: Buonasera.
1: Buonasera, Meglio, Marianna da Calò.
0: Brava, la poetessa, è tornata la poetessa della sera. Questa sera che doveva essere un po' più fresca, aspettavamo tutti quanti un temporale. C'è gente che è andata addirittura al casello ad aspettare il temporale, se mai non trovasse la strada per arrivare a Milano, e invece no, ancora niente. Però con il caldo, con il fresco, noi siamo qua e c'è una novità, sentiamo.

Carmina Burana. È proprio lei. Michael Jackson apriva i concerti, le date del suo Dangerous Tour proprio con un video bellissimo, un po' megalomane, ma ci sta, ci stava, con appunto la Carmina Burana. Anna Walker, Eva Max, si chiama Fate questa nuova canzone nell'appuntamento M2Hot, novità musicale.

0: Best Friend, i miei migliori amici. Oltre ad essere il titolo di questa canzone in onda su M2O, sono tutti gli ascoltatori che mandano rime spontanee. Vai! Qui sono Sophie Tucker e Lenervo, queste sorelle DJ. Sì, pronto? Mi dica!
1: Andrea, dai, non ci credo che non riesci a passare per...
0: No, no, non ci credere, non ci credere.
1: Buonasera M2O, sì. Alessandro da Barcellona.
0: Eh no, non ci siamo, non fa rima.
2: Buonasera Mattei, buonasera. Ciao. M2O, sì. Indovinate un po', in colonna sto.
0: E mannaggia, lo vedi?

0: guarda, guarda le mie gambe, sono partite da sole, sono andate, stanno andando. Samurai J all'interno della nostra playlist questa sera per motivi di cronaca. Come nei TG dobbiamo rimettere quel messaggio vocale per intero.
1: Buonasera M2O, sì. Indovinate un po'.
0: Sì.
1: In colonna sto.
0: Dove?
1: Su grande raccordo annulò.
0: No, ma aspettavo una rima tipo sul grande raccordo rimarrò. Salutiamo tutti gli ascoltatori della città di Roma abbracciata dal Gra. Stai qua, torniamo tra poco con la nostra musica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi. Per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su opel.it.

0: Diretti in onda su M2O.
1: Buonasera. Salve. Io al bar andrei lo spritz lo fa Mattei. Io. Ciao Paola da Umbertide.
0: Paola da Umbertide, questo paese che conosciamo bene noi, che da Roma ci spostavamo e andavamo verso la Riviera Romagnola, si passa anche per quel paese. Ma io già metto la musica, non posso anche fare lo spritz per Paola da Umbertide. Adesso vediamo, ci organizziamo. John Summit ci ha portato nell'appuntamento M2 Old che arriverà tra poco. Posso dirti che il nome della persona che sentiremo tra poco e con la sua canzone appunto degli anni 90 strafamosa in due regioni del nostro paese,

0: vescovi immediata la scomunica della Chiesa Cattolica per i consacrati e i due celebranti ed è scisma. Il ministro Tajani ha chiesto la grazia al presidente egiziano Al-Sisi per Nessy Guerra, italiana bloccata in Egitto per un'odissea giudiziaria con l'ex marito. 7-6, 7-6, 6-4, Yannick Sinner batte il portoghese Nuno Borges in 2 ore 31 minuti e vola al terzo turno di Wimbledon per l'azzurra, la 95esima vittoria negli Slam. Infine il calcio col mondiale, in campo l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo che al momento è in vantaggio per 1-0. Alle 22 Belgio Senegal, alle 2 di notte Stati Uniti Bosnia. E ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore residui temporali al nord-est e al centro, poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani ancora temporali soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, miglioramento sul resto del nord. Nel pomeriggio ancora temporali sulle regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania, Basilicata. Buono altrove ed è tutto con il meteo.it, una buona serata.

Music please. È sempre bella. Take Me Up, Gotta Get Up è il titolo di questa canzone che senti nell'appuntamento M2Old. Ma l'hai ballata, io lo so, lo so. Lui è un DJ che fa parte di una cricca di DJ di Chicago, DJ Group, ed è Ralphy Rosario, è americano, arriva appunto da quelle parti e negli anni 90 ci ha fatto ascoltare Take Me Up, Gotta Get Up. Appuntamento M2Old che tornerà con noi fra un'ora. Music.

0: Machine, molto tranquilla per essere una sua produzione. Sicuramente suonerà al Pacià di Ibiza, visto che lui è residente lì per tutta l'estate. Una versione un po' più dance, un po' più movimentata.
1: M2O, sì? Senza lei non ci sto.
0: Ma grazie!
2: M2O, solo hit nel weekend di M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Jerry Calà per Seat, prima...
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!

0: Cosa? Mannaggia. Salve, buonasera. Siamo in onda su M2O, mancano 10 minuti per arrivare alle 8 di questa sera. Secondo me comunque siete i migliori, perché stanno arrivando così delle rime un po' particolari.
1: Buonasera M2O, sì? Max e Sto.
0: Max e Sto, anche questo ci poteva stare, dai, ci poteva stare. Siamo in onda fino alle ore 21, non ho avuto però il via libera da parte dell'assistente di studio.
2: Anche sì? Oggi, mercoledì 1 luglio 2026, sì? Matteo, Pizza Play.
0: Va bene, grazie Gianni, cercherò di farlo come sempre al mio meglio. Stavo leggendo uno studio, più che altro un test che hanno fatto degli americani. Questi americani con il camice bianco e la penna nel taschino, che hanno fatto un test per misurare la capacità di autocontrollo di alcuni bambini. E hanno detto loro: carissimo bambino, vuoi un marshmallow subito? Oppure ne vuoi due, ma devi aspettare 15 minuti? E i bambini che hanno saputo poi resistere in questi 15 minuti, che poi la vista, mannaggia, quando vedi una cosa e la vuoi subito, ma come fai? Delle volte è difficile. Comunque i bambini che hanno saputo resistere hanno mostrato a distanza di anni, perché li hanno monitorati, dei risultati di vita migliori rispetto a quelli che invece hanno detto no, no, no, dammelo subito, dammelo, dammelo, dammelo, dammelo. E che delle volte è difficilissimo resistere. Ad esempio, io so che c'è una parte della casa di tutti noi italiani, soprattutto nella cucina, c'è un armadietto dedicato a quelle cose che noi in gergo chiamiamo schifezze, ma che non sono schifezze, sono buonissime, fanno un po' male, però lì dentro c'è qualcosa alla quale non puoi resistere alla vista. Se io vedo il burro d'arachidi, lo devo mangiare, non posso aspettare, ma nemmeno 15 minuti. C'è una cosa che ti fa questo effetto, che è messa lì in quell'armadietto delle schifezze, che quando la guardi la devi mangiare subito? Fammi sapere, 342 654 3210 con un messaggio a M2O. M2O.

0: Max. Ma ci stanno le peroni, perché le peroni, quelle cose dolci più o meno, so che non le devo comprare, sennò perché? Manco arrivano nell'armadio delle schifezze.
1: Vedi che allora abbiamo questa cosa in comune: se le compri poi nemmeno ci arrivano delle volte, veramente. Cioè sei in macchina con la spesa del supermercato, la busta messa sul sedile lato passeggero, e lì ti guardano quelle cose e ti dicono: mangiami, mangiami, mangiami. E cosa fai? Non mi mangi? E tu le mangi, ovvio.

0: forma smagliante più che mai, Jennifer Lopez, nella canzone di David Guetta, Save Me Tonight. Le hanno chiesto, ma come fai Jennifer Lopez ad essere così in forma? E lei ha risposto, perché mangio solo burro d'arachidi. È una dieta speciale.
1: Secondo me, sì. Matteo, il tuo armadietto è pieno zeppo di burro d'arachidi.
0: Magari, magari, invece niente, a dieta.
2: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica.

0: musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Wow, ma allora siamo everywhere.
9: Ciao.
8: Salve.
9: Sera.
8: Siamo arrivati alle 8 e 4 minuti in onda su M2O con Andrea Mattei. Possiamo ripartire, c'è l'M2 Hit.
7: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

Dance. È l'appuntamento che arriva più volte durante la giornata, per nostra fortuna, per farti cantare e per farti ballare. L'M2 Hit, musica italiana, ma in versione remix, e lo senti su M2O.

0: Beautiful Monster, Nio in onda su M2O. Terza canzone del non stop, Nio, che durante il suo tour giapponese ha fatto una cosa che avrei voluto fare io. Ha collaborato con questo gruppo di ballerine giapponesi, Avanguardi. Avanguardi, come dicono loro, si chiama Avanguardi, scritto così, andatele a cercare perché sono fenomenali. Tornando a noi invece, il problema di quell'armadietto che delle volte è anche il frigo e lì ti guardano le bottiglie.
1: Il prosecco,
0: sì?
1: Prosecco fresco,
0: fresco
1: in frigo,
0: sì?
1: Che quando ti guarda,
0: quando ti guarda, e lì è proprio amore. Novità musicale, sentiamo
2: M2 Hot, le hits di domani,
3: the hits of tomorrow,
2: oggi,
4: today.
2: M2 Hot,
3: M2 Hot,
2: M2 Hot.
5: Six for two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always a gist.

abbiamo appena aperto le porte della sala house di M2O. Quello però con la musica nuova. E Jack Jones, produttore britannico, ci ha mandato la sua nuova canzone. L'abbiamo detto sì, la facciamo sentire agli ascoltatori. E infatti è novità musicale nel nostro appuntamento M2 Hot, che arriva praticamente in ogni

sono proprio loro, Carol G e Manu Chao, alla radiostazione italiana M2O. Siamo proprio noi. Questa sera, visto che prima abbiamo aperto le porte della Sala House, tornerà Dance With Us, il nostro appuntamento dove ospitiamo nella console di M2O i DJ internazionali. Questa sera avremo Lost Frequencies, Felix è il suo vero nome. Sentiamo un'anteprima del suo DJ set. Dance With Us.

0: Lost Frequencies ci starà questa sera in Dance With Us. Questa è una piccola anticipazione del suo DJ set. Ti ricordo che tutte le puntate di Dance With Us le puoi sentire da m2o.it.
1: Dance With Us. Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Malagé, anche questa ti fa muovere e anche qua la domanda è perché, perché i miei piedi non sono sulla sabbia, ma ci saranno molto presto. Stiamo parlando di quell'armadietto lì, per molti però, per alcune persone, non è solamente l'armadietto dove dentro ci sono delle cose buone, ma...
1: In cantina.
0: La cantina?
1: Entravi nella cantina, la grotta.
0: La grotta.
1: Entravi dentro.
0: Cosa c'era nella
1: grotta? E c'erano appesi sui salami appena fatti.
0: No.
1: E tutti i formaggi, le tome.
0: No!
1: C'era quel profumo.
0: Immagino, no, no. Vizio, l'ascoltatore pizzicagnolo nella vita parallela.

0: Amici, oggi questa è la canzone del Pleguidas. Quindi stanno per arrivare dei regali, mi sa di sì. Però nel mentre, mentre noi siamo qua in diretta, c'è un ascoltatore che si sta allenando a suonare la tromba a casa e ci ha mandato un audio. Sentiamo un po'.
1: Pop pop pop pop.
0: Sì.
1: Pop pop pop.
0: Va bene, molto bene, grazie.
2: M2O
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Cioè, non mi sembrava proprio uno strumento, però accettiamo di tutto, dai, vi accettiamo così, così ci accettiamo. Abbiamo l'appuntamento Play with us, in regalo abbiamo il telomare di M2O e lo zainetto di M2O. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai?
4: Matteo, dimmi come si fa. Come si fa a non cedere alla malinconia della sera quando stai lasciando qualcuno?
0: Sì, ok, ma qua c'è il Previdas. Non era per il Previdas, incredibile, quindi...
5: Previdas, Alex, da Milano!
0: Alex da Milano, fortunatissimo, il Previdas è tuo!

0: 212 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
2: e alle nostre vacanze romane,
3: anche se non siamo a Roma.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Ma da quanto siamo su quest'isola?
7: Bah, ho perso il conto.
6: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
7: Stappiamola.
6: Allora, che c'è scritto?
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
6: Allora l'aperitivo è salvo!
7: L'aperitivo sì, ma noi?
6: No, non pensiamoci adesso.
1: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
9: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!

0: Ice, guardiamoci occhi negli occhi, in onda su M2O la canzone di Alesso insieme a Ryan Tedder dei One Republic, con tutti i One Republic, loro sono amici di vecchia data. C'era questa ragazza, questa ascoltatrice, che mi ha mandato un messaggio vocale che era entrato così a gamba tesa nel Play With Us, ma non era per il Play With Us. Però ha fatto una domanda alla quale magari una persona, un ascoltatore può rispondere.
1: Matteo, dimmi, sì. Come si fa a non cedere alla malinconia della sera quando stai lasciando qualcuno?
0: Ma tu stai lasciando qualcuno nel senso che la tua storia d'amore è finita, Cristina, oppure lasciando che lui parte e tu saluti con il fazzoletto come nei film, quelli lì in bianco e nero? Facci sapere, ci sono 10 minuti, dai, se vogliamo rispondere a questa domanda, a questa ascoltatrice, magari la aiutiamo. Qua però abbiamo l'armadietto, quello della cucina. Ce l'hai tu in cucina il posto dove c'è quell'armadietto, dove c'è le zozzerie dentro, e quando tu lo apri c'è quella cosa che come la guardi non puoi resistere, quindi delle volte la tieni proprio in fondo, dietro. Ce l'hai, vero? Ce l'hai, ce l'ha. Sentiamo un po' qualche ascoltatore, vediamo quali zozzerie ci sono. Ciao
2: Matteo, io ho una schifezza.
0: Qual è?
2: Tutte le volte che compro i nachos, quelli piccanti che di solito si usano,
0: ma sono salati,
2: non riesco a resistere
0: e te li mangi.
2: Sera, mentre mi guardo un film, vado in cucina, rubo il sacchetto, me lo porto in camera.
0: Aia, guardare il film con il sacchetto sulla pancia come se fosse il tuo gatto è la fine, perché lì lo finisci. Burro d'arachidi abbiamo, poi burro d'arachidi abbiamo anche lei.
3: Buonasera da Maria.
0: Ciao.
3: Io non resisto alle patatine e alla paprika.
0: Paprika.
3: Meglio che non lo apro, l'armadio assassino.
0: L'armadio assassino, una nuova serie su M2O Plus.

Kiss. Loro due si vogliono bene, sono amici e sono formidabili anche in console o sul palco. Bibi Rexha, David Guetta, la nuova canzone si chiama Sad Girl, in onda su M2O.

0: silenzio.
1: Che arriva la regina.
0: Bella.
2: La regina degli scacchi.
3: Sì. E comunque Mattei,
0: sì.
3: il gelato aiuta sempre.
0: È vero, Cristina, la ragazza che era triste per la storia d'amore, non è più triste perché
1: mangia gelato.
0: C'è stato il gelato. Un grazie a tutti voi per aver sentito M2O. Continuate ad essere dei nostri. Magari siete in viaggio e quindi viaggiate con la nostra musica che spingerà tra poco Victoria Hyde. Grazie, sì, da parte di Mattei. Torno domani alle 19.
4: M2O Cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: In FM Lab su m2o.it.
1: Sì, spingo la carretta. Come si fa, no?
0: Certo.
1: Si spinge.
0: Sempre. Vedo delle ciabatte.
1: Delle ciabatte, difficile spingere la carretta con le ciabatte. Buon mercoledì sera a tutti. M2O.

0: Garrix chiude questo appuntamento che annuncia ogni inizio ora. Qui su M2O, i tre non stop, 21,6 minuti, I told you so. Ma ve l'avevo detto, no? Non ve l'avevo detto che oggi il primo luglio, mercoledì primo luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirà, come cantavano nel 69 Boys and Girls. E invece finirà anche luglio, intanto se n'è andato giugno. Accogliamo questo luglio con un bel M2O Hot, una novità musicale. E che novità, che sta di Peggy Goo.
1: M2O Hot.

Direi che il groove è on assolutamente per questo Empty Heart, novità musicale che presentiamo. Anzi, è lei che lo presenta, Peggy Goo. Tra l'altro l'ha presentato con, abbinando, scusate, proprio una dance challenge, un contest dove lei stessa fa vedere proprio la coreografia, ok? Dovete replicare questa coreografia, caricarlo su TikTok, taggare ovviamente Peggy Goo e mettere anche l'hashtag Woman Dance. Lei selezionerà i migliori dancers, ballerini, e poi li inviterà a un suo concerto con i VIP tickets, quindi verrete trattati come dei veri VIP. Questa è la novità musicale di Peggy Goo insieme a Iro Star, Woman, Woman, una canzone, un inno all'indipendenza, al femminile. Mi piace moltissimo.

again, rinascere magari dopo una faticosa giornata. Come si può rinascere? How can we get born again? Con una doccia fresca a fine serata e poi cena.

0: diciamo, pupillo del Dance With Us. Di notte facciamo della musica, facciamo sentire, ascoltare della musica incredibile. Ogni giovedì sera c'è lui, il DJ mascherato, che ci fa venire anche voglia di non solo di ballare ma anche di camminare, perché proprio di questo parla il suo ultimo singolo, Wanderlust. Salutiamo anche Antonio, che è rinato grazie alla musica di M2O, e si può rinascere anche facendo un bel viaggetto, un weekend in Sicilia, come fa Mauro.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus.

classica 2000-2006 come suono, è proprio diciamo una reference a quegli anni sonori, in maniera sonora, diciamo, come Keisha, quegli anni. Tic tac on the clock, ve la ricordate? Mi ricorda molto quel mondo. Allora, lei mi piace tantissimo perché ogni album che fa è diverso, ma anche nell'immagine, una vera pop star. Anna White Girl Wasted, il 10 luglio esce anche il suo nuovo album Million Dollar Babe, non vedo l'ora di ascoltarlo tutto. Le aspettative sono altissime, come nel caso del M2Old. M2Old, I wanna give you devotion.

centro sempre alle 21, dopo una giornata faticosa, voi come vi rilassate? Cosa vi fa reborn, rinascere? Una doccia fresca? Cos'è che vi fa rinascere? Fatemelo sapere, voglio saperlo.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.

quando le stelle si allineeranno arriveranno tempi migliori. Così canta la canzone di Robin Schulz, la nuova canzone sua, che è veramente un inno all'essere positivi, no? Perché anche Bad Bunny, per esempio, nel suo, in uno dei suoi ultimi concerti ha detto: noi non abbiamo il controllo del futuro, ma neanche possiamo mettere mano su quello che è stato, sul passato.

dobbiamo solo vivere qui e ora, qui e adesso, lo facciamo. Vi ho chiesto anche prima cosa vi fa rinascere dopo una giornata faticosa di lavoro. Mauro dice: vittoria, una Guinness a Taormina tra un paio d'ore. Ok, drink con vista sul mare. Omar, un gin tonic. Però ragazzi, non è che solo l'alcol tira su di morale. Non prendiamo esempio dagli inglesi che si spaccano dopo lavoro di Guinness e di birre. Esiste anche un altro modo per tirarsi su, soprattutto la mattina appena svegli. Non è il caffè, ma il dopamine dressing. In questi giorni se ne parla molto di questo nuovo termine che si è insidiato sui social, ed è scegliere cosa indossare in base all'umore che si vuole raggiungere, una specie di terapia. Quindi se sono un po' giù di morale è meglio scegliere magari un capo colorato, no? Che ne so, uno bello acceso, il giallo, l'arancione o il fucsia, ma non tutti se lo possono permettere perché magari devono andare in abito in ufficio. Comunque il dopamine dressing funziona anche con i vostri vestiti preferiti, magari anche nel tempo libero avete quel jeans che vi fa sentire bene e mettetevelo, così mi torna il buon umore.

0: coppia che abbiamo visto anche al halftime più famoso del mondo, Super Bowl del 2025 al stadio di New Orleans, Caesars Superdome. E adesso Gabri Ponte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: La festa va in spiaggia con il nostro capostazione. Woo! È sempre festa qui anche di mercoledì qua su M2O con la Blondie.

Quanta nostalgia di quegli anni quando ancora c'era Tim Berling in vita, Avicii, Hey Brother su M2O, ultimo dei tre non stop, Hey Brother, Hey Fratello. A proposito, fratelli ascoltatori di M2O, l'altro giorno proprio uno di voi ha fatto un bellissimo ragionamento: se oggi Avicii fosse ancora in vita, chissà quante belle canzoni ci avrebbe regalato. Non voglio che diventiate tristi, perché c'è sempre voglia di festeggiare. Ho detto prima, questo è M2O, it's a party radio, soprattutto quando si avvicina la notte, la voglia e la carica è tanta. E manteniamo questo spirito con l'M2Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. Abbiamo giocato con Doechii e Lady Gaga, Runway. E chi ha vinto, ha sfilato al meglio sulla passerella del Diavolo Veste Prada 2, perché questa è la sua colonna sonora, e si porterà a casa in regalo telo mare e zainetto di M2O. Vediamo se andrà al mare direttamente, senza doversi fare un viaggio.
3: Ciao Vittoria!
2: Ascoltiamo, anzi, sì?
3: Play with us, Luca da Caorle. Ciao, stammi bene.
2: Nome, città e Play with us l'ha detto. Hai vinto, Luca!

0: Sun. Allora, abbiamo appena giocato Boys and Girls M2O con il Play With Us, ma potete riprovarci domattina alle 6, dalle 6 alle 9, perché c'è il Morning Showman, Mr. Walter Pizzulli, lo sapete, l'uomo della sveglia, ma anche del quizzo. Quindi non mancate, don't miss.
1: Corrida Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

sia dopo Titanium, che è un po' diciamo la canzone del nostro Davide Rizzi, quando quella parte, quella canzone, cioè lui è irriconoscibile, diventa tipo Sia direttamente. Awake Tonight su M2O, le 22:26 minuti, buonasera dalla Blondie Vittoria High. Tra l'altro è veramente pazzesco quello che ha creato David Guetta, è reduce di 3 date allo storico stadio di Parigi, Stade de France, con degli ospiti. Ha fatto proprio una serata club, però in uno stadio con 80.000 persone, apertura fatta dai suoi amici DJ, poi il suo set con tanti guest illustri. Ma adesso it's time for an M2O, si va nel passato.

da Oklahoma City, come mi piace dire Oklahoma City. Loro sono i The Color Me Bad, I Wanna Sex You Up, che vuol dire semplicemente ho voglia di te, voglia di far l'amore con te, accendere la passione in te. E non so perché d'estate we wanna sex up more, sarà perché le temperature si alzano? Chissà perché. Questo è l'M2O 1991, A Voyage in the Past, I Love.

0: più musica.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.

0: Noia, sensualissimo Samurai J alle 22.44 nel mercoledì sera di M2O. Parliamo anche di una donna che, diciamo, è stato un po' un sogno proibito di tutti, di tutte e di tutti. Stiamo parlando della bagnina più sexy ever, Pamela Anderson, che oggi compie i suoi 59 anni, giovanissima. È nata proprio oggi in Canada, poi è cresciuta negli Stati Uniti. She's a real American. Lei ai tempi anche di Baywatch incarna proprio la bellezza americana, no? Bionda, con i capelli lunghi, tutta curve. Insomma, in quegli anni di Baywatch era vista più come una sex symbol che come una donna interessante. Oggi ha cambiato completamente stile. È diventata da sex symbol un'icona della moda. Si sa, la moda è super selettiva e bisogna rispettare certi canoni. Praticamente va in giro struccata, elegantissima. Insomma, un'altra vita, un'altra donna, una icon è diventata. Per me è veramente un faro. Boys and girls, gli facciamo gli auguri. Happy birthday Pamela Anderson. You look so wonderful tonight.
1: We are M2O. Musica.

una riflessione proprio mentre parlavo di Pamela Anderson, che spesso noi bionde siamo vittime della nostra immagine perché ci definiscono un po' delle bambolone, no? Lei è proprio la dimostrazione che nella vita si può cambiare, si può diventare donne mature accettandolo con eleganza e tanta bellezza e classe. Lei è veramente un'icona di stile ormai. Pamela Anderson, We Love You. Now Shane Codd on M2O Radio, Get Out My Head. Never on M2O Radio.

Sorry Can't Swim Return to Bebo. Ci vediamo, ci sentiamo, scusate, domani sera sempre qui su M2, ore 21, dalla Blondie è tutto, ci sono Christian da Victoria Hyde.

0: 212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
1: M-U-E-O. And it goes a little something like this.

0: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
1: Io sì.
0: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
2: DJ Parade con Albertino Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

0: buoni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Turn my music, hold up, ladies and gentlemen.
4: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
6: Hey, hey, put it

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: M2O DJ

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: M2O DJ Time.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io.
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

so loved in my life.